0: Scioni, che si è svegliata molto presto stamattina per essere puntuale alle 7 con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, grazie come
0: redazione.
1: Sempre.
0: Redazione, grazie mille, buona giornata
1: grazie
0: a lei.
1: Grazie come sempre la redazione. Beh, un pochino di pioggia è veramente magica su
0: sì,
1: tutte le
0: sì,
1: città,
0: sì, sì.
1: Immagino, del mondo, perché bloccano praticamente ogni
0: ma
1: cosa.
0: Ma qui è veramente poca, è proprio una gocciolina. Non è
1: adesso
0: che...
1: gocciolava un po' di più.
0: Io meno male, stamattina ero ombrello munito, diciamo, avevo l'ombrello
1: anch'io,
0: in
1: ma
0: macchina.
1: Per forza.

0: Adriana, che ora sei andata a letto ieri sera?
1: Allora Pippo, avrei voluto andare a letto già alle 19.
0: Ma a che ora sei andata?
1: Alle 23.
0: Alle 23.
1: Alle 23 mi sono messa a letto.
0: Io alle 23.45 ho staccato il telefono.
1: Quindi ti sei addormentato sveglio. Mezzanotte.
0: Penso a mezzanotte. Sì,
1: la
0: sì,
1: sera
0: sì.
1: Come sempre, leoni, e la mattina.
0: Risvegliato come sempre a l'una dopo un'ora. Perché
1: sì,
0: è matematico.
1: Per la pipì.
0: No, mi risveglio e guardo il soffitto.
1: Che ti ha detto?
0: Mezz'ora così.
1: Dovresti mettere le stelline al soffitto.
0: Sai tu? Boh, non lo so
1: Pippo,
0: perché.
1: Le stelline al soffitto.
0: Le devo mettere per così
1: certo,
0: guardo.
1: Ma bellissimo, così guardi almeno un cielo stellato. Allora, la domanda è semplice: a che ora siete andati a letto ieri sera?
2: 23.30.
0: Anna Chiara, che ora è andata a letto? Verso 22.30. Peppino alle 23.
1: Ragazzi, ma si è messi male.
0: Sono stato l'ultimo a staccare tutto ieri sera.
1: Ma visto che la nostra sveglia suona alle 5, quella di D'Amelia credo alle 3, alle 4.
0: Però io ho amici che non lo capiscono, anche compresi i miei fratelli, non sanno che io mi sveglio così presto. Lui mi viene in mente qualcosa a mezzanotte e mezza.
1: E ti chiamano.
0: Mi chiamano, me lo scrivono, dico, ma io non mi sveglio alle 5. Come potete pretendere che a quest'ora sia ancora sveglio? Vabbè.
1: Dai, 081-546-1212. Ripetiamo, 081-546-1212. Apriamo, come stiamo facendo ogni mattina, il nostro centralino.
0: Sì.
1: A chi vuole raccontarci in maniera sintetica a chi era andata a letto ieri sera.
0: Benissimo, insomma, voi ci rispondete via telefono. In diretta c'è Anna Chiara. Smalto oggi ancora,
1: ecco qua.
0: Più fuoco.
1: Sempre uguale.
0: Ancora più rosso, perché ha questo rossore delle mani. Come se avesse appena finito di fare i vetri, per esempio, non lo so. Ha presente un uomo o una donna che lavano i vetri e poi hanno le mani un po' arrossate dalla
1: le mani,
0: fatica.
1: Dalla fatica.
0: Esattamente. Allora, 081-546-1212. Ci chiama in diretta, in tempo reale, ci dice a che ora sei andato a letto ieri sera. Domanda molto facile.
1: Fernando, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Fernando da Sri Lanka.
0: Dallo Sri Lanka.
1: Wow, Fernando, a che ora sei andato a letto ieri sera?
3: Ieri è l'undici e mezzo.
0: All'11:30. Anche tu sei andato a letto più tardi di me, anzi prima di me, Fernando.
1: Prima, 11 prima e me- alle 23:30.
0: 11:30.
1: Grazie
0: sì.
1: mille, 081-546-1212, c'è Anna. Ciao Anna.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono
0: ciao,
4: Anna.
0: Anna.
4: Ieri
0: ciao.
4: Sera sono andata a letto alle 11.
0: Anche tu prima di me, grazie Anna,
4: sì,
0: ciao.
4: Perché mi sveglio prima delle 6, quindi.
0: Io molto forza. Prima delle 6, alle 6 sono già in macchina.
1: Chi schissa te, ciao.
0: Ciao, grazie Anna, ciao, chi schissa te.
1: Rosario, buongiorno.
5: Buongiorno a voi ragazzi, ieri sera alle 11 ero a letto.
0: Anche Rosario alle 11 era a letto, anche lui prima di me.
1: Credo sia un orario
0: grazie
1: abbordabile.
0: Mille. 081-546-1212, Salvatore e Davide, buongiorno.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
0: A che ora state a letto?
6: Ieri sera siamo andati a letto alle 10:30.
0: Ragazzi,
1: Davide,
0: ma tutti così
1: è il bambino?
6: Sì.
1: Ok, sì. Quanti anni hai?
7: 12.
0: E a che ora sei andata a letto, Davide?
7: Sempre alle 21.
0: Alle 21,
1: alle 21.
0: Sempre.
1: Bravo!
0: Bravo, Davide.
7: È tardi per me.
0: È già tardi.
1: Hai ragione,
0: per te.
1: Fate tante cose durante la giornata, la sera bisogna dormire, ma riposare.
7: Me la godo di notte e basta.
1: Ok, oggi sei bello sveglio per la scuola.
0: Grazie, Davide. Ciao, chi schissa te. C'è Omar allo 081-546-1212. Ciao, Omar.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
8: Allora, andato a letto alle 22, però addormentato alle 22:20.
0: Però
8: la sveglia è alle 3 della mattina.
0: Alle 3 della mattina?
1: Perché
0: sì.
1: Ti svegli alle 3.
0: Vabbè, più o meno 5 ore te le fai, no?
8: Sì, 4 ore 40. Ore e mezza in media.
0: Sì, sì, media.
1: Sì. Ma sono pochine. Pippo ci fa un pisolino pomeridiano.
0: No, ma io quello dormo 5 ore.
1: E oggi quanto tempo di registrazione avrai?
0: Ah, non lo so, dipende dal tempo a disposizione.
1: Omar, buona giornata, chissà te.
0: Ciao Salvatore, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, sempre grandi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
9: Alle 22:30.
0: 22:30.
9: Alle 2:15.
0: Oh, ma ieri sera veramente ero l'ultimo a dormire io, tra tutti quelli che stiamo
1: sveglia,
0: sentendo.
1: Però, scusa Salvatore, alle 2 ti svegli?
9: Sì.
1: Per lavoro?
9: Sì.
1: Ah, okay.
0: Ciao Salvatore, grazie.
1: Chissà te.
0: 081-546-1212, se vuoi parlare con noi in tempo reale, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesco, chi era stato a letto ieri?
2: Ieri sera sono andata a letto a mezzanotte.
1: Vedi?
0: Ah, finalmente
1: uno che è andato a letto più tardi
0: dopo di me.
1: Sì, va bene?
0: Meno male, mi sentivo solo. Ti sei svegliato stamattina, Francesco?
2: Presto, mi sveglio presto, io alle 5.
0: Alle 5, uguale, siamo svegliati uguali. No, le 5 è una cosa, le 6 è un'altra.
1: C'è una bella oretta che bella comunque oretta fa comodo dormire quell'oretta lì. Va bene, chi schizza te, un bacio, andiamo da Adele, buongiorno.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Adele.
10: Mezzanotte meno un quarto.
1: Mezzanotte
10: meno. Alle quattro avevo già sveglia.
0: Adele, ci siamo addormentati insieme, va bene?
10: Sì.
0: Grazie, chi schizza te,
1: ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Giornata, ciao.
1: Dai, primo giro di addormentamento fatto. Abbiamo capito che più o meno la media è 23-23-30.
0: Sì, esatto. Ricordiamo
1: italiani.
0: Che la Coscioni della nostra redazione stava ancora dormendo poco fa, quindi è andata a letto molto tardi.
1: Evidentemente è andata a letto tardi,
0: sì,
1: o comunque si è svegliata molto presto. Andiamo sotto la doccia, sentite.

0: Ehi, ricordiamo che Adriana era nel pieno del suo essere groupies all'epoca, era un'infoiata per gli ultra,
1: Mamma che belli, e che bello questo pezzo. Say it once, buongiorno.

0: Once, era il 1999 e Adriana lanciava reggiseni ai concerti degli Altra. Ricordo. All'epoca magari, di che taglia eri dotata? Già della sesta come adesso?
1: Non è che nel tempo la taglia cambia.
0: Ho capito. Ma
1: cioè, oddio, sì, può cambiare.
0: Era ancora giovanissima però.
1: Sì, sì, può cambiare.
0: Lanciavi già reggiseni. Quanti ne hai lanciati nella tua vita?
1: Beh, uno concerti? Vorrei lanciarlo adesso, dove? Ma è in metallo. No, è la verità.
0: Ma, un reggiseno in metallo è un corpo contundente.
1: Appunto.
0: È contro un dente proprio.
1: Contro chi? Contro quale dente di chi?
0: Non lo so, di picca penso. Vai, andiamo avanti.
1: Allora, a proposito di sonno, no, abbiamo chiesto, ma a che ora siete andati
0: Adriana,
1: a dormire ieri sera?
0: E urlava, esatto, questo faceva.
1: No, però ricordo di aver pianto con i Backstreet Boys.
0: Di Anna Chiara le ha lanciate.
1: Ricordo
0: Giulia.
1: Di aver pianto.
0: Giuliano ha 8 reggiseni di Anna Chiara. Ha una collezione.
1: Sì, una collezione.
0: Sì, sì, 8. Di tu. Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Che mi fate pensare.
0: Di vari colori.
1: I ragazzi italiani, Pippo, te li ricordi?
0: Quanti ne ha lanciati a loro?
1: Attilio Fontana. E io ero innamorata di Pino Beccaria.
0: Ne ha lanciati 12 ai ragazzi italiani. Adriana, lo ricordiamo?
1: No, i ragazzi italiani mi piacevano molto.
0: È Adriana che lanciava reggiseni ai ragazzi italiani. Ti sei mai spinta oltre?
1: Sei pazzo.
0: Basta, cioè no, se no, no, fermata no. Ai reggiseni. Vabbè, no, nel allora, senso uno lancia pure le mutande, non...
1: E che ne so, sì, sì, sì, le lancio. Sì, si può. Ma no, adesso forse è una roba che non si fa più.
0: Le donne li lanciano a Cremonini su un Latin Lover.
1: Sì, sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: I reggiseni lanciano? Ok, perfetto. Vabbè.
1: Ma, ragazzi, noi vorremmo lanciarci su
0: io
1: Cremolini,
0: ero a un concerto di Vasco e accanto a me c'erano tipo 100 persone, 100 donne che lanciavano reggiseni
1: a Vasco,
0: ma li staccati un po' senza dire volavano reggiseni come se non ci fosse un domani.
1: Ha aperto un negozio di lingerie Cremonini.
0: Ma davvero, ma tu hai visto il palco di Cremonini dopo sta canzone?
1: Sì, sì, ho visto.
0: È un tappeto di reggiseni.
1: A Cremonini, Cesare, Cesare.
0: Vabbè.
1: Allora, torniamo un attimo alla base, perché abbiamo parlato di sonno, che ora siete andati a dormire, però non abbiamo chiesto come dormite. Ma lo sai che dormire abbracciati, a cucchiaio, o se hai un partner, dormire toccando, restando a contatto col proprio partner, intanto può farci stare più al calduccio, ovviamente questo vale d'inverno, non d'estate.
0: Ricordiamo che ha fatto 9 mesi di caldo quest'anno.
1: Appunto, secondo me tante separazioni nel letto, ma aiuterebbe proprio l'umore, la serotonina, che è l'ormone appunto del buon umore.
0: Vuoi scommettere che adesso chiedo a una persona, che però gli chiedo massima sincerità e mi dice di sì?
1: Vai.
0: Pica, tu dormi a cucchiaio?
2: Primi 5 minuti sì.
0: Primi 5 minuti sì. Vabbè.
1: Però ricordiamo che insomma è una relazione anche abbastanza fresca.
0: No.
1: Ci sentiamo tra due anni.
0: Che era partita con le prime 2 ore, adesso siamo a 5 minuti.
1: Prima erano
0: pensa
1: 2 ore.
0: Tra un paio di mesi.
1: Va bene. Allora, il contatto fisico è stato associato ad una maggiore sensazione anche di sicurezza e vicinanza emotiva e può contribuire a ridurre lo stress. E quando ci sentiamo più tranquilli e al sicuro, anche il momento in cui ci addormentiamo può diventare più piacevole.
0: Ma vedi?
1: Pippo, ti dobbiamo mettere qualcuno nel letto.
0: Ma io sto così. Allora, ti voglio
1: immagini
0: bene.
1: Immagini che rompi. Che roba. Ma...
3: Mamma che palle, mia. Che
0: no, io sono proprio nel letto, sono troppo. Cioè, veramente devo stare da solo. Perché proprio.
1: Cioè, dai,
0: è la morte mia.
1: Ti mettiamo.
0: Mettimi là, è la morte mia.
1: Ti mettiamo una bella palamide.
0: Stamattina sai come mi sono svegliata? Avevo i piedi a un angolo del letto e la testa all'altro angolo.
1: Sì,
0: ero
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: La diagonale,
1: cioè,
0: del
1: bambini,
0: letto.
1: Cioè vai a letto con un bambino e ti svegli come se
0: pensa, se ci fosse stato
1: chiunque
0: nel mio letto mi avrebbe dato un fastidio incredibile.
4: Tipo pelo, un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: È la maturità. Allora, come dormite? Se avete un partner, dormite abbracciati, dormite a cucchiaio, dormite magari separati ma tenendovi leggermente in contatto magari con i piedi, oppure rigorosamente da soli, separati, oppure vivete da soli e quindi dormite da soli. Raccontatecelo via WhatsApp vocale al 347 490 0042.
0: Anche abbiamo bisogno di saperlo, pure per regolarci per il futuro, per quanto ci riguarda. Adesso ci sono Annalisa e Madame che ti salutano.
1: Bello
0: con questa canzone
1: pezzo.
0: Amica.

0: Adriana, deve essere stato terribile per te, eh?
1: Sì,
0: allora,
1: Pippo,
0: stanotte Adriana ha avuto un incubo, ha sognato che stamattina doveva lavorare, quindi è stato veramente terribile.
1: È stato terribile, per fortuna mi sono svegliata subito.
0: Si è svegliata, è andata in una beauty farm alle 4.
1: Alle 4 di stanotte, erano tutti aperti ovviamente.
0: Per diciamo smaltire quest'incubo. Come andrai, smaltito?
1: Sì.
0: Ah, poi adesso sei qua, finalmente.
1: Adesso sono qua, fortunatamente. Qua. Lontanissima dal lavoro, eh?
0: Allora
1: andiamo da Dino, che è a Milano. Ciao Dino.
0: David, c'è prima David. Ciao David, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccolo
2: buongiorno,
1: qua, buongiorno.
0: David, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Come
2: stai?
0: Grazie,
2: grazie. Non c'è male, non c'è male.
0: Non c'è male.
2: Un po' stanco, un po' addormentato. Ma
0: ti chiami David perché sei a Firenze in onore del David famoso?
2: Sì, è lui che si chiama in onore.
0: Ma tu, anche tu vai girando col papagno De Fora come il David famoso?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ah, sì,
2: esatto.
0: Sì, lui va in giro a Firenze. Tanto io sono il David. Può dire sono il David, sì, esatto.
1: Senti, brutta faccenda quella del russamento. Chi, tua moglie è russa?
2: Esatto. Sì.
1: Quindi
2: sì,
1: tu dormi con i tappi.
2: Esatto, sicché mi ha abbracciati, no.
0: Abbracciati, sicché no.
2: No,
0: caro Giorgio,
2: è un dramma.
1: No, ti capisco, perché in famiglia c'è qualcuno che è russa e addirittura
2: sì,
1: si può optare per camere separate quando il russamento è molto potente.
2: Ma infatti io sposto, di solito sposto i figlioli e vado a rompere le scatole ai miei figlioli.
0: Sposta i figlioli.
1: Sposti loro nel letto della mamma?
2: Sì.
1: Ok, e tu te ne vai in cameretta.
0: Comunque, David, sei meraviglioso perché hai usato già 3-4. Cioè, parlare con te è tutto un luogo comune su Firenze. David si chiama David. Ha detto sicché, ha detto sposto i figlioli. Tutto il linguaggio fiorentino possibile.
2: Sì,
0: Sei tifoso viola, David?
2: No, a dire la verità no.
0: E che cazzo?
2: Dai,
0: ma come ti
2: fai
0: Juve?
2: Ma io sono Juventina, a Firenze.
0: Ma che sicché? Allora, tu sei, lo voglio dire a tutti i fiorentini che stanno ascoltando la radio, sto parlando con un gobbo a Firenze,
2: sì,
0: tifoso
2: esatto,
0: della Juve, che è di Firenze. Io sono di Salerno e tifo Fiorentina da sempre. Certo,
2: vedi,
0: simpatizzo
2: vedi
0: anche per la Salernitana, la squadra della mia città.
1: Vabbè.
0: Però, insomma, sono tifosissimo della Fiorentina da sempre.
1: Tu simpatizzi per la Fiorentina, almeno? No.
2: Sì,
1: non frega niente.
0: Ma che
1: okay,
0: simpatizza?
2: Sì, no,
0: se Juventino non può simpatizzare.
1: Vabbè,
0: per
1: però
0: Juventino
1: deve dirlo che simpatizza per la viola. Allora, va bene, David, quindi niente abbracci, niente cucchiaio quando si dorme, niente serotonina, niente di niente.
2: No, anche perché non si va a letto orari uguali. Sì,
1: ok.
2: Tra l'altro, quasi sicuramente ci starà ascoltando la mia moglie.
0: Come si chiama la tua moglie?
2: Sara.
1: Ma non sarà contenta di quello che hai detto, perché poi quando uno russa non è contento
2: infatti,
1: che lo si dica, no?
2: Dopo la vedo e
1: ciao
0: va
1: David.
0: Va bene, David, è stato
2: ciao,
0: un piacere.
2: Grazie a voi.
0: Chissà te. Ciao. E da David andiamo da Ambrogio. No, scusate, Ambrogio da Milano.
1: No, c'è Dino.
0: Ciao Dino.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Senti Dino, un po' d'entusiasmo per favore, che David era bello sveglio, eh. Scendate pure tu, per favore. Vai.
1: Stai viaggiando? Sei in auto?
2: Sì, sono in auto. In autostrada non riesco a fermarmi.
0: Non riesci a fermarti.
1: Okay.
0: D'estate dormite separati, ovviamente per il caldo. D'inverno attaccati come due amebe, diciamo.
2: D'estate soffro proprio il caldo. Inizio a sudare, mi dà proprio fastidio.
1: Beh, certo, con le temperature che ci sono, è difficile non soffrire.
2: Io sono sempre gelato, quindi le mie gambe, eccetera, sono molto fresche. Lei, mia moglie, viene a cercare le mie gambe perché piace un po' seccare il fresco. Ma io scappo perché non sopporto il troppo caldo.
0: Non sopporto il caldo.
2: D'inverno, al contrario, lei fugge e io la inseguo e l'abbraccio.
1: Perché,
0: vedi?
1: Perché d'inverno tu sei freddo?
2: Esatto.
0: Ma non è che sei morto, non è che sei morto, Dino.
2: Che mi fa piacere.
0: Dino, ma sei vivo ancora, sicuro? Perché sto fatto che sei freddo mi preoccupa un po'. Fino a che zona sei freddo, Dino?
2: Abbiamo proprio due temperature diverse. A volte ho provato a misurarci. Abbiamo proprio due temperature. Lei è bollente, io la tocco è bollente. E io sono fresco.
0: Posso dire, Dino, cioè, se uno, che ne so, il 12 agosto, quando c'erano 800 gradi in Italia quest'anno, ti toccava una gamba, la sentiva
1: però
0: fresca.
1: Però hai detto che d'estate è molto caldo.
0: No, è che è fresco sempre d'estate.
1: Pure d'estate sei fresco?
2: Sono fresco.
0: Sì, sì, anche d'estate.
2: Non dalla testa, ma estremamente sono fresco.
0: Secondo me è morto.
1: No, secondo me
0: stiamo parlando con un'anima.
1: Secondo me, se prendi un termometro e misuri la temperatura,
0: cioè 32.
1: Sì, ma lo sai che è così?
0: Lui è sempre... Madonna mia,
2: abbiamo proprio veramente misurato anche col termometro. Sì, abbiamo due temperature diverse.
1: Sei 37
2: e mezzo, giù di lì. E io sono sui 35 gradi, veramente.
1: Sei sui 35.
0: Perché, e quindi lei d'estate, per un po' di refrigerio, ti mette le gambe addosso per sentire le gambe fresche tue.
2: Esatto.
0: E a te dà fastidio.
2: Mentre sto dormendo, mi sveglio, mi vengo le vampate di caldo e la spingo via.
1: La spingi via, è bellissimo.
0: Va bene.
1: Va bene, Dino, ascoltaci sempre. Mi raccomando, ti lasciamo e stai sempre con noi.
2: Schissa
1: te.
2: Ragazzi.
0: Grazie Dino,
2: mattine,
0: ciao.
2: Siete sempre con me.
0: Meno male, grazie. Kiss a te.
3: Ciao, Kiss, Giuseppe da Torino. Io con la mia compagna dormo tutta la notte o quasi comunque, mm-hmm, abbracciato, e quando non sono abbracciato almeno una mano, la mia mano la tengo appoggiata a lei.
0: Una mano la tiene appoggiata a lei.
1: Anche perché non abbiamo detto, Pippo, che la nuova tendenza che prende sempre più piede nel mondo è di dormire in letti separati, addirittura in camere separate. Quindi le coppie di fatto non dormono più insieme,
0: ma
1: come si faceva un tempo.
0: Ma non è manco chic dormire insieme. Io dormire con te non ti dovrei mai vedere discinta, ti dovrei vedere sempre così, tutta tiratissima,
1: così,
0: eccetera,
1: come
0: eccetera.
1: Vedi adesso?
0: E spogliarti quando si fa l'amore, tu dovresti spogliarti quando si fa l'amore, rivestiti e entrare e uscire dalla mia camera sempre bella e profumata e curata.
1: Vabbè, questa è la favola pippopeliana di stamattina.
0: Non è l'ha detto la contessa Marisella Federici.
1: Sì, che girava con la borsetta,
0: con la borsetta
1: nel corridoio
0: in casa, e che il marito non doveva vederla discinta, a luci spente si fa l'amore, poi uno in una stanza a russare, a fare le scorregge, a fare tutte le cose che fai tu, Adriana, che fa
1: pica. No, Pippo, come ti permetti, non ti azzardare proprio.
0: Cioè, tu pensa, io devo dormire accanto a te, tu improvvisamente di notte, cade un mito. E invece no.
1: Che pazienza, che pazienza.
0: No, sul
1: pure
0: serio.
1: La troveremo la palamita.
0: Ha ragione
1: da
0: la Marisela. Io sono con la Marisela tutta la vita.
1: Va bene, con la Marisela, vediamo gli italiani invece
4: allora,
1: cosa dicono.
4: Allora, per comodità e per via del russamento,
1: sì,
4: ognuno nella sua stanza, però ogni tanto ci incontriamo.
0: Ogni tanto ci si incontra,
1: sì, vale
0: 5 minuti e poi via.
1: Come due coinquilini.
0: Tornatene in camera, immaginai.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss

0: Elisa con questo pezzo bellissimo, come si intitola, Diana Kintsugi?
1: No, Pippo, la G è Ghi.
0: Ghi Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Beh, Kintsugi.
0: Ghi, ah no, Suki. Sughi. No.
2: Ma per piacere, sì, Kintsugi.
0: Orosco Petro.
3: Orosco Petro.
4: Orosco Petro, le stelle parlano.
1: Sì,
4: tu
1: sì.
4: Capisci quello che vuoi.
0: Esatto, spesso allora. Non si capisce nemmeno quello che vogliamo, perché non si capisce niente. Prego.
1: Kintsugi, mi ha fatto venire in mente che questi piatti sono diventati poi un vero e proprio trend. Cioè i piatti che sembrano spezzati, rotti,
0: sì.
1: Col filamento in oro.
0: Il filamento in
1: che
0: oro.
1: È proprio questa antica tecnica giapponese di lavorare la ceramica.
0: Bellissimo. Allora, quanto sei preparata, Petro? Mamma
1: lo
0: mia.
1: Sai che in fatto di piatti, bicchieri e tutto quello che è molto estetica e instagrammabile sono la regina.
0: Oh, l'instagrammabile. Prego.
1: Allora parliamo un po' di come dormono o come preferirebbero dormire i 12 segni zodiacali, ok?
0: Sì, sentiamo. D'accordo. Come dormono i segni zodiacali. Vai, prego.
1: Andiamo dall'Ariete che vorrebbe indossare il pigiama pirotecnico, perché crolla come un sacco di patate dopo aver combattuto col cuscino. Questo è lo stile dell'Ariete.
0: Amici che ascoltate il Pippo Pelo Show ogni giorno, sappiate che la Petro si assume la responsabilità
1: sì,
0: di quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: sta
1: no,
0: dicendo.
1: Adesso stiamo facendo un pochino tutti i 12 segni.
0: Ma prego,
1: okay.
0: sì.
1: Il Toro, il tassello del letto. Il Toro deve dormire nel materasso memory, piumone, 4 stagioni e nessuno osi svegliarlo prima delle 10.
0: Lady.
1: Eccomi qua, presente, posso confermare, in un mondo ideale ovviamente.
0: In un mondo ideale. Prego.
1: Allora, Gemelli, il nottambulo chat, dorme con lo smartphone in mano, eccola qua Anna Chiara, e risponde alle storie Instagram nel sonno, ma guai a chiamarla al telefono.
0: Adriana,
1: cioè,
0: sì.
1: Se tu
0: Anna
1: le,
0: Chiara non
1: se
0: risponde
1: tu
0: al
1: le
0: telefono.
1: Scrivi su Instagram, lei ti risponde, ma se la chiami lei non
0: risponde. È proprio scema.
1: È proprio lei.
0: È proprio cretina
1: Gemelli.
0: Che mi fa incazzare, che tu non puoi capire. Vabbè.
1: Cancro, la palla di coperte, ecco qua, appallottolato a bozzolo, sommerso da 6 cuscini, il peluche
2: sì.
1: dell'infanzia, vero?
2: Sì.
1: Ok. Leone, il

0: re del matrimoniale, dorme rigorosamente a stella marina al centro esatto del letto, occupando tutto lo spazio, non potrebbe mai condividere il letto con nessuno.
1: Beh,
0: se lo fa,
1: vergine,
0: è una finzione, ok?
1: Il leone?
0: Vergine, l'ortopedico, tappi per le orecchie, mascherina, pigiama stirato e sveglia puntata al millisecondo.
1: Beh, quello sì.
0: Sei tu, chirurgica questa cosa.
1: La sveglia assolutamente sì. Pigiama mai, perché dormo in t-shirt e mutande.
0: E quegli orsetti?
1: No.
0: Adesso devi cominciare.
1: A Natale sì, a Natale
0: adesso
1: tutto.
0: Deve sfoggiare tutti.
1: Quadri,
0: i pigiamini.
1: Rossetti. Orsetti, che stavo dicendo? Non mi viene.
0: Gli orsetti.
1: Che c'è sulle cose di Natale? Babbi Natale, quanti ne vuoi?
0: Sì, quello che vuoi. Allora, bilancia il pigiama di seta, pigiamino coordinato perfetto, posa impeccabile anche mentre russa leggerissimo. Ok, andiamo dallo Scorpione. Il guardiano notturno dorme con un occhio aperto, luci soffuse e la porta blindata a 3 mandate, ma sempre tutto sotto controllo. Sagittario, il turista del sonno, si addormenta vestito per metà con un piede fuori dal letto pronto a ripartire. Capricorno, lo staccano visto. Dorme 4 ore calcolate per efficienza, eccolo qua Giuseppe D'Amelio, ripassando la lista delle cose da fare prima delle 6. Esatto. Andiamo dall'acquario, l'extraterrestre, orari completamente sballati, dorme al contrario sul letto e a volte con la luce accesa.
1: Bene.
0: E infine i pesci, il sognatore REM, dorme 12 ore filate, fa sogni in 4K stile Hollywood e quando si sveglia non sa in che secolo si trova.
1: Allora, molti ascoltatori hanno riscontrato nei loro sonni, diciamo, quello
0: vedi,
1: che tu hai
0: il
1: detto.
0: Il sonno ideale.
1: E altri un po' meno, per esempio Giusy dice di essere del leone ma non dorme per niente così, dorme di fianco, non dorme a stella marina come tu hai detto, ma dorme con pigiama e copertina fino agli occhi.
0: Ok.
1: Ho tutto l'anno, mi chiedo, pigiama e copertina fino agli occhi.
0: Ci
1: d'estate.
0: Auguriamo di no.
1: Mamma, io sono
0: ci
1: ancora
0: io no.
1: Mi addormento e mi sveglio mutanda e maglietta senza lenzuola, senza niente.
0: Che bello questo periodo
1: ancora.
0: Che ti tiri su il lenzuolino.
1: No, io ancora no.
0: Ancora no?
1: No, non tiro ancora niente su.
0: Allora, i vostri feedback per l'oroscopo Petro al 347 490 0042.
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: salutare, quando saluti un'amica, un amico, voglio salutare tutti gli altri. Sasà, detto Salvatore, detto Sasà, che ci sta ascoltando, l'abbracciamo e lo salutiamo.
1: Ok, ok, salutiamoli.
0: Buona giornata a lui.
1: Un bacio a tutti quelli che si lasciano, Pippo, accompagnare dalle nostre voci, ma anche dalla nostra musica ogni mattina, il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: Arriva adesso il grande re del pop, Michael Jackson. Quando arriva nel Pippo Pelo Show, noi ne siamo sempre onorati, perché si sveglia dall'aldilà e viene a trovarci. Questa volta lo fa con Buona Vista Started Something, pezzo manifesto del 1982.

0: Grande Michael Jackson, bellissima Wanna Be Started Something. E con questa canzone noi arriviamo alle news. Le nostre notizie ci informano sempre su quanto accade in Italia e nel mondo e ci portano sempre alle 8. Ritorna il Pippo per lo show fino alle 9. Noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qua, giusto?
1: Siamo sempre qua, ci trovate qua in diretta su Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore, quella che scegliete ogni giorno da anni, ma anche quella che scegliete da poco, perché ci sono tantissimi nuovi ascoltatori, e ci trovate in TV al canale 158 del digitale terrestre. Allora, grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento. Adesso parliamo anche di guida automobilistica.
0: Sì, parliamo di guida automobilistica
1: associata al carattere. Cioè, lo sai che gli uomini che guidano peggio o che infrangono le regole della guida sembrano essere, non so su quali statistiche, i mariti migliori?
0: I mariti migliori?
1: Tu come guidi? No, tu sei abbastanza bravo, cioè nel senso sei...
0: un complimento.
1: No, bravo.
0: Gentilmente
1: chiedo agli ascoltatori... erroneamente ho fatto un complimento.
0: Chiedo agli ascoltatori di mettere, diciamo... A registro questa frase,
1: nel
0: Adriana,
1: senso, lui
0: sei
1: è,
0: abbastanza bravo.
1: È tranquillo, non è frenetico alla guida.
0: Però quando devo correre, corro.
1: Sì?
0: Sì, sono molto attento se porto in macchina persone. Nel caso in cui vieni tu in macchina con me, sicuramente non guido come guido quando sono da solo. Perché sei una mamma di famiglia.
1: Lui mi dice sempre, tu sei mamma di famiglia.
0: E io ho molta attenzione.
1: Bravo.
0: Da solo perdo un po' la... Cioè, no, non è che perdo l'attenzione. Magari mi lascio un po' più andare con l'acceleratore.
1: Poi fa,
0: no?
1: Una cosa che non possiamo dire perché siamo alla radio, quindi non la diciamo.
0: Sì.
1: Non la posso dire. Però, aspetta, senti qua. L'aspetto più interessante della psicologia dietro quello di cui abbiamo parlato... Cosa?
0: Andiamo avanti.
1: Loro hanno capito.
0: Poi?
1: Allora, un uomo disposto, sentite qua, a infrangere le regole sulla strada potrebbe avere una personalità più avventurosa e orientata alla ricerca di emozioni forti, caratteristiche che in determinate situazioni possono farlo apparire più sicuro di sé, affascinante. Allora, detto questo,
0: sì,
1: un uomo che non sa parcheggiare non è sexy.
0: Una donna che non sa parcheggiare è sexy. Adriana, ragazzi, è sexissima. Basta
1: dai,
0: uscire qui
1: in
0: Via Sgambati per capire quanto è sexy Adriana. Parcheggia una merda.
1: Mi sento
0: e
1: la regina di Via Sgambati.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Peppino a volte mi manda le fotografie del tuo parcheggio prese dalle telecamere interne,
1: allora,
0: della radio.
1: Girano delle foto un po' strane sui vostri cellulari della mia persona.
0: No, dei tuoi parcheggi soprattutto.
1: Allora, diciamoci la verità, care donne e cari uomini. Un uomo che non sa parcheggiare, un uomo dovrebbe saper guidare anche il trattore.
0: Vedi che siete proprio, siete,
1: cioè,
0: voi
1: per me
0: maschiliste.
1: Un uomo figo deve
0: per me
1: poter...
0: anche una donna deve saper parcheggiare, non Anna Chiara che è una dio di negata sulla macchina che sta qua fuori che arriva, sembra che stia portando un aereo in Via Sgambati. Ma che cazzo è? Ma allora impara a guidare bene la macchina, perché la puoi imparare a guidare bene la macchina esattamente come l'ha imparato.
1: Ma noi ce lo possiamo permettere? Noi possiamo saper non guidare.
0: Ma
1: anzi, noi non dovremmo guidare.
0: Antica.
1: Dovremmo essere portate ogni giorno. Cioè tu
0: si
1: dovresti venire a casa mia a prendermi e portarmi in radio. Luca, che
0: tu
1: fa
0: sei abituata
1: mattina
0: a quel mausoleo di tuo padre,
1: ecco,
0: che scende dalla macchina e ti apre lo sportello. Alfonso,
1: cioè,
0: hai rotto il cazzo perché stai creando dei falsi miti. Ma chi deve scendere dalla macchina magari sotto la pioggia? L'altro giorno sono andata a prenderla, aveva una valigia di 800 kg. Il padre è sceso, ha preso la valigia,
1: certo,
0: l'ha messa nel mio portabagagli e mi ha dato la mano stringendomi la mano fino a farmi del male.
1: E poi gli ha detto,
0: per dimostrare che lui è un uomo d'altri tempi,
1: a dopo non ce la fa portare essa.
0: A dopo non fargli portare
2: uomo
0: a lei.
1: Ma
0: quale vero uomo? L'uomo di Neanderthal. Allora, senti, ma la clava poi dove l'ha messa tuo padre quando è andato via?
1: Me l'ha data, ce l'ho io qua oggi. Come si dice? Per suonartela in testa. Comunque, allora, gli uomini devono poter guidare il devono saper guidare il trattore, il pullman.
0: Sì.
1: Cioè, se io esco con
0: ma
1: te,
0: voi la sentite
1: per
0: cosa
1: essere
0: sta
1: figo,
0: io...
1: devi saper parcheggiare.
0: Io so fare tutto questo, non capisco perché tu non lo sappia fare.
1: Non ti devi fermare con le monetine, diciamo, all'autostrada a perdere tempo, devi andare dritto.
0: Sennò io che lo uomo faccio, sei, lo sai molto bene.
1: E lo fai, ok. Per me questo è l'uomo sexy.
0: Ah, vedi?
1: Differentemente no. La donna invece può tranquillamente non guidare.
0: Totalmente incapace. Abbiamo due esempi qui lampanti, luminosi dell'incapacità alla guida. Adriana e Anna Chiara, basta vederla sull'autostrada. Quando la incontro io scappo, le passo sempre dritto di lato perché dico mamma mia, questo è pericoloso.
1: Ma chi? A me o Anna Chiara?
0: Sì,
1: a me?
0: A tutte e due.
1: Allora, quindi essere un buon marito significa anche ogni tanto infrangere qualche regola e mostrare sicurezza alla guida. Avete notato questa cosa?
0: Che mostrare guidatori... insicurezza, dici?
1: No, sicurezza. Sicurezza.
0: In genere un uomo...
1: Non vogliamo passare un messaggio che non sia proprio... che sia negativo, però... Più o meno vogliamo capire che tipo di guidatori siete. Anche per quanto riguarda le donne, ovviamente.
0: Ecco, allora io lì per esempio ho scoperto la natura di una nostra collega Ornella, che saluto,
1: sì?
0: Che sentivo alla radio e stimavo tantissimo, stimo tuttora,
1: sì,
0: ci mancherebbe,
1: sì.
0: Bravissima, eccezionale, pensavo che lei non conoscesse parolacce,
1: che non conoscesse la lingua napoletana, dialetto, il dialetto.
0: Ma una volta, diciamo, in una curva della tangenziale, una macchina osò superarla sbagliando, diciamo, la traiettoria,
1: uh-huh.
0: E lei ebbe a dire no, che l'amo, esattamente. Lì io rimasi veramente,
1: mi
0: cadde un mito per un secondo, tornò ad esserlo subito dopo, però dissi mamma mia, ma quindi questa è un essere umano?
1: Anche lei. Allora scriveteci, anzi meglio raccontatecelo attraverso una nota vocale al 347 490 0042.
0: Volevo salutare Claudio che ha scritto: Pippo, quanta pazienza che hai.
1: Esatto.
0: Pippa!
1: Pippessa. Vai, sentiamo.
2: Pippo, smentisco. Io sono un marito orribile e prendo molte multe, tante multe.
0: Un marito orribile.
1: Okay. Quindi prendi multe, ma sei un marito orribile.
3: Ma questa cosa che fa Pippo in auto che non puoi dire.
1: È
3: per caso che fa le puzzette?
1: No, quello non
0: mi sono mai permesso.
1: Credo,
0: sai,
1: quando sta da solo, però non. Ah, beh, no, quella roba lì sei arrabbiato. Non la posso dire, mica.
2: Tu hai ragione.
1: Ma che stai a dire?
2: Mamma mia, cantagliene quattro.
0: Mamma mia, veramente.
4: Un uomo che ha le smanie quando guida, ha le smanie anche con la propria moglie, è smanioso, fastidioso, ha le smanie.
0: Ha le smanie.
1: E quindi fastidioso.
5: Ciao a tutti, sono Alessandra dalla provincia di Avellino. Allora, mio marito è bravissimo a guidare, a parcheggiare, ma davvero
0: bravissimo.
5: Fa dei parcheggi difficilissimi,
1: ecco,
5: in una frazione di secondo.
0: Hai visto?
5: Però come moltissimi maschi che io vedo in autostrada tutti i giorni che viaggio, è super prepotente in auto, che è una cosa che io davvero non sopporto. Ciao a tutti.
1: Allora, volevo dire a Francesca che, diciamo, è un po' disturbata dalle dichiarazioni, dalle mie dichiarazioni. No, anch'io guido benissimo e parcheggio benissimo. Sto dicendo, in un mondo ideale, magari scherzando, visto che è uno show, la donna deve essere portata dall'uomo.
0: Adriana guida,
1: dai,
0: che, come guidi
1: sogniamo
0: tu?
1: Sogniamo un po'. Benissimo.
0: Io
1: benissimo.
0: Posso lasciare la
1: e
0: radio?
1: Parcheggio,
0: e parcheggio. Te ne voglio andare.
1: Però il parcheggio è il mio forte.
0: Ma quanto mai? Ma perché devi mentire alla radio? Di la verità.
1: È la verità.
0: Anche
2: Giarda.
0: Mamma, che fallista.
1: Vai.
6: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
7: You're a sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb.
1: Bello questo pezzo, grazie.
0: Bellissimo.
1: A chi ce l'ha cantato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
0: Adriana,
1: lo sapete,
0: è molto sexy quando guida, proprio perché non ne azzecca una, manco se la uccidono.
1: Tipo il trattore, lo sai guidare?
8: Sì. Non c'è da dire niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Ah,
0: ecco, una gran bella figa, vedi?

0: Jones con Sex Bomb, canzone del 1999, successo straordinario mondiale. E noi stiamo parlando di guida, abbiamo Matilde da Palermo. Buongiorno.
1: Ciao Matilde.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora Matilde,
1: chi
0: Palermo come Napoli è una di quelle città in cui bisogna saper guidare bene per destreggiarsi, giusto?
2: Assolutamente sì, sì, è molto trafficata.
0: Tu
2: sì.
0: Dici di guidare bene, ma chi te l'ha data sta patente di poterlo dire? Cioè che se sta, io so guidare, in base a quale esame
2: io
0: sostenuto?
2: Io so guidare, beh, tutti, chiunque sia salito in macchina con me conferma che so guidare.
0: Secondo me è altamente probabile che ti abbiano detto delle cazzate. Comunque vai, andiamo avanti.
1: Quindi guidi benissimo e parcheggi benissimo.
2: Assolutamente sì, io bravissima a guidare, sono brava a parcheggiare e adoro guidare.
0: Ma tutta sta convinzione, ma io non mi permetterei mai di dire io so guidare benissimo.
1: Beh, perché non puoi dirlo?
2: Perché non sai guidare allora?
0: No, io so guidare molto bene, bellina, poca confidenza. Cioè, come perché? Non ho capito.
1: Allora, ti lascio litigare in santa pace.
0: Non sopporto la presunzione. Cioè, che sta arriva alla radio, io so guidare benissimo, io parcheggio da di
2: Perché so guidare? Allora, tu perché dici che Adriana non sa parcheggiare?
1: Ecco,
0: perché
1: bravo,
0: la vedo?
1: Brava.
0: Vuoi che ti mandi delle foto di Adriana che parcheggia qui fuori in via Sgambatti? Vuoi
1: perché
0: che te le mandi?
1: Pensa che le donne non sappiano parcheggiare.
2: Io che ti posso mandare delle testimonianze che dicono che so guidare.
0: Ma chi sono? Ma non mi interessa la testimonianza, mi interessa il curriculum di quelli che ti fanno i complimenti e ti dicono che sai guidare.
2: Va bene.
0: Non è che mi interessa la testimonianza così a favore.
1: Matilde, mi piace la tua cazzimma, brava, mi piace molto, io sono d'accordo con te, ma poi le statistiche ci dicono, caro Cesare del mio cuore,
0: addirittura non sta bene oggi.
1: Che le donne sono quelle che fanno meno incidenti a parità
0: certo,
1: di
0: certo, perché andate a tre all'ora sull'autostrada,
1: fanno, vabbè,
0: li provocate agli altri gli incidenti.
2: Io ho la patente da un po' di anni e non ho mai fatto un incidente.
0: Io mi faccio una grattatina per tutti quelli che abitano a Palermo, perché secondo me tu sulla macchina sei in un pericolo proprio pauroso, cara.
2: Allora io con la macchina corro, mi piace correre, mi piace camminare con la macchina e quando esco con gli amici o con il fidanzato, tutti accanto a me, devo solo guidare io.
0: Senti, allora il problema vostro, come ho già detto prima, è gli incidenti non li fate voi, li fate fare a noi quando
1: infatti,
0: siete in
1: allora abbiamo un abbondantissimo gruppo di maschilisti che stanno a scrivere, certo li fanno fare agli altri gli incidenti, grazie.
0: Siete come, diciamo, gli anzianissimi sulla macchina. Non è vero.
1: Allora, Matilde, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, grazie, benvenuta nel club di quelle che sanno veramente guidare
0: Matilde,
1: e parcheggiare. Grazie.
0: Matilde.
2: Dimmi, Pippo.
0: Allora, vedi che a Palermo, a Mondello, c'è un lido che si chiama Umiltà. Vai lì e fate un bel bagno di umiltà.
2: Ma sono molto modesta, io è umile.
0: Ah, sei modesta! È venuta in onda! Io so guidare benissimo! Io parcheggio da. Sono molto
2: verità,
0: modesta! E meno male! Vatti a fare un bagno di umiltà e poi torna e parliamo di
1: nuovo. Il fidanzato come guida, bene?
2: Non
1: a
2: merda.
1: Perfetto.
0: Poverino.
1: A posto.
0: Prendo le difese del tuo fidanzato.
1: Allora non sarà un bravo marito. Chischissa a te. Ciao Matilde.
2: Grazie, chischissa a voi.
0: Bacio, ciao Matilde. Ciao,
1: andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo invece da Vincenzo che ha il telefono con noi. Buongiorno Vincenzo, lei è un autista.
3: Ciao, chischissa a tutti.
1: Allora Vincenzo, buongiorno. Tu guidi bene ovviamente, sei autista, ci auguriamo che tutti gli autisti guidino
3: auguro,
1: bene.
3: Sì. Qualcuno mi ha detto che guido bene. Comunque il discorso è che è anche vero che le donne guidano bene, però statisticamente dicono che hanno anche meno incidenti.
1: Allora tu sostieni che è vero sì che le donne fanno meno incidenti, ma perché guidano meno? Perché è sempre l'uomo a portarle?
3: Ma sei il disordine in famiglia.
1: Non è vero,
0: Adriana, sì, è così.
1: Vero.
0: Ragazzi, allora se dobbiamo fare come sui social il politicamente corretto, io me ne vado, perché io qui voglio dire la verità, le cose come stanno. Dobbiamo dire che le donne guidano quanto gli uomini. No, se tu d'estate ti metti su un bordo di un'autostrada e vedi tutte le macchine che passano, che vanno in vacanza, c'è il marito alla guida, la moglie seduta a fianco e i figli dietro, la scena è sempre questa, allora, nel 90% dei casi. Poi sui social questo non lo puoi dire, perché sennò c'è la scema o lo scemo di turno che ti scrivono. No, siamo nel 2026. Dire, ma aspetta, il mondo va così.
1: Un attimo solo, però sì, togliamo le vacanze. Io immagino che oggi lavorino sia gli uomini che le donne e si spostano mediamente, a meno che non abitino a due passi da casa, con le auto.
0: Lui ti ha detto una cosa, ha detto la famiglia, quando si muove la famiglia in genere.
1: Tu hai detto la famiglia, sì, sì. In genere, beh,
0: è ancora
1: una fotografia
0: in genere, ancora
1: vera,
0: così. Poi se dobbiamo dire le cazzate perché sei politicamente scorretto, se dice, e allora diciamo il politicamente corretto, però la verità è che va ancora così in Italia. Però, come va ancora così che gli uomini pensano che le donne non debbano vestirsi estremamente, diciamo, succinte quando vanno al lavoro, perché, eccetera, eccetera. Va ancora così. Se poi, diciamo, questa roba la esponiamo sui social troverai tutti quelli e tutte quelle che ti scrivono: ma che cazzo stai dicendo? Siamo nel 26.
1: Va bene, si è un po' agitato.
0: Sì, perché io non sopporto il politicamente corretto,
1: vabbè,
0: ragazzi, non ce la faccio più.
1: Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, Vincenzo. È vero che le donne fanno meno incidenti, ed è anche vero che se facessimo una fotografia dell'Italia che si muove durante le vacanze principalmente estive, sono gli uomini a guidare, ok? Ti sta bene così?
3: Sì. Poi se vogliamo, mettiamo davanti a favore di tipo, io su una mia statistica personale, quando becco 10 ingorghi, 8 sono causati dalle donne. Però,
1: vabbè, dai, non diciamo
3: mia.
1: Adesso.
0: Sì. Sono totalmente d'accordo con te.
1: Vi prego.
0: Io ti mando. Allora, come si chiama l'ascoltatore?
1: Vincenzo,
0: io ti mando un video di Anna Chiara che guida in tangenziale a Napoli. Così, diciamo, quello che tu stai dicendo è tutto confermato. Coda nella galleria dei Camaldoli stamattina. Grazie mille.
1: Il trattore lo sapete guidare? No, e allora silenzio. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ciao,
0: chi schissa te. Ciao. Rispondi, vinci, rispondi,
4: vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Ci siamo, siamo pronti a regalare anche oggi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché la radio che scegliete ogni giorno da sempre, o la radio che scegliete ogni giorno da un po' di tempo, ha compiuto 50 anni e noi siamo pronti a celebrarla facendovi un regalo. Un
0: momento meraviglioso, perché il regalo è una t-shirt che celebra proprio questi 50 anni della vostra radio del cuore, ovvero di Radio Kiss Kiss, e noi siamo felici a regalarveli anche questa mattina i nostri pensieri, che sono questa t-shirt bellissima.
1: Allora dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Solo così possiamo regalarvi la nostra t-shirt. Sentiamo chi c'è al telefono.
0: Mica, non fare lo spiritoso che metti
1: ovviamente
0: di pronto.
1: Le persone vengono scelte totalmente a caso, a sorpresa, tra quelli che interagiscono con noi durante il nostro programma.
0: Sono stati già in tanti questa mattina ad interagire con noi, quindi tra loro abbiamo becchesca.
1: Pronto? Ciao! È vero o no?
0: No, non
1: è finto! Ma è un'altra voce ancora!
0: Allora, il telefono della signora a cui stiamo inviando la chiamata non funziona, evidentemente.
1: Non squilla?
0: Non squilla, quindi non so se abbiamo una riserva o possiamo, diciamo, decretare la non assegnazione della t-shirt celebrativa dei 50 anni Radio Kiss Kiss di questa mattina.
1: Adesso non rispondo più.
0: il famoso al lupo, Stiamo provando un altro numero, vediamo.
1: Vabbè, dai, adesso squilla.
0: Niente, occupato. Niente da fare stamattina, niente t-shirt. La teniamo per noi, ve ne regaliamo due domani, magari.
1: Va bene.
0: Grazie, ciao, chi schissa voi.

Kiss a te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Kiss a te, che quando sei con un amico, dopo il gioco, ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.

0: Cazzai Animal.
1: Brave, brave.
0: La figlia di Pika è impazzita per le Cazzai.
1: Beh, adesso sì, le teenager e anche quelle un po' più piccole sono già impazzite per loro. All'interno del video, ci ho fatto caso, c'è una bellissima Demi Moore.
0: Demi
1: ha partecipato
0: Moore.
1: Nel Moore.
0: Ah, Moore.
1: La R è solo accennata.
0: Sì, allora
1: brave.
0: Andiamo a Capoliveri. Uh-huh. Siamo all'isola d'Elba, dove Salvatore lavora nell'agenzia, nella società che si occupa della pulizia delle strade.
1: Ok.
0: Ha la macchina l'idropulitrice, quella che pulisce i marciapiedi, sai, le strade, eccetera, eccetera. Sua moglie Giacoma ha deciso di fargli uno scherzo. Uh-huh. Adriana, mi devi dare una mano?
1: Ti do una mano,
0: mi dai una mano?
1: Stavolta sì, ti do una mano.
0: E in questo caso hai perso, diciamo, una culotte o delle mutande?
1: Una culotte.
0: E lui nel pulire la strada, perché
1: la
0: siamo
1: culotte.
0: In Toscana con l'isola d'Elba, quindi la culotte.
1: E intanto, se volete prenotarvi per lo scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, mandate ora, in questo preciso istante, un WhatsApp.
0: Tipo, voglio fare uno scherzo a mia madre, voglio fare uno scherzo a mia nonna, a mio padre, a mio zio, a mio fratello, a mio marito, a mia moglie. 347 490 0042, mandate un messaggio adesso, ci dite chi deve essere la vostra vittima e poi ci pensiamo noi. Grazie.
1: Intanto sentiamo cosa dice Salvatore.
2: Pronto, chi parla?
3: Signor Di Ma.
2: Chi parla?
3: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan, la disturbo?
2: Mi dica.
3: No, sono qui con la signora Maria Petro, che Maria sta facendo un po' di polemiche perché con la sua spazzatrice in piazza Matteotti a Capoliveri mi ha dato il suo numero alla signora Golfi, Angela.
2: Sì.
3: Perché pare che le abbiate spazzato via una cosa che lei vorrebbe ritrovare. Come posso fare?
2: Cosa gli è stata spazzata la signora?
3: Allora, la signora
1: le mutande.
3: Lei ha perso, diciamo, delle cose.
1: Gli slip preferiti.
3: Gli slip intimi che erano un ricordo del marito
2: quando le ha persi, scusi? Perché stamani non ce n'erano mutande.
1: Una culotte.
3: C'era una culotte, sta dicendo.
1: Una culotte.
2: Magari sono volate col vento. Con la spazzatrice stamani non ce n'erano.
3: No,
2: culotte,
3: lei sostiene di aver visto la spazzatrice portare via la sua culotte. La spazzolata via, sta dicendo la signora.
2: Ma quando? Stamattina? Ieri?
1: Ieri mattina.
3: Ieri mattina.
1: Sì.
2: Allora, ascolta, la spazzatrice non è stata scaricata. Io domani, quando la scarico, controllo cosa c'è dentro.
3: Allora, la mutanda come?
1: È in seta. È in seta con dei ricami.
3: Dei ricami.
1: La mia culotte.
2: Allora, se mi passa la signora, parlo direttamente con lei, così accordiamo.
3: Sì, è meglio che parli con lei direttamente.
2: A me non
1: allora, si è spezzato il ricamo.
3: Allora,
2: buongiorno, perché... signora. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Allora, a me dispiace se non lo so, non sono, io non l'ho visto.
3: La signora ha dei ricordi legati alla prima notte di nozze, un regalo di suo marito, quindi mi pare.
1: Sì, spazzolate via, quello è sicuro. Sicuro.
2: Allora, ascolta, io sono pienamente d'accordo con voi. Se sono dentro la spazzatrice, appena io domattina la scarico, ve li faccio avere.
3: Ci
2: per carità, io non mi permetterei mai a prendermi le cose degli altri.
3: No, perché la signora, mi perdoni, sono l'avvocato, mi perdoni. Allora, se la signora.
2: L'avvocato della signora?
3: È certo l'avvocato.
2: Lì.
3: No, io sono l'avvocato, che ho già avuto a che fare con l'ESA altre volte, perché spesso avete combinato questo tipo di pasticci. La signora
2: devi capire, se c'è una cosa a terra noi passiamo, se capita nella spazzola noi non lo facciamo apposta.
3: No, ho capito, però per la mutanda della signora Maria c'era evidentemente c'era un'intenzione da parte sua.
1: Chiamiamola mutanda, una culotte di seta, cioè voglio dire, aveva anche un costo.
2: C'è un'intenzione da parte di chi, scusi?
3: Da parte sua. Perché evidentemente
1: l'ha regalata la moglie. Cioè, non vorrei che l'avesse presa dalla spazzolatrice. Non passa un'osservata così la culotte di seta.
3: Se lei mi fa parlare, la signora ritiene non che lei la culotte l'abbia regalata a sua moglie. La culotte lei potrebbe averla presa per un uso, diciamo, olfattivo, che spesso si fa di
2: questo.
3: Non lo so, se lei annusa le mutande della signora, io non posso farci niente. Signora,
2: ma sta scherzando?
1: Magari fetichista il signore, ha preso la mia culotte e l'ha data alla moglie, oppure la tiene lui conservata. Cioè, bisognerebbe fare un'ispezione a casa sua.
2: Avvocato,
3: sì,
2: mi perdoni.
3: Allora, lei non deve alzare i toni con me, per favore, perché sennò
2: non
3: andiamo a finire. E allora io scrivo la lettera all'ESA, la metto in difficoltà, perché se lei è feticista e ha preso la mutanda, io che cosa
2: c'ho? No, esattamente. Io ti sto dicendo che se vuoi.
3: No, ma lei mi dia del lei innanzitutto. Non abbiamo questa confidenza. Io le sto dando del lei. lei, perché lei mi dà del tu, non ho capito. A che cosa?
2: Perché questa è abitudine.
3: No, ho capito, non è maleducazione, perché se io le do del lei, allora, lei mi deve dare del lei.
2: Io non maleducato perché mia mamma l'educazione me l'ha imparata.
3: Ma non gliel'ha insegnata bene, tra l'altro, e non imparata.
2: Problemi suoi. Allora, ascolti.
3: Sì, ok. Allora, vediamo un attimo, facciamo le persone serie. Se io mando una lettera all'ESA, lei va in difficoltà perché andiamo sui giornali, facciamo una brutta figura, non è carino.
2: Allora,
3: io le sto dicendo,
2: ho preso la colotto di nessuno.
3: La signora sostiene che lei l'ha presa per annusarla. Io che devo fare?
2: Io non mi permetto, io non sono questo tipo di persona, perché quello che va dentro la spazzatrice è tutto da buttare.
3: Quindi il video che gira, in cui si ritrae lei che annusa la culotte della signora, è un video fake, sta dicendo.
2: Ma non ce ne sono video, guardi, faccia quello che vuole, io non ho fatto niente di male a nessuno, buona giornata.
3: No, ma non è un problema di aver fatto del male.
2: No, che vuole.
3: Guardi, io la voglio salutare in modo civile.
2: Buona giornata.
3: No, un attimo solo. La signora Giacomo, sua moglie, le ha fatto uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Ciao Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
3: Io sono Pippo Pelo e qua c'è Adriano.
1: È andato via. Ha fatto uno scherzo.
3: Ha messo giù.
1: Ha andato ad annusare la culotte.
4: Richiedi uno scherzo. La canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: vita.
1: Bravi, Marrakesh insieme a Guè, la canzone di tratta Casini, dedicata a un noto personaggio della politica italiana. Ma noi, no?
2: No.
1: Ah no? Ma che Anna Chiara che aveva scambiato Bersani per il Samuele Bersani?
2: Sì, poi dedicata
1: alla Luigi e Samuele.
2: Alla nostra vita, ai
1: canta
2: Casini
1: bene.
2: Che abbiamo. Allora, pronti? Non è andata bene, diciamo, il giro della t-shirt celebrativa, ma adesso vi regaliamo il pacco gadget e lo facciamo attraverso la voce del personaggio misterioso.
1: Questo è un gioco in cui noi vogliamo mettere alla prova le capacità intuitive dei nostri ascoltatori. Voi dovete indovinare una volta un rumore, una volta una voce e dovete attraverso, diciamo, la vostra capacità mettervi proprio in gioco e provare a mandarci un messaggio vocale al 347 490 0042. Diciamo che i gadget di Radio Kiss Kiss sono fondamentali, importantissimi il nostro pacco gadget, ma ci piace l'idea di mettervi in gioco e di metterci in gioco anche noi, perché spesso non sappiamo. Allora mandate i messaggi,
2: sentiamo.
1: Vai, prego.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
2: E là, livello pro oggi.
1: Mamma
2: chi
1: mia.
2: Chi è il personaggio misterioso? Di chi è questa voce? Sentiamo ancora.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
1: Allora posso dare il primo indizio? È un uomo. Attenzione. Non è un uomo?
2: Sai che io le voci, diciamo, straniere manco le distingo.
1: Non distingui se è un uomo o una donna.
2: Ma
1: siamo
2: anche
1: messi
2: no.
1: A posto proprio.
2: Anche no, mi sembrano tutti uguali.
1: Mentre scherzavo, è una donna. Prego.
2: Dai, una
3: luckily
2: donna.
3: This is the stuff I love to do.
1: Allora,
2: donna,
1: chi è questa
2: donna.
1: Persona che sta parlando e che potrebbe regalarvi il pacco gadget di Radio Kiss Kiss?
2: Allora, 347 490 0042. Una piccola accortezza, mandateci le note vocali così in tempo reale le ascoltiamo.
1: Hanno già indovinato? No, non hanno indovinato.
2: No.
1: No. Pensavo che avessero già indovinato.
2: E il livello pro? Dai, perché con le voci straniere. Però ci sono quelli bravi a riconoscere anche personaggi che magari non sentono
4: Daniele
2: tempo.
4: D'Avellino, Dua Lipa.
2: Dua Lipa,
1: Dua Lipa. Che un attimo avevo pensato anche io potesse essere lei, ma non è Dua Lipa.
2: No, non è Dua Lipa.
5: Ciao, Kiss Kiss, per me è Pierfrancesco Cipolla.
1: Chi?
2: Vabbè,
1: sta inventando.
6: Buongiorno, il personaggio misterioso è Dua Lipa.
1: Non è Dua Lipa.
2: Ti dicono Dua Lipa. No,
1: siete
2: non
1: fuori
2: è
1: strada. No, non è Dua Lipa.
7: Buongiorno, Kiss Kiss, il personaggio misterioso è Helen Mirren.
1: Non è Helen Mirren.
2: Non
1: ma perché
2: lei.
1: Poteva essere Helen Mirren, eh? Ma
8: buongiorno,
1: non lo è.
8: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, è Madonna.
1: Non è Madonna. 347 490 0042. Aiutiamo gli ascoltatori, facciamola risentire la voce.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
1: Ok,
2: allora questa
1: non
2: la voce
1: non è Maria Perez.
2: No.
1: Non so, un'ascoltatrice.
2: Vai,
1: ah no, era per uno scherzo.
9: Buongiorno Pippa Adriana, per me è Dua Lipa. Ma
1: è
9: nata
1: volta. Ragazzi, ma non è Dua Lipa.
2: Ma dopo
1: detto
2: per sfizio devo andare a risentire la voce di Dua Lipa per vedere se ha delle similitudini
1: possiamo
2: vocali.
1: Possiamo sapere in che ambito comunque si muove almeno l'artista? È un artista?
2: Sì, è un artista.
1: Un artista a 360 gradi. Può essere una cantante, un'attrice, una pittrice, un artista.
2: È un artista sicuramente.
10: Buongiorno, la voce misteriosa è Jennifer Lopez.
1: Non è Jennifer Lopez.
2: Però allora un indizio lo possiamo già dare?
11: Jennifer Lopez.
1: Non è J-Lo,
2: no.
1: Ci dispiace molto. No. Stiamo mettendo
2: allora
1: a dura prova la vostra capacità.
2: Però sono bravi perché non si sono distaccati molto dall'ambito in cui si muove questa artista, che è una cantante.
1: È una cantante. Quindi primo indizio.
2: Ti piacerebbe che lo fosse ancora.
1: Sì, ma più o meno hanno detto tutti i cantanti, no?
2: Appunto.
1: Tranne Helen Mirren e qualcos'altro.
12: Buongiorno, sono Roberta da Torino. Per me il personaggio è Irina Shayk.
1: Irina Shayk non canta. Forse
2: a parte che
1: se lo facesse sarebbe anche stonata.
2: Quella donna è disumana per quanta
1: la sua
2: bellezza.
1: Esatto.
2: Incredibile. No, ma non è Irina. Sentiamo.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per caso è Miley Cyrus?
1: Non è Miley Cyrus.
2: No, non è
1: 347 lei. 490 0042, il cerchio si stringe intorno alla cantante.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per
1: Buongiorno.
14: Me è Lady Gaga.
1: Lady Gaga non
15: ciao,
1: è
15: Kiss
1: Lady
15: Kiss.
1: Gaga, ciao.
15: Per me è Miley Cyrus.
2: No, non è lei.
1: No.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Lady Gaga.

0: Non è Lady Gaga.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: La voce misteriosa è Amanda Lear.
0: Amanda Lear, no.
2: Buongiorno Kiss Kiss, la voce è di Peggy Goo.
0: Peggy Gua, lei non canta, però non... Peggy Gua è una DJ.
3: Non saprei dirti che voce abbia Peggy Gua, forse non l'ho mai sentita.
0: No, non è lei, no. Comunque non è Peggy Gua. Vai.
4: Ciao, l'artista è Lady Gaga.
0: No. Non è Lady Gaga.
3: Quindi non è Lady Gaga, non è J-Lo e non è Dua Lipa e non è neanche Peggy
1: Gua. Buongiorno, la cantante misteriosa è Anastasia.
0: No. Non è Anastasia e non è Adriana Petro, perché Adriana Petro non sa cantare, lo vorrei ricordare a lei stessa perché a volte lo dimentica e quindi canta.
5: No. Luckily, this is the stuff I love to do.
3: Ok,
0: no, allora, non è Adriana, ovviamente.
3: La verità, io personalmente amerei se questa cantante tornasse a far quello che sa fare.
0: Ah, veramente?
3: Cioè, a cantare.
0: Vai.
3: È da un po' che non la sentiamo.
1: Buongiorno, Kiss Kiss. Per me il personaggio misterioso è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway non è una cantante.
3: No, non è una cantante.
0: È un'attrice, ragazzi. Mm-hmm.
6: Buongiorno,
0: Veglia.
6: Kiss Kiss.
0: Vai.
6: Per me è Cher. Come si dice in italiano? Cher.
0: Hai detto
6: Kiss
0: bene.
6: Kiss a tutti. Adriana, sei bellissima.
3: Grazie, molto gentile. Ma non è Cher.
0: Non è Cher, grazie.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me l'artista è Katy Perry.
0: Non è Katy Perry.
3: No.
7: Buongiorno Kiss Kiss. Sono Antonio di Torino. La cantante misteriosa è Annie Lennox.
0: Annie Lennox?
3: No,
0: Annie Lennox.
8: Buongiorno Robert. Per me è Adele.
0: Ciao Robert. Non è Adele. No. No, niente, non ci
1: siamo. Arianna, Kiss Kiss, chiaramente.
0: Arianna! Sì!
3: Ve l'abbiamo suonata prima con Bend Down ed è dal 2016 che non ci regala un album.
0: È vero, perché fa i cosmetici adesso.
3: E fa anche i figli, Pippo.
0: E fa pure i figli. Ma che se ne frega, risulta tra artiste più ricche al mondo.
3: Non per il lavoro di cantante.
0: Esattamente,
3: però.
0: Mettiti a fare una canzone, scrivila.
3: Comunque brava la nostra ascoltatrice. Scopriremo chi sei e ti manderemo i gadget.
0: Chiara, ti arriveranno a casa, Chiara. Chiaramente, grazie.
3: Intanto arriva anche un altro pezzo bellissimo di Sam Smith su Radio Kiss Kiss.

0: E così, Adriana, siamo giunti alla fine di questa puntata del Pippo Pelo Show del mercoledì. Torniamo domani, come sempre, tra le 7 e le 9. Noi siamo sempre qua, mi raccomando, non ci abbandonate mai, altrimenti vi veniamo a prendere uno ad uno.
1: Ti piace? Casa vostra.
0: A casa
2: vostra. A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
0: No, mi è passato il
1: mi
0: ciclo.
1: È passato?
0: Finito.
1: Lunedì, ci riaggiorniamo lunedì. Vabbè, allora, noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1997. Yawa, bellissimo, con Barbie Girl, da Adriana e da Pippo.
0: Chi scrisse tutti?

0: Buongiorno. Sono le 5 in punto di questo giovedì 8 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Vuoi schiarire un altro po' la voce?
1: Sì. Ho fatto solo... scusate.
0: Allora, saluti la regia.
1: Sì,
0: vai.
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti. Fatevi sentire dai da subito con un messaggio vocale per darci il vostro buongiorno a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Poi iniziamo con tutto.

0: vedo fuori. Animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, buongiorno, Ali, ti stai bene?
2: Sì, diciamo.
1: Ti salutano subito in apertura. Ali, ti si sente che sei in forma? Alessandro da Torino.
2: Sì, sì.

0: buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, Liti, buongiorno.
2: Buongiorno
1: da Carmen da Torino che ti saluta, vedi?
2: Ciao Carmen da Torino.
1: Molto bene.
3: Però io non sono d'accordo di questa cosa.
1: Mamma mia, subito polemici ragazzi, subito a dissentire. Allora, buongiorno a tutti, vorremmo sentirvi, primo pensiero del giorno, tra poco, e veramente cosa vi passa per la testa di primo mattino, nel senso c'è qualcosa che vi aspetta in questa giornata, tra l'altro maltempo diffuso sull'Italia con piogge temporali un po' dappertutto, e queste insomma sono le notizie dell'ultima ora che leggiamo. Previste diverse allerte, no? Ogni tanto ci sono queste allerte. Fra l'altro, quando viene a piovere, insomma, piove anche abbastanza violentemente.
2: No, come secchiate.
1: Non solo secchiate, vabbè, non è che noi vi parliamo della sede romana, Kiss, stanotte ha diluviato da queste parti, ma vedo che un po' in tutta Italia, per esempio, allerta arancione oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni, sì. Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria, forte acquazzone ieri sera sulla capitale, su Roma, come vi dicevamo, con allagamenti e disagio alla circolazione, ma anche sul nord Italia, veramente piogge abbastanza forti e importanti. Cioè, quando piove, quando c'è un maltempo, viene veramente giù forte ormai, no?
2: Sì.
1: Poi in alcuni casi sono anche rapidi temporali. E poi si fermano all'improvviso, così come sono arrivati. Beh, insomma, stanotte è stato piuttosto lungo. Disagio un po' in tutta Italia. Se avete segnalazioni, fatecele come sempre. Partiamo con l'attualità e poi non vediamo l'ora di sentire le vostre parole, le vostre storie. Spiega un po' che devono fare.
2: Salvare questo numero 347 490 0042 e mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo se preferiscono.
1: Ma anche perché stamattina proviamo a regalare la maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi se vi chiamano, e in questo caso vi chiamiamo noi,
2: certo.
1: Sono una chiamata anonima però, attenzione, e vi chiediamo scusa, ma tu che radio ascolti? Qual è la risposta che deve dare l'ascoltatore?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma ne ho 21, scusa.
2: È uguale, devi rispondere in questa maniera, se vuoi la maglietta, altrimenti ho pazienza.
1: È una password, capito. Bravi. Ragazzi, quindi dice proprio, ma chi chiamate tra tutti voi che mandate messaggi vocali o di testo al nostro numero che abbiamo ricordato? Sì, e quindi... lo
2: che
1: conoscete?
2: Cosa?
1: Il numero?
2: Devo ridarlo?
1: Sì, lentamente, grazie, non ho fatto
2: 347 490 0042.
1: Allora, iniziamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dal Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, lo spread a quota 115, conti pubblici, c'è l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi europei e non solo. La questione è complicata sempre per il caro energia in tutta Europa. Ormai sono giorni che apriamo con questo tema e purtroppo la situazione non migliora. Però c'è una, diciamo, leggevamo dall'ultima ora che c'è un'apertura finalmente dall'Europa sull'ok alle spese, appunto essere più elastici. Fra l'altro leggo che il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante, spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto intanto ieri la presidente del consiglio del vertice Med9 a Spalato. Non si arresta comunque la corsa del gasolio, che sale a 2,26 euro di media. L'Eni abbassa il costo del diesel di 4 centesimi a 2,21. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità, dicevamo, è arrivata un'apertura, come titola per esempio anche il Messaggero di Roma questa mattina. Apertura dell'Europa sulla flessibilità. Gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili e poi pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles comunque le deroghe per energia e difesa. Sulla prima de Il Giornale, arriva il tribunale islamico, si sceglie di aprire con un altro tema, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo il diktat della Sharia. Sulla prima della Verità, primo tribunale islamico in Italia, anche qui a Padova una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia. E poi stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo, scrive la Verità. Andiamo sulla prima de Il Fatto Quotidiano con Forza Italia in UE contro Graviano, illegale così starà zitto Bavaglio, e Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su Berlusconi. Sulla prima de Il Mattino di Napoli, pressing su Meloni e sul pressing, meglio, di Meloni sull'Unione Europea per la flessibilità, ci sono le prime aperture, scrive Il Mattino. La Premier vede von der Leyen e Macron, ipotesi da discutere in consiglio, intanto Chelsea sull'energia, difesa e gasolio. Il governo poi valuta l'opzione delle accise mobili. E poi c'è l'altra notizia di cui si sta parlando tantissimo in queste ore: Mattarella concede tre grazie, c'è anche un gioielliere che uccise due rapinatori. Il commerciante siciliano ha già scontato gran parte della pena e il presidente firma il decreto anche per due condannati per droga. Sui quotidiani sportivi si va verso la riapertura del campionato dopo questa lunga pausa per le nazionali e quindi si scrive tanto, soprattutto i nazionali ancora, ma anche del calcio che torna in campo. Con Modric che tira dritto, così il Corriere dello Sport. Gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso di andare avanti. Io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real, perché tornerà nella dirigenza quando si ferma, no? Col calcio giocato Modric farà parte della dirigenza del Real Madrid. Sulla prima di Tutto Sport, Yannick, sei il migliore, tornerai ancora più forte. Amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Yannick, che ha annunciato lo stop per il 2026. Lo vedremo in campo per l'infortunio al ginocchio solamente il prossimo anno. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi e tra poco iniziamo a farlo a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Ci sono i Red Hot, ci ripeto.

0: Dangerous con By The Way su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno, ci diamo un po' una scossa ragazzi, un po' di energia.
1: Sì.
0: Dai, forza, forza ragazzi, lo so. E oggi è giovedì 8 di ottobre. Il tempo magari non aiuta, parlo di questa situazione meteo, ma insomma qual è il vostro stato d'animo? Dai, condividete il primo pensiero del giorno con noi, siete subito in onda, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
2: Yeah. Buongiorno, sono Antonio.
1: Ciao.
2: E buongiorno a tutti i mattinini. Sto andando al lavoro, oggi è giovedì, per me è il giorno più bello della settimana perché si avvicina il sabato.
3: Beh. Un abbraccio, un saluto da Antonio di Anzano, vi amo.
0: Addirittura, vedi, lì, ti chiamano.
4: Buongiorno Leti, buongiorno Max, Francesco da Pesaro. Per
1: Ciao.
4: Cambiare argomento, c'è un'abitudine per il quale
0: per
4: voi
0: quale
4: non scendete prima di casa? Io non sono mai uscito fuori casa prima di baciare le mie amiche.
0: Le tue amiche?
1: La sua amica.
4: Un saluto a tutti.
0: Va bene, bello, c'è questa abitudine, bello.
5: Max e Leti, Riccardo qui dalla Puglia, direzione Pescara, stamattina pioveggiano un pochino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Un saluto.
6: Buongiorno Kiss Kiss, animo. Vamos.
0: Andiamo ragazzi.
7: Mattinieri, buongiorno. Nucci da Lecco.
0: Ciao Nucci.
7: Ma noi italiani siamo un popolo di, scusatemi, coglioni.
0: Perché?
1: Ecco.
7: Abbiamo le nostre leggi. Perché dobbiamo aprire un tribunale per
0: ma
7: le
0: non
7: leggi musulmane?
0: Cioè,
7: ma non esiste questa cosa.
0: Allora,
7: ma quanto siamo cretini.
0: Allora,
7: buona giornata a tutti. Kiss kiss.
1: Vabbè,
7: ciao.
1: Buona giornata.
0: Lei dice perché l'Italia permette l'apertura di questi tribunali.
1: Quando magari in altri paesi.
0: Ma perché non ha aperto l'Italia.
1: Sì,
0: insomma,
1: no,
0: vabbè.
1: No, certo.
0: Vabbè, pronto, vai.
8: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
8: Amos da Salerno e sto tornando a casa dopo una notte passata a lavorare. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Kiss kiss.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Gianfranco da Formia, sto chiudendo le TL per venire a Roma. E un'altra cosa, stanotte non ho dormito perché abbiamo preso due cuccioli e a me e mia moglie non ci hanno fatto dormire. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Sì, cuccioli, ma che cuccioli? Gatti, cani?
1: Immagino cani,
0: cosa?
1: Immagino.
0: No, vabbè, insomma, giusto per capire, che ne sai, magari sono gatti. Buongiorno, chi è?
10: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
10: Ciao Max, ciao Leti, sono Pietro, pasticcere da Cuneo. Animo. No, ma avete visto ieri il video di Luxuria che girava sui social? Imbarazzante.
0: Quello con la tutina arcobaleno. Imbarazzante. È curioso. Beh, però Luxuria è un personaggio così. E poi era al Pride, no? Dove si è sempre molto colorati. Quindi era in un contesto dove ci si diverte in quel modo e si veste in quel modo, con i colori che rappresentano i colori LGBTQ+,
1: certo.
0: Tutta quella roba lì, quel mondo lì. Vai, pronto!
11: Ciao Leti, ciao Max,
1: ciao.
11: Buongiorno. Peppe da Napoli, il tempo è brutto, ma animo!
1: Animo Vai. Sempre!
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, stamattina abbiamo aperto gli occhi, abbiamo letto già la prima notizia, quella di Salvini che vuole prolungare l'attività lavorativa degli autisti fino a 70 anni.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino da Bari, dopo un po' di giorni di assenza per problemi telefonici, che a tutti e animo.
1: Animo!
0: Questo è un tema, sai, i problemi telefonici. Cioè oggi se stai senza il telefono ti senti male,
1: sì,
0: credo. Oddio, ti senti che ti manca qualcosa, no?
1: Che
0: vabbè.
1: Mi sento male, no, però certo.
0: Certo, vabbè, andiamo, vai!
14: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
15: Bam!
14: I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Perfetto? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss Kiss!

0: song could ever say. Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
2: Allora, siamo pronti, chiamiamo a sorpresa qualcuno tra voi e vi facciamo una domanda. Ecco, tu che radio ascolti? Qual è la risposta esatta? Scusa, per capire.
3: Devo dirla?
2: Sì, grazie.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: A sorpresa, vediamo se qualcuno ci risponde e cosa dice. Vai. È occupato.
3: No.
2: No, vabbè.
3: Parlando a quest'ora, alle 5:25, dico io.
2: Aspetta, riproviamo. Dai.
3: Non ci credo.
2: Proviamo con un altro. Tu intanto spiega che cosa accade. Grazie, che io faccio il numero.
3: Ok. Te l'ho messo lì se vuoi.
2: Vai, allora aspetta.
3: Te l'ho messo lì tranquillamente come secondo.
2: No, va bene. Allora, ragazzi, no, abbiamo terminato. A te però sta a disposizione. Mi dispiace che.
3: No,
2: non ce la faccio perché dobbiamo fare un'altra cosa. Vedo che siamo un po' in ritardo. Purtroppo non ci risponde l'ascoltatore, quindi niente da fare, niente giochino, niente gadget per ora. Però ci riproviamo tra poco, dai. Ci riproviamo tra poco con qualche altro ascoltatore. E quindi poi ricordate, se vi chiamano appunto i nostri colleghi, noi all'improvviso vi chiediamo grazie, ascoltate, la password è appunto questa.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Vabbè, tutto chiaro? Sì, vabbè, intanto la facciamo perché insomma è troppo complicata così. Mi dispiace che. Con chi che parlate alle 5:27?
3: Che
2: metti sto telefono? Ah, vabbè, dai. Ce la faccio a far sentire però qualche vocale adesso. E poi abbiamo l'appuntamento con le notizie di secondo piano. Buongiorno.
4: Viaggio da Carugate, direzione Oggiono, provincia di Lecco. Andiamo a disossare le vacche. Animo.
2: Hai capito? Vabbè, pronto.
5: Peppe da Salerno, siamo sull'autostrada direzione Roma. Abbiamo il concorso e speriamo bene.
2: Ragazzi, che concorso c'è? Ce ne sono tanti in questo periodo. Voi a quale concorso state andando? Diretti qui a Roma, da dove vi parliamo, insomma, vediamo che la Fiera di Roma è sempre piena. Sono passato l'altra volta, cioè, per concorsi uno dietro l'altro.
3: Anche perché li fanno lì, grande, con tanti capannoni.
2: Va bene, dai, quindi mi interessa sapere, volevo approfondire sulla storia dei concorsi anche perché leggevo un po' di dati, sono numerosissimi e fra l'altro stanno arrivando chiamate a gogo anche per gli insegnanti, i supplenti. Saluto i supplenti che sono in viaggio in questo momento, gli insegnanti a prescindere, che siano supplenti o di ruolo, insomma, quelli che vanno in trasferta.
3: Pendolari.
2: Siamo con voi, vi abbracciamo ragazzi. Mettiamo Caparezza su Radio Kiss Kiss.

0: ti fa stare bene la canzone di Caparezza su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa come sempre la Litti a migliorarci,
2: certo,
0: la colazione. Buongiorno.
2: Ci provo almeno.
0: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora, questa mattina ho scovato due notizie, poi ce n'è una anche bonus. Vediamo se riuscirai a darla.
0: Ci provo.
2: Non voglio dare però nessuna anticipazione.
0: Va bene,
2: no,
0: va bene.
2: No,
0: allora,
2: no.
0: Parliamo del libro più venduto dell'anno. Diciamo che sarà un romanzo.
2: No.
0: Sarà un thriller?
2: No,
0: è un gioco.
2: Sì.
0: Nei dati da gennaio a settembre presentati dall'Associazione Italiana Editori, in testa c'è il
2: Murdoku. Sì,
0: questo.
2: Sì, è un libro di enigmi, io lo conosco bene. Io amo questi giochi, amo queste cose.
0: Raga, dopo il Sudoku c'è il Murdoku,
2: si chiama.
0: Sono enigmi, perfetto.
2: Sì.
0: Va bene, poi seguono Stefania Auci e Niccolò Ammaniti nella classifica. Una bella notizia che insomma ci fa piacere più che altro vedere che è un aumento la lettura e l'acquisto dei libri. Dicono sempre che non apriamo libri, per fortuna questo dato è un aumento. Magari bisogna solo dare un mistero da risolvere ai nostri ascoltatori.
2: Certo, anche perché è un allenamento anche per il cervello.
0: Murdoku. Quindi,
2: Murdoku, sì.
0: È detto di che si, cioè,
2: è un enigma, sono praticamente un libro pieno di enigmi. Quindi
0: come sono fatti? Tipo rebus, tipo. Che
2: sì,
0: so,
2: possono essere in tante maniere. Però metti in funzione il cervello, non solo l'immaginazione.
0: Ha messo in funzione il cervello George Clooney, che dalla macchina da caffè è passato alla pizzeria. Cioè parliamo, ha fatto la pubblicità a un noto brand di caffè e adesso l'attore starebbe lavorando ad un ristorante italiano però a Cotignac
2: in Provenza,
0: nei locali di un'ex pizzeria. Questo progetto che non è stato ancora raccontato nei dettagli, la direzione citata da un giornale locale dice che a breve fra comunicazioni. Comunque si apre alle pizzerie George Clooney,
2: capito? È giusto,
0: no, però curioso, cioè lui che è americano che apre una pizzeria italiana però in Provenza e quindi
2: comunque lui ama molto l'Italia
0: e quindi vuole portare la pizza italiana.
2: George, vieni ad aprirla sotto casa,
0: certo,
2: sotto casa mia.
0: Va perfetto. Poi a Roma si torna a parlare sul serio di un bagno nel Tevere. C'è il tavolo tecnico che si è riunito l'altro ieri in Campidoglio e ha fissato le tappe per migliorare la qualità dell'acqua e puntare alla balneabilità di alcune aree nel 2032. È un progetto a lungo termine, neanche tanto, però insomma prima verranno censiti gli scarichi, verrà installata la rete di monitoraggio, gli interventi di risanamento sono previsti tra il 2028 e il 2031. Per ora il costume può aspettare, ma il lavoro sul fiume Tevere ha un calendario. E già questa è una notizia, non male, no? Te lo fai un tuffetto nel Tevere?
2: No, perché oltre ai vari depuratori, magari si tolgono anche tanti di quegli animali che ci sono, forse magari.
0: Le Escherichia coli è presente, ma non ti preoccupare, c'è cioè, un babbo di poco, ti passa subito, dai. No. Mettiamo una canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Adela, in NLA.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Kiss Kiss. De Mattinieri, buongiorno e
2: animo, animo.
1: Dai che ce la possiamo fare in questo giovedì, ragazzi, un po' di energia, vi sentiamo a raffica. Pronto, buongiorno.
3: Marcello da Cinisi, operatore veloce.
4: Ciao.
3: Oggi qua raccogliamo plastica. Sono soltanto le 5 di mattina e ci sono 28 gradi. Animo, ciao. Animo.
1: Ho capito bene, 28 gradi.
4: Sì, fa ancora
1: mamma mia.
4: Caldo.
1: Vai.
5: Pronto. Buongiorno Flavia da Ferrara.
4: Ciao,
5: oggi
4: Flavia.
5: Devo preparare 64 porzioni di pasticcio ferrarese. Oh. Il pasticcio ferrarese è un ripieno salato fatto con una carne, maccheroni, besciamella, parmigiano, tartufo, tutto avvolto in una frolla dolce. Ed è il tipico pasticcio ferrarese ideato, inventato dal Messisburgo. Ci sono certi piace e certi che non piace. Io sono della seconda opzione, però li faccio perché li chiedono.
4: Vabbè.
5: Animo,
4: dai.
5: Animo, forza. Quindi, coraggio, che è solo giovedì.
1: Dai,
4: no, quindi a lei non piacciono, ma li fa, vedi?
1: No, cioè, io chi piace, chi non piace, divide un po' questo.
4: Io li voglio mangiare.
1: Le foto che ci hai inviato sono invitanti.
4: Sì,
6: Francesco
4: vero.
6: Da Roma, in viaggio per Reggio Emilia, e la cosa più brutta è lasciare moglie, bimbo e cagnolina a casa che dormono. Mi mancano già.
1: E vabbè, li rivedi, dai. Insomma, sono gli obiettivi di fine giornata, rivedere appunto i cari. A proposito del Murdoku.
7: Confermo, ho comprato il Murdoku un mese fa in aeroporto, non è altro, è molto simile al Sudoku. C'è una vittima, poi ci sono dei sospettati che secondo alcune regole scritte devono essere messe in alcune righe, in alcune colonne, ed è molto, molto simpatico, molto bello.
4: Sì, però aspetta, il Sudoku è un'altra cosa però, il Sudoku si parla di numeri.
1: Vabbè, qua dice il meccanismo forse
4: lì in
1: lo
4: questo
1: stesso.
4: Caso sì, però in questo caso ci sono, capito, sospettati, vabbè. Cose devi cercare, di un po' diverso.
1: Ci riproviamo, ragazzi.
4: Vai.
8: Rispondi e vinci.
1: Vi chiamiamo a sorpresa. Chiamiamo a sorpresa una o una tra voi.
4: Certo.
1: Sentiamo chi chiamiamo, la Liti.
4: Allora, Roberto.
1: Roberto, rispondi
4: che così vediamo se riesce a rispondere alla nostra domanda. Roberto. Squilla. Già tanto che squilla, però, devo essere onesto.
1: Pronto?
4: Pronto? Roberto.
1: Allora, un attimo, Roberto.
9: No.
1: Aspetta, dobbiamo farti una domanda, Roberto, attenzione.
9: Dimmi tutto.
1: Ecco, la Leti, prego, chiedi pure.
4: Roberto, che radio ascolti?
9: Radio che si da 50 anni.
4: Bravo!
1: Bravo, complimenti, ti aggiudichi dunque.
4: Bravo!
1: Bravo, complimenti, ti aggiudichi dunque la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: Pomeriggio, pomeriggio, capito? Giusto. Va bene. Oh, grazie allora per essere dei nostri.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: E ti arriverà la t-shirt di Radio Kiss dei 50 anni. Un saluto.
2: Ciao Roberto.
1: Grazie mille, ciao, ciao Leti, ciao Max. Rispondi, vinci, rispondi.

0: The Weeknd in the Night su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Buongiorno a tutti, siamo pronti a chiederlo alla Leti, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno del Capricorno. La luna nel segno vi regalerà una lucidità straordinaria, ideale per risolvere un problema pratico che vi trascinavate dietro da giorni.
0: Secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno dei Gemelli. Una ventata di creatività e una parlantina brillante vi permetteranno di superare un colloquio o di conquistare la fiducia di un partner importante.
0: E tra i segni, anzi

0: Il segno più fortunato di oggi è?
1: Il segno del Toro, un transito planetario favorevole illuminerà la vostra sfera finanziaria, portando un'ottima intuizione per un investimento o un acquisto vantaggioso.
0: Il momento del riepilogo, dunque, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno dei Gemelli e in prima posizione il segno del Toro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, ci dice tutto questa ragazza. Buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss, sì. Max e Aliti. Il calendario ci permette di ricordare delle date, degli appuntamenti,
1: dei compleanni anche, certo.
0: Di ricordare, sì, anche delle persone importanti, sì, che hanno fatto la storia di tutto, del mondo, certo, della musica, dello sport, della, di qualunque cosa. Sì. Oggi 8 di ottobre, da cosa iniziamo?
1: Allora, iniziamo dai santi del giorno, ma sicuramente già mi cazzi già dal primo, perché non so se lo pronuncerò bene. Santa Pelagia di Antiochia sarà Pelagia, non lo so, la Pelagia, vabbè, di Antiochia, vabbè, comunque quella.
0: Pensa se è Pelagia, non lo so.
1: Pelagia.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Santa Reparata.
0: Sì, sì.
1: Nomi oggi. San Felice di Como, sì, e Sant'Ugo.
0: Ok, in finale, sai, insomma, Felice e Ugo, nomi un po' più comuni.
1: Sì, sì, certo.
0: Poi
1: passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 2000, Schumacher riporta il titolo mondiale alla Ferrari, vincendo il Gran Premio del Giappone a Suzuka, e conquistò il suo primo titolo mondiale con la Ferrari. Per la scuderia italiana fu una giornata storica.
0: Eh sì.
1: Già, il titolo piloti mancava dal 1979.
0: Come adesso, ci manca da un po', perfetto, vai.
1: Manca
0: poi
1: anche lui però.
0: Sì,
1: passiamo,
0: sì,
1: ai nati del giorno. Buon compleanno ad Antonio Cabrini, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale, compie oggi 69 anni.
0: Ma manca anche in pista Schumacher, perché
1: no,
0: è ancora,
1: sì,
0: vivo. Insomma,
1: no, no, no, manca oggi, nel senso
0: ma
1: che
0: mancherebbe, ahimè, tanto alla Formula, manca tanto,
1: sì,
0: alla Formula 1,
1: sì,
0: e non,
1: sì,
0: solo.
1: Sì,
0: va bene, poi.
1: Certo. Auguri a Matt Damon, l'attore di Will Hunting, Genio Ribelle e The Martian, compie 56 anni.
0: Giusto per citare due pellicole,
1: certo,
0: che ha fatto Matt Damon, che è veramente bravo. Vabbè,
1: sì,
0: poi.
1: Compie 61 anni Carlo Cracco, chef e personaggio televisivo italiano.
0: Aspetta, Cracco è uno di quelli che si arrabbia quando cucini,
1: sì,
0: male,
1: ma
0: o è Bastianic?
1: Ma sai, ma si arrabbiano tutti, però. Hanno tutti
0: non è quello che dice, può, questo piatto al momento muoro. No, quello era Bastianic, forse.
1: Vedi, sono tutti così.
0: Però vabbè, comunque sì, pure lui, insomma, ha detto delle cose abbastanza,
1: sì,
0: cattive, insomma, quando fa il giudice.
1: Sì, è abbastanza cattivo.
0: Va bene, poi.
1: Sono 41 invece per il cantante musicista statunitense Bruno Mars.
0: Dai, Bruno. Vabbè.
1: Concludiamo con la storia della musica. L'8 ottobre del 1976, in testa alla classifica italiana c'era un brano destinato a diventare un classico. Riccardo Cocciante la interpreta raccontando un amore complicato, fatto di desiderio, nostalgia e contraddizioni. Una canzone che 50 anni dopo, quando parte il ritornello, conoscono tutti. Stiamo parlando di Margherita.

0: che la facciamo tutti questa, ci riesce male ma la cantiamo tutti. Vai Riccardo.
1: Margherita e me.
2: Ma che meraviglia,
0: i brividi. Brividi veramente, sì. Ragazzi. Allora, al karaoke ci provano tutti a cantare Margherita Ricocciante, ma è tosta. Però io ce l'ho, come cavallo di battaglia.
2: Ce l'hai,
0: sì,
2: tu?
0: Sì, sì, sì, sì. Maglioni, Cocciante. Mi riescono tutti abbastanza male, però.
2: Ah, ecco, appunto. No, dai, ti ho sentito cantare, sei bravo.
0: Grazie, molto gentile. Allora, tra poco abbiamo una nuova ora, ragazzi. La prossima ora, sì, veramente sull'attualità. Andiamo su temi, insomma, lì vi chiamiamo all'appello in tanti, come sempre al nostro numero. Intanto restiamo nell'ambito della storia della musica. Quit Playing Game With My Heart del 96, Backstreet Boys.

0: di questo giovedì 8 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: E preparatevi, pronti a go go, proprio a uno dietro l'altro, perché adesso torniamo, diciamo, repentinamente, in modo anche abbastanza dinamico, energico, mettiamola così, sui fatti d'attualità e su quelli, come sempre, chiediamo la vostra opinione, il vostro punto di vista. E quindi si accende il social dei mattinieri con messaggi vocali, commenti, appunto, il primo pensiero che vi passa per la testa sentendo le notizie sulle quali torniamo tra poco. Per farlo, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo però prima dalla musica più bella, Paparazzi, Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio Kiss Kiss. Mattinieri, buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare questo giovedì mattina, ma il tempo diffuso ci dicono, ci segnalano gli ascoltatori un po' su tutta Italia. È l'autunno, l'autunno, le foglie, il foliage. Lo vedi il foliage in giro?
1: Sì, lo vedo il foliage, tanto foliage.
0: Vai. Tant'è che il foliage ha ostruito le vie di fuga dell'acqua perché non è stato raccolto e le città sono allagate. Vi parliamo da una capitale allagata praticamente.
1: Sì, ma come tante altre città. Dai, io non capisco perché si fa prevenzione su questa cosa. Io non lo capisco.
0: Allora, pronti? Preparatevi perché vogliamo sentirvi, adesso si fa tirare l'attualità. Dice, vabbè, ma quali, Max? Questo? No, anche se volete, ma oggi, giovedì 8 ottobre, le ultime notizie dalle agenzie prevedono appunto che il governo si attivi, speriamo presto, e dice che interverranno sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero poi si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la presidente del Consiglio Meloni dal vertice Med9 a Spalato. Non si arresta intanto la corsa del gasolio, che sta di media 2,26. L'Eni ha abbassato il costo del diesel di 4 centesimi a 2,21. Nuovo pressing poi dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere flessibilità per l'impennata dell'inflazione. C'è stata un'apertura della von der Leyen, atteso intanto oggi l'ok per la commissione della commissione, o meglio la richiesta italiana di attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia per le spese su difese dell'energia, quindi in particolar modo sull'energia si faccia qualcosa, perché veramente il carburante è troppo alto. E oggi arriva anche il giorno della verità sulla legge elettorale, perché c'è il voto finale a scrutinio segreto fissato per la tarda mattinata di oggi. Ieri alla Camera è stata approvata la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. C'è stato il via libera anche all'articolo 8, che per intenderci estende il diritto di voto ai fuori sede, anche ai caregiver dei familiari. La presidente del consiglio ha detto: si dice tranquilla, perché, che c'è?
1: No, dico, voto segreto, quindi vedremo oggi di nuovo quanti...
0: I franchi tiratori?
1: Certo, no? Per quando è segreto.
0: Comunque, i leader di Più Europa Maggi e poi tutta l'opposizione chiedono a Fontana il voto manuale, perché dice, vogliamo vedere le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati, capito? Con i bussolotti, chiedono dall'opposizione. Vabbè, è una richiesta legittima. Quindi voto segreto, ma non con...
1: la scheda, ma con i bussolotti.
0: Ma andiamo a votare con i bussolotti. Torniamo un po' indietro, perché altrimenti non si vota in libertà, dice Maggi, e si è pressati dai colleghi di partito. Vabbè, poi oggi diciamo maltempo sull'Italia, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. È forte acquazzone ieri intanto su Roma, anche nella notte, con allagamenti e disagi anche in Campania. Insomma, come va dalle vostre parti? Ci sono altri titoli molto interessanti che potete commentare. Pronti a rapida? Ai medici fino a 560 euro in più. C'è la preintesa sul contratto della sanità, che prevede aumenti fino a 500 euro mensili dal 2027 e nuove tutele per circa 138.000 dirigenti. Poi non so se avete sentito che il fisco ha usato, o meglio fa sapere che userà, attenzione, l'intelligenza artificiale. C'ho paura.
1: Questo fa paura, però.
0: Attenzione,
1: eh?
0: Sono previste circa 20.000 lettere per invitare i proprietari a regolarizzare immobili o parti di prefabbricati e fabbricati, perché l'intelligenza artificiale aiuta a trovare gli evasori. Però insomma, c'è il rischio che poi chiama pure chi non ha fatto nulla di male.
1: Secondo me no, secondo me sarà molto precisa.
0: Vabbè, giusto per capire, mi ero spaventato un attimo quando leggi.
1: Ma no, dai,
0: agenzia delle entrate. Va bene, a voi tutti i commenti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Martini, una cosa però su questi fatti voglio dirvela. Dilla che ti aspettiamo su Kiss Kiss.

0: Love Today, Mika su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ma chi è che badava per fare radio?
0: Stamattina sei in forma, Daleti?
3: Non sono in forma.
0: Ragazzi, dai, subito in onda. Ma volete dire qualcosa sull'attualità? Volete semplicemente salutarci? A Raffica, vi sentiamo e commentiamo poi, insomma, ci confrontiamo sui temi d'attualità. Sì. Chi è?
4: Lorella da Lucca Singola. Ragazzi, come ogni anno sono in viaggio per andare a scuola. Veglio alle 4:30 e ritorno, se mi va bene, per le 3. Kiss a tutti.
0: L'ho detto prima, salutiamo gli insegnanti in trasferta.
5: Ciao Max, ciao Leti, mi serve un bacio porta fortuna perché oggi pomeriggio ho un provino per una trasmissione televisiva. Kiss a tutti, Arianna da Venezia.
3: In bocca al lupo.
0: Sai, proprio ieri che vedevo un quiz dove una signora che ha vinto 200.000 euro. Ultimamente, non so se ci avete fatto
3: 270.
0: Caso. Un po' tutti i quiz, Rai, Mediaset, regalano tanto proprio, no? Perché hanno capito che la guerra degli ascolti è con i montepremi alti.
3: Sì, però devi anche essere bravo, però.
0: Certo,
3: alcuni fanno certe figuracce.
0: Sì, al di là di chi non risponde neanche alla domanda, certo, non mettono i montepremi alti, poi che li vince
3: è
0: un'altra storia.
3: Sì.
0: Quindi, pronto? Il bacio della Leti, vero?
3: Mandato.
0: Chiedeva il bacio, eccolo qua, è arrivato. Paura, è partito così.
3: Ci mi hai fatto paura.
6: Buongiorno Mazzinieri, me sono San Marco Centano. Oggi si prevede una giornatina un po' dura per via di scioperi di caro carburante. Comunque vada, animo.
7: Buongiorno Leti, Andrea da
3: Castellammare.
7: Allora, dopo aver sentito l'oroscopo, visto che io sono del segno del toro, devo fare un acquisto vantaggioso. Qualche consiglio?
0: Vantaggioso,
3: beh,
0: è la legge.
3: Non so, dipende cosa ti serve. Che ti serve?
0: Una lavatrice.
8: Visto che useranno l'intelligenza artificiale per scoprire e beccare tutti gli evasori, ahimè, i politici nostri secondo me dovranno evadere dall'Italia perché sono i primi.
0: Ma guarda, io puoi dire tutto che non lavorano bene, che non ti piacciono, ma non possono essere evasori se non altro perché lo Stato gli dà lo stipendio, è lo Stato che sa quanto prendo, poi non lo so se evadono su altre cose. Sui carburanti,
3: vai.
9: Max, io vorrei che tu affrontassi seriamente questo problema del caro benzina e del cara vita e del caro energia, perché anche se si grogiola nel bene parecchia gente, tantissima gente che è allo stremo, quindi affrontalo seriamente questo problema, ma non sporadicamente, ma tutti i giorni. Lo so che fai altro, ma tutti i giorni dovresti darci una mano. Buongiorno mattinieri, animo.
0: No raga, io proprio forse ti sei perso le puntate precedenti. Sono giorni che ne parliamo, tant'è vero che temevamo io e la Leti che fossimo un po' ripetitivi.
3: Certo, dopo quattro giorni siamo andati avanti.
0: No, ma più di una settimana, 10 giorni che parliamo di caro carburanti, ragazzi. Quindi poi noi cavalchiamo anche un po' quello del vostro sentiment.
3: Certo.
0: Sentiamo che sentiment c'è. Senti.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Sofia da Bologna.
0: E vuoi dire?
10: Direzione lavoro.
3: Sì.
10: Ci tengo tanto a fare gli auguri al mio amore Antonio che compie gli anni oggi.
0: Auguri.
11: Buongiorno
0: auguri.
11: Martinelli, sono Giovanni dalla provincia di Roma. Vorrei dire al governo, la priorità è la legge elettorale mentre la gente non può mangiare?
0: Pronto?
12: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno.
3: Ciao.
12: Leo da Gravina, in Puglia. Quindi l'agenzia delle entrate vorrebbe usare l'intelligenza artificiale. Beh, almeno qualcuno di intelligente c'è.
0: Vai, pronto?
13: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno Martinieri, Luca da Motta Visconti. Finita la notte, rientro a casa.
0: Dai.
13: E oggi i bambini li tiene mia madre dopo la scuola, quindi posso dormire fino a che inizi il nuovo turno.
14: Buongiorno, un abbraccio da Francesco da Bari.
0: Ciao Francesco.
15: Ciao a tutti, da Vincenzo, direzione Lecce.
0: Pronto, chi è? Dai,
16: ciao Max, ciao Leti, buongiorno, Cristina da Novara.
3: Ciao.
16: E oggi qua è letteralmente iniziato l'autunno perché in realtà ieri, perché piove da tutta la giornata di ieri e stanotte è piovuto. Stamattina proprio mi sono svegliata con il tipico clima autunnale.
0: Dai, lo dicevamo un po' in tutta Italia così.
15: Ciao. Lecce.
0: Pronto, aspetta.
17: Buongiorno, Daniele da Taranto.
0: Ciao.
18: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Max, volevo sapere una cosa. L'altra settimana vi ho detto che lo Stato non può togliere le accise sui prezzi dei carburanti,
0: no,
18: non può abbassare il prezzo dei carburanti perché le compagnie petrolifere sono private. Ma se non erro, Max, il maggiore azionista di Eni è lo Stato, 30%. Quindi se vuole lo può fare,
0: ma infatti
18: è tutta una farsa.
0: È intervenuto proprio infatti Eni è quello che ha abbassato prima, ricorderete, perché le partecipata statale, non ho detto che non si possono togliere le accise, non si possono eliminare del tutto le accise perché finanziano altra spesa pubblica, questo dicevo, ma assolutamente vanno ridotte, ci mancherebbe altro.
19: Mattinieri, Max, la gente non ce la fa più. Non ci si fa più.
20: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mezzia Terme.
3: Ciao.
20: Vorrei fare gli auguri a mia moglie Maria.
19: Ciao Max, ciao Leti, Giacinto NCC, direzione Napoli. Forza. Per prendere questi turisti di Oslo e portarli ad Altamura.
0: Bravo, pane.
21: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
21: Max, Daniele, da Vittorio. Potete dire all'amico di Palermo, Marcello, la mattina deve fare colazione con il caffè. No, con la vecchia Romagna.
22: Ciao Max, ciao Leti, ciao mattinieri, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: Che vuoi dire?
22: Oggi è il mio compleanno, Michele da Bari.
0: Oh Michele, auguri. Allora, niente raga, mi si sono bloccati i messaggi, ne arrivano troppi. Sì.
23: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
23: Un politico incontra un altro politico. Allora, cosa stai facendo? Cosa stai combinando? Sono un progetto di quella strada lì, guarda. Fa quale strada? Quella lì? Ma quella lì è una pedonale, una strada pedonale, nei ciclabili. Cosa vuoi farci? Appunto. Dopo qualche anno si incontrano lo stesso e dice: oh, allora cosa stai combinando? Sono un progetto su quella strada lì, abbiamo finito di fare quella strada lì. E quelli gli risponde: ma quale strada che c'è niente? Appunto. Animo!
24: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
25: Animo!
24: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli, pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. Kiss Kiss.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss Kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone.
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss Kiss.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
9: Kiss Kiss.

0: Summer, my body's ready. Su Radio Kiss Kiss state ascoltando i mattinieri. Buongiorno e
1: animo
0: con Max e la Leti e le vostre storie, i vostri commenti. Allora, come spesso accade, l'attualità della vostra missione, come facciamo ogni mattina, però come spesso accade veniamo attirati anche da notizie che insomma hanno bisogno di conferma o smentita.
2: Certo, ovvio.
0: Da parte di tutti
2: voi.
0: Quindi allora, anche stamattina, come cos'è, mi è capitato ieri una notizia che leggiamo dal Corriere della Sera, basata però sui dati della Banca d'Italia, che stima che negli ultimi mesi i depositi bancari in Italia sono aumentati. Ragazzi, voi dovete controllare, ci avete più soldi sul conto. È vero, dice che la media è che se Letty ha 100 e io 0, la media è 50.
2: Ma però, io rimango sempre a 0 e tu quanto hai?
0: 0. No, era per dire. Era per dire, ragazzi, insomma, secondo una stima della Banca d'Italia, i soldi sui conto correnti degli italiani ammontano mediamente a 20.000 euro a testa, dovremmo tenere. Controllate, dovremmo avere mediamente 20.000. In realtà la media sale a 22.000 Nord Italia, scende a 13.000 nelle isole, però insomma la media è quella di 20.000. In testa alla classifica regionale di chi ha più soldi sul conto sono gli amici del Trentino Alto Adige, tra le province di Bolzano, lì si è particolarmente benestanti, secondo sempre la Banca d'Italia. Siamo contenti per voi. Attenzione però, chiaramente una media statistica non significa che ogni residente abbia determinate cifre, però la domanda è questa, ragazzi. Sti numeri raccontano di un'Italia che ha i depositi bancari che crescono. Tiriamo i soldi da parte, e allora riuscite a mettere da parte qualcosa ogni mese o fate fatica ad arrivare alla fine del mese? Preferite lasciare i soldi sul conto per sentirvi sicuri o investirli? Quindi insomma sono gli aspetti interessanti e dovete dirci in tutta franchezza, fate anche ironia o siate tremendamente seri, insomma raga. Quanto c'hai adesso sul conto? Quanto c'hai anche in tasca, metterei? Sei pronto?
2: Sì,
0: siete pronti?
2: Sì, sì, allora, io sono pronta.
0: Siate anche maledettamente ironici o seri,
2: però,
0: ripeto.
2: Però dovete essere sinceri, ragazzi.
0: Vai, tanto vi lasciamo in anonimato. Potete dire pure che c'è tanti soldi. Il vostro numero nessuno legge. Questo è il numero, grazie.
2: 347-490-0042.
0: Quanto c'hai tu?
2: Io? 26 euro.
0: 26 euro?
2: Sul conto.
0: No, vabbè, dai.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: esseri umani, ragazzi, avete dei soldi da parte, lo dice la Banca d'Italia. Controllate, dovreste avere 20.000 euro. Siete pronti? Sì. Forza, che vi facciamo i conti in tasca, dai.
1: Vai.
2: Buongiorno mattinieri.
3: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva e meravigliosa la mattina.
4: È un tasto davvero dolente quello che sto toccando stamattina.
5: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo.
6: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
0: Ah, io li devo trovare sti soldi che tenete da parte.
7: Poi
0: Max, chi te li dà sti dati? Ripeto, riportati sul Corriere della Sera, fonte Banca d'Italia. Abbiamo mediamente 20.000 euro a testa tutti i residenti d'Italia sul conto. Chiaramente c'è chi ne ha di più e chi è zero, ma ragazzi, ammettetelo.
7: Quanto
0: ci avete sul conto?
8: Max Leti, da Napoli, 55 anni, divorziato con due figlie, una 25. Io prendo 1.100 al mese e ho 600 euro di mantenimento.
9: Buongiorno Max. Ciao. Stiamo all'8 di ottobre, lo stipendio non è entrato e il mio conto sta a zero. Contante 3,50 euro, giusto per la colazione.
0: Vai.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
7: Ciao.
8: Stefano.
0: Che dici, mamma mia.
8: Si fa fatica ad arrivare a fine mese?
0: Sì.
8: Si fa fatica ad arrivare a metà del mese.
0: Vai,
8: animo,
10: il mio
8: animo.
10: Conto fa così.
11: C'è nessuno!
0: È la particella,
12: Max Lady, buongiorno. Ciao. Leonardo da Salerno. Questo sondaggio mi rabbrivida un poco.
0: Sinceramente.
12: Ma se mi riesci a tenere una 1.000 euro sotto la mattonella, è tutto di guadagnato.
0: Raga, ma scusate, ma la Banca d'Italia dice che mediamente abbiamo 20.000 euro sul conto. Qua vi lamentate tutti, nessuno.
7: Siamo nella fascia zero, che fanno media con quelli che hanno 20.000.
0: Ci avranno 40.000 a sto punto.
7: Bravo.
0: Però la questione è un'altra. Qua mentite, ragazzi, non è possibile. I depositi bancari aumentano della serie in Italia che facciamo? Sempre la stessa cosa, chiagni e fot, si dice. Vai, pronto?
13: Senti, senza niente da dire, senza tante scarole.
14: Max, se avevo 20.000 euro mi licenziavo.
0: Addirittura.
7: Vabbè, dai,
15: devo confermare questa stima dei soldi sul conto corrente, perché dopo aver finito due bei finanziamenti, qualcosa in più ce l'ho, ma non arriviamo a 20.000 euro a persona. No. Non ci voglio neanche arrivare, non li voglio usare.
0: Pronto?
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
7: Ciao.
16: È vero, ha ragione la Banca d'Italia. C'è di media 20.000 euro. Di debiti.
17: Ciao Max, ciao Leti.
7: Ciao.
17: Sempre Leo da Gravina. Ma è del mestiere la Banca d'Italia?
0: Ragazzi, siete meravigliosi, dai.
7: Sì.
0: Però dai, siate sinceri un po', dovreste avere un po' di soldi da parte. Confessate quanto avete anche adesso in tasca. Dai, che vi sentiamo tra poco nel finale dei mattinieri. Mettiamo adesso 22 Simba, ne vale la pena.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: l'ascensore. 22 Simba, ne vale la pena su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, ricordate, questa sì, è Radio Kiss Kiss. Leggevamo dal Corriere della Sera, che riprende i dati della Banca d'Italia, perché poi ce lo chiedono, ragazzi, ma chi vi dà sti dati? Ragazzi, la Banca d'Italia.
1: Sì.
0: Leggete il Corriere della Sera, però è quello di ieri, eh? Stavo leggendo quello di ieri, quindi edizione di ieri. C'è questo dato molto interessante: secondo lo studio presentato, mediamente dovremmo avere depositi bancari solo in aumento in Italia, e questi sono dati, sono numeri, non sono commentabili, cioè non è che sono opinioni.
1: No.
0: Siamo in media intorno ai 19.812 euro per abitante conservati, messi lì sul conto. Chiaramente la media vuol dire sempre che, ripeto, se uno ha 100, l'altro ha 0, la media è 50.
1: Quindi, però c'è sempre uno che sta a 0 e l'altro a 100.
0: Però i depositi bancari, e sì, non parliamo di depositi dei ricchi, perché se parliamo di una media di 20.000 euro, di due comuni mortali, insomma.
1: Sì, no, bravissimo.
0: Allora, vi stiamo chiedendo, ammettetelo, dai, quanto ci avete da parte? Dovete dircelo in anonimato, e più che altro come gestite il risparmio, così ci date qualche suggerimento. E adesso in tasca facciamo sto gioco.
1: Vai.
0: Andate con solo carta, contactless, quindi, o smartphone, pagate tutti i pagamenti digitali, o insomma avete un po' di cash in tasca. Tu ce l'hai?
1: No, allora, non ho neanche quelli. Né sul conto, ho 26 euro sul conto e zero contanti in tasca.
0: Ma chissà perché poi fa sempre shopping. Dai, vi leggiamo tra poco.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
3: Kiss, kiss.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
3: Kiss, kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Radio.
1: I mattinieri.
2: Raga, io devo trovare sti soldi. Banca d'Italia dice che abbiamo 20.000 euro a testa sul conto. Dove sono i vostri? Qua piangono tutti miseria. Ma è mai possibile?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
4: Ciao.
3: Luigi dalla provincia di Napoli. Ho appena controllato, meno 47.000 euro. Buona giornata a tutti.
2: Vai di fido tu, vai di fido scoperto.
4: Meno 47.000 euro.
2: Fido di 50.000. Allora, vai.
5: Buongiorno ragazzi, sono Omar. No, purtroppo da parte non riesco a mettere niente, perché sia perché la vita è quella che è, sia perché voglio prendermi una rivincita a causa del mio passato non tanto bello, quindi adesso i soldi preferisco spenderli per me, comprando tutto quello che mi è mancato.
2: Se li gode.
6: Io un paio di mesi fa ho cambiato azienda per il semplice fatto che l'azienda dove sto ora guadagno in più, quindi mi sentivo ricco all'epoca. Però giustamente, viaggiando tutti i giorni, il costo del gasolio è quello che è, quindi povero ero e povero sono. Quasi mi trasferisco in Trentino.
2: Che lì gli stipendi sono mediamente più alti, 2.000 in più, la media.
4: Ma in più 2.000?
2: Sì, si passa dai 20.000 ai 22.000 di media, secondo la Banca d'Italia, non è che 1.000 in più, la media.
4: Ma in più 2.000?
2: Sì, si passa dai 20.000 ai 22.000 di media, secondo la Banca d'Italia, non è che sto inventando io, però sentite.

0: se c'è gente che fa come me per mobilità e quant'altro, ecco perché ci sono vari titoli di Stato che vengono acquistati, anche perché ci si fida, altrimenti rischieresti di perdere il capitale che hai accumulato.
1: Hai capito?
2: Cioè lui ogni 3-4 anni cambia lavoro, così si prende il trattamento di fine rapporto e lo investe.
1: Io già immagino quello che stanno dicendo in molti. Io già non riesco a trovarne uno di lavoro, tu li cambi ogni tanto i lavori.
2: Ogni 3 anni.
1: Ogni 3 anni, vabbè, pronto.
3: Io quello che riesco a mettere via a fine mese sono le bollette nel cassetto e basta. Altro che soldi, 20.000 almeno ci possono mettere sul conto. Ciao ciao a tutti. Ciao.
1: Vai, pronto.
4: Buongiorno mattinieri, mi viene da pensare che l'italiano piange i morti e fotti i vivi, cioè tradotto piange i morti e frega i vivi. Animo.
1: Beh, quello vabbè, che dicevamo prima, ragazzi, no, ma non è che qua c'è qualcuno che chiagna e fotte, dai.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Buongiorno Max, buongiorno Lady Marco, autotrasportatore Bessione 86.
1: Ciao,
5: sul conto ho la bellezza di 0 euro in tasca, abbiamo la stessa cosa, stiamo aspettando lo stipendio la prossima settimana. Lavoriamo in due in famiglia e non riusciamo a mettere un euro da parte, non si arriva a fine mese. Come si fa a mettere da parte con tutto quello che è aumentato adesso? Animo kappa.
2: Ma sai che io questo mese mi ero messa in testa, ma mi metto da parte quei 400-500 euro, ti giuro, me l'ero proprio tutto schematizzata la cosa. E niente, sono andati via, perché poi le emergenze, sai, le imprevisti ci stanno.
1: La rete ha finito i soldi, ragazzi.
2: No, quelli che volevo mettere da parte, capito?
1: Vabbè, chi le presta qualcosa sta ragazza? Allora, sto vedendo un attimo se ce la facciamo.
2: No, vabbè.
1: No, è mettiamo terribile. Una canzone, dai, mettiamo una canzone, quella di Joliet, e poi vi sentiamo ancora per la raffica finale al nostro numero. E qua, ragazzi, i soldi dobbiamo trovare, dovreste avere 20.000 euro sul conto, controllate. Dai.
2: Numero 347 490 0042.
1: Facciamo due conti ancora tra poco su Kiss Kiss.

0: Joliet, Achille Lauro, per noi su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. La Banca d'Italia calcola i depositi. Innanzitutto ci fa sapere che i depositi sui conto correnti bancari degli italiani sono in aumento. Mediamente dovremmo avere 20.000 euro sì. a testa. Vi abbiamo chiesto, raga, quanto ci avete? Controlliamo, smentite, confermate. C'è chi conferma e anche di più.
1: Io non mi posso lamentare. Il mio stipendio si aggira intorno ai 2.000-2.200 mensili. Puntualizziamolo, 26 anni e il mio conto si aggira intorno ai 35.000.
2: Però finalmente. Mi chiedo, vivi qualcuno a casa da sola o ancora con i genitori?
0: Non abbiamo tempo per chiedere, però vedi, uno ammette, ce l'hai, vedi che c'è chi ha i soldi sul conto, ma va bene, non è mica una vergogna. Però c'è lui che ci dice una, secondo me, una verità tremenda per noi mattinieri.
3: Ma di prima mattina, ma chi si sveglia per lavorare, chi non ha soldi, ma tu hai soldi ti alzi alle 5 del mattino per lavorare? È normale che il tuo programma siamo tutti ascoltatori poveri. Un bacio ragazzi, siete grandi.
2: Siamo tutti al verde.
0: Ragazzi, siamo poveri. La sentenza della Cassazione è arrivata, c'è poco da fare. Dobbiamo fare i conti con la dura realtà. Noi mattinieri
2: siamo
0: noi
2: al verde.
0: E voi siamo quelli poveri. Poi magari, ecco, magari iniziano i programmi di più ricchi, Pippo e Adriana, inteso,
2: sì,
0: cioè anche gli ascoltatori più ricchi. Poi vediamo loro, capito? Probabilmente è così. Ha ragione il nostro ascoltatore, secondo me. Dai, allora prendiamo da ridere, altrimenti c'è.
2: Dai,
0: ci risentiamo domani ancora con l'attualità. Vi lasciamo con Mindset Fred, con I'm Too Sexy. Poi sarà Pippo Velo Show, grazie alla regia.
2: Giuseppe D'Amelia.
0: Max e la Leti, Kiss Kiss.
2: A tutti.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Grazie mille ai nostri canzoni dei Right Said Fred, I'm Too Sexy, Adriana, te la ricordi?
2: Ma certo, certo, un bellissimo pezzo della storia della musica. Tra pochissimo ci colleghiamo con Alessandra Prea per tutte le news.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. A Spalato in Croazia si è tenuto il vertice Med9 con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader dei paesi mediterranei dell'Unione Europea. Al centro, in vista del Consiglio Europeo, sicurezza, energia e immigrazione. Sul caro carburanti Meloni ha spiegato che l'Italia dispone di circa 160 milioni di euro per le accise mobili. La premier ha inoltre auspicato il pieno ripristino del price cap. Intanto Eni in controtendenza riduce di 4 centesimi il prezzo del diesel, portandolo a 2,21 euro al litro. Oggi a Montecitorio è atteso il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione o la lista che supera il 42%, prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. A 18 anni dalla rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, Guido Gianni ha ottenuto una riduzione della pena. Il presidente Mattarella ha concesso la grazia parziale, cancellando 3 anni e 2 mesi dalla condanna, 12 anni e 4 mesi per la morte di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Gianni aveva reagito ad una rapina nel 2008 sparando contro i banditi che avevano minacciato la moglie. I giudici avevano escluso la legittima difesa, stabilendo che i colpi mortali erano stati esplosi mentre i rapinatori erano in fuga. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre era in monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze, gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre 2 aggressioni simili avvenute nella zona. Maltempo, allerta arancione in tutta la Toscana fino alle 17 di oggi per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico. Scuole chiuse, tra gli altri, a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto e in diversi comuni della Lunigiana e della Maremma. A Firenze e Prato chiusi parchi, giardini e cimiteri, a Lucca interdette le mura urbane e a Viareggio il viale dei Tigli. Nella notte bomba d'acqua a Roma, disagi e allagamenti in Emilia e Piemonte. È morta ad 87 anni Mari Carmen Abascal, diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna. L'anziana era stata sfrattata dall'abitazione di Madrid, dove viveva da 71 anni, e dal giorno dello sgombero era ricoverata in ospedale. La sua vicenda aveva suscitato una forte mobilitazione nazionale. Siamo allo sport. Calcio: dopo la sosta per la Nations League si avvicina il ritorno della Serie A e arrivano notizie incoraggianti in casa Napoli. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo l'intervento per un'aritmia benigna. Il centrocampista scozzese sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico e potrebbe tornare tra i convocati già sabato contro il Frosinone. Un recupero importante per Massimiliano Allegri, alle prese con diversi infortuni. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: Adriana, quanti soldi hai in tasca stamattina?
1: Ah, Pippo, devo dire, erano diversi giorni che camminavo senza un centesimo. Stamattina non voglio dire la somma.
0: Erano anni che non si vedeva un centesimo nelle tasche di Adriana.
1: Adesso pago tutto dal cellulare, capito?
0: Si pensa che appena li ha messi in tasca si sono vaporizzati.
1: Sì, ieri uscivo con questi soldi, questo malloppino nei pantaloni. Quindi c'ho abbastanza. Tu quanto
0: c'hai? Anche io un malloppino nei pantaloni.
1: Dai, ci copriamo il bar.
0: Non l'ho ancora contati.
1: Ah, il malloppino nei pantaloni. Esatto. Non nelle pantaloni.

0: Allora, eccoci qua, buongiorno. Quanti soldi avete in tasca? La prima domanda che vi facciamo stamattina. Voi direte, ma perché?
1: Da voi, sì.
0: Perché la Petro così ha deciso, si deve fare i cacchi vostri. Allora, 0815 46 12 12, chiamate adesso in tempo reale, ci dite quanti soldi avete in tasca in questo momento.
1: Ok, perché vogliamo
0: capire. Nel portafogli. Io ho fatto bancomat ieri sera.
1: Anch'io ho fatto bancomat.
0: Quindi ce li ho stamattina.
1: Non facevo bancomat da svariati mesi.
0: Esattamente.
1: Perché adesso si paga tutto.
0: Sì, si usa il telefonino,
1: il
0: poi
1: telefonino,
0: lo usi per pagare tutto.
1: A volte mi vergogno un po' perché ho una spesa minima, magari pago un caffè, un pacchetto di chewing gum e sono costretto a pagare col telefono perché non ho contanti.
0: Sì.
1: Una cosa gradevole per quelli della vecchia guardia.
0: Della vecchia guardia.
1: Per quelli
0: anche i negozianti.
1: Anche per mio padre. È assurdo. Camminare
0: girare
1: o viaggiare senza soldi.
0: 0815 46 12 12, per parlare con noi abbiamo
1: Antonio, buongiorno. Aspetta che lo recuperiamo subito.
0: Stiamo recuperando Antonio.
1: Andiamo da Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Chiara, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Hai controllato
2: piacere,
1: buongiorno, piacere nostro. Hai controllato quanti soldi hai stamattina?
2: Sì, ho 7 euro.
1: 7 euro,
0: 7
1: stop.
0: Euro con cui ci devi fare cosa nella giornata?
2: Ah, in pratica devo solo caricare la chiavetta del lavoro, così almeno quando ho fame prendo qualcosina lì.
0: Ah, vedi?
1: Ah, ok, ok.
0: Deve caricare.
2: Benzina già fatta, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Non hai altre spese. Va bene, Chiara, ascoltaci sempre. Chi schissa a te, buona giornata.
0: Ciao, Chiara. Da Chiara a Francesco. Siamo molto ecclesiastici oggi,
1: Ciao, Francesco.
0: Ciao, Francesco, ciao. Buongiorno.
3: Ciao.
0: Ciao, benvenuto.
3: Io al momento sono 5 euro.
1: 5 euro?
3: Però.
0: 5 euro nel portafoglio.
3: Molto modesto.
0: Molto modesto. Mm-hmm. Cosa ci devi fare con questi 5 euro oggi?
3: Boh, credo le macchinette per
1: anche tu.
3: Mangiare.
0: Le macchinette per mangiare.
1: Dai,
0: a scuola? Dove vai tu? A scuola, all'università? Che fai?
3: Io faccio il liceo.
0: Al liceo. Quindi al liceo. Va
1: ok, chi schissa te? Ciao Francesco.
0: Grazie, chi schissa te?
1: Abbiamo Sebastiano allo 0815 46 12 12. Ciao Sebastiano.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno a te. Allora,
0: Sebastiano, che entusiasmo. Vai.
4: Sì.
0: Quanti vabbè, soldi hai in tasca?
4: Voi al telefono sempre.
0: Meno male.
4: Ho 62 euro in tasca.
0: 62 euro? Mi
1: fino ad ora
0: cifra.
1: L'importo più alto.
0: Sono previste spese da qui a un paio d'ore?
4: No, vado a fare la legna per il camino, figurati.
0: Ah, legna per il camino, quindi
1: già,
0: non spende
1: vero.
0: Niente. Deve solo lavorare di
4: tagliare
0: braccio,
4: e
0: diciamo.
4: Spaccare.
0: Tagliare e spaccare. Grande
1: dai,
0: Sebastiano,
1: chi
0: grazie.
1: Te, baci,
0: chi
1: baci.
0: Te.
1: Sara, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Allora, Sara, hai controllato?
5: Sì, io ho 56 euro.
0: 56 euro. Spese previste per la mattinata?
5: No, niente, solo forse un caffè al bar prima di entrare al lavoro.
0: Un caffè al bar? Non c'è il rischio che tu lo debba offrire a qualcuno, come capita quasi sempre a me tutte le mattine?
5: Può darsi.
0: Va bene, grazie
1: ciao, Sara.
0: Ciao, chi sa te?
1: Ciao, Antonio, ciao. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Antonio, quanto c'hai in tasca in questo momento?
6: Ho 50 euro.
0: Per quali spese devi affrontare di qui a prossimi minuti e ore?
6: 50 euro. Dobbiamo mangiare a mezzogiorno e fare la colazione ancora.
0: Dovete in quanti con 50 euro?
6: Io da solo.
0: Ah, tu da solo, va bene.
1: Ah, ok.
0: Grazie, che schissa a te, buona giornata. Ciao Antonio.
1: Abbiamo Gennaro al telefono, ciao Gennaro.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Quanti contanti hai con te stamattina?
7: Appena prelevati 150 euro per il bollo auto, ragazzi.
1: Ah,
0: bollo
1: okay.
0: Auto. Devi spendere soldi stamattina, liquidi.
7: Sì.
0: Sì, solo il bollo, nient'altro?
7: Ci mancherebbe, voglio dire.
0: Che cosa voglio dire?
1: Cosa
0: vai
1: fare?
0: Al bar?
7: È una tasca inutile, no?
0: Ma non caffè, per non avere l'auto. No, Antonio, ci vai al bar?
1: No, lui è Gennaro, credo.
7: Sicuramente. Ma è tutto fatto con
0: già
7: il contact.
0: Già è tutto fatto, va bene.
1: Ok. Dice, tu, con i 150 euro mi servono per il bollo e il resto tutto, insomma.
7: Sì.
1: Ok, grazie. Va bene. Chissà te,
0: ciao.
1: Abbiamo Antonio, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno Adriana.
0: Antonio, buongiorno, ciao.
1: Soldi ne hai con te?
8: 150 euro.
1: Anche
0: 150?
1: Tu.
0: Che devi fare così?
1: È un importo casuale o devi fare qualcosa?
8: No, non devo fare niente perché li ho tutti spesi questa mattina, quindi.
0: Ah, li hai già spesi?
1: Per cosa?
8: Sono andato a caricare la frutta per il negozio.
0: Ah, per il negozio.
1: Ah, ok, quindi hai già speso. Va bene.
0: Va bene, grazie. Chi schissa te, Antonio? Abbiamo Ivana, buongiorno.
9: Buongiorno, ciao.
0: Ivana, quanto hai nel portafogli, in tasca, in borsa, che ne so?
9: una 150 e qualche spiccio.
0: E qualche spiccio per fare, che devi spendere stamattina?
9: No, no, ecco, io sono un po' vecchia guardia, okay, che non finisco mai con qualcosa in più in tasca, anche se ho carta di credito, banco, però non si sa mai.
1: Ti senti più sicura a camminare
9: mio,
1: così?
9: È un mio modo di pensare.
1: Vero?
0: La ragazza mi è vecchia guardia. E allora, Ivana, in bocca al lupo per la tua giornata. E grazie per averla iniziata con noi.
1: Chissà a te. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo sotto la doccia.

0: meno debolezza.
1: Allora, ieri nella mia università, dove mi sono laureato anch'io, Vasco Rossi si è laureato.
0: Riceve il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
1: Mia, allora, Anna, tu sei di Castellammare, io sono di Salerno, si è laureato all'università di Salerno, dove sono laureato anch'io. E qui, ma tu sei di Castellammare. L'università
0: però
1: è mia, Vasco è dottore
0: l'ha
1: adesso.
0: L'ha comprata Pippo.
1: Esattamente.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Che non ha più voglia di fare le cose.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Vasco Rossi che va chiamato dottore da oggi.
2: Beh sì, è stata una cerimonia proprio molto emozionante e l'ho visto visibilmente emozionato, quindi è una cosa meravigliosa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: 40 poi anni di musica,
1: voglio
2: dire. Sono
1: andato sul suo profilo Instagram, uh-huh, a tutte le stories con il dottorato, che con il momento in cui è stato proclamato, la proclamazione. Bello, bello, bello, molto emozionante. Bravo Vasco,
2: gli e benvenuto a Salerno. Sì, sì, vero, vero.
1: Dove allora ha avuto un figlio, Davide, lo ricordiamo,
2: sì,
1: eh.
2: Sì sì,
1: sì, sì, sì. E dove ha fatto per pochissimo il servizio militare, perché poi l'ha mandato a casa.
2: Quindi è una città a lui comunque cara. Il figlio vive a Salerno, no?
1: Non più. Viveva a Salerno, adesso credo sia andato a vivere dalle sue parti, okay, dalle parti del papà.
2: Allora, vi abbiamo chiesto proprio per iniziare, per salutarci, per darci il benvenuto, quanti soldi avevate con voi, no? Perché poi le persone si dividono sempre in due categorie: quelli che hanno i contanti e che non amano proprio stare senza contanti, e quelli che invece preferiscono pagare tutto attraverso le carte di credito, adesso con i cellulari, con gli orologi. La cosa di cui vogliamo parlare stamattina è il divario quando in una coppia lui o lei soprattutto guadagna più di lui.
1: Sì, noi abbiamo realizzato un video ieri,
2: sì,
1: che
2: molto
1: su tutti,
2: carino,
1: i profili social di Radio Kiss ha fatto molto ridere, prima di tutto a noi.
2: È vero.
1: È molto divertente, quindi se volete vederlo andate su Instagram di Radio Kiss, seguiteci, seguite Radio Kiss e poi ovviamente guardate anche su TikTok, su Facebook, insomma è ovunque.
2: Ovunque, qualunque sia il vostro, diciamo, social di riferimento, il social del cuore, ci trovate ovunque. Allora, partiamo dal fatto che il marito di Rihanna ha detto: io guadagno milioni.
1: Un centesimo di quello.
2: No, io guadagno milioni, lei guadagna miliardi.
1: Quindi
2: in quel caso lì c'è un grande divario economico. Però non, sì, non fa testo, perché quello è un divario economico. Proviamo, tra due che hanno soldi.
1: E anche tra Adriana e suo marito. È impossibile che il marito possa guadagnare quanto lei.
2: Vabbè.
1: Esatto,
2: sì.
1: Lei mette una foto, mette un ringraziamento a tal dei tali.
2: Un set di storie.
1: Ricordate che Adriana non paga le tasse per le sponsorizzate che fa sui social.
2: Certo.
1: E quindi andrebbe controllata un po' di più. Mi riferisco all'Agenzia delle Entrate.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, no? Giusto.
2: No, no, perché dopo tutte le tasse che ho pagato, mamma
1: andiamo
2: mia,
1: avanti.
2: Che spreco.
1: Andiamo avanti.
2: Allora, quanto guadagnate?
1: Come ci piace scrivere a DV. Ma hai pagato le tasse?
2: Tu l'hai visto.
1: Andiamo avanti.
2: Allora, quanto guadagnate? Siete in coppia? Lui o lei guadagna più di voi? Cioè guadagnate più di vostro marito, del vostro compagno? Oppure, perché siamo in un paese in cui mediamente, secondo le statistiche, ancora gli uomini a parità di ruoli guadagnano più delle donne.
1: Ah sì?
2: Siamo ancora un paese in cui gli uomini guadagnano di più. E quindi guadagnate allo stesso modo, le spese sono distribuite alla stessa maniera, perché poi dovrebbe essere così.
1: Chi guadagna di più nella vostra famiglia? Però siate sinceri, guadagna più lei o lui?
2: Poi avete segreti economici, perché molto spesso ci dicono gli esperti, Pippo, che bisognerebbe avere uno spazio segreto anche dal punto di vista economico.
1: Sì.
2: Cioè, se io te stiamo insieme, non è che tu
1: mia
2: devi
1: madre
2: sapere
1: ce l'aveva.
2: Anch'io
1: il
2: ce l'ho.
1: Il corredo a mia sorella, era uno spazio
2: economici.
1: Segreto. Mio padre non sapeva che lei spendesse per un paio di lenzuola, all'epoca c'erano le lire, per un paio di lenzuola, che ne so, un milione.
2: Per esempio.
1: Mio padre non lo sapeva.
2: E lei aveva il suo gruzzoletto, aveva il suo spazio, diciamo, segreto e poteva attingere da lì.
1: Si portava il corredo dalle nostre parti.
2: Guarda, credo che non è proprio caduto
1: ancora
2: in disuso.
1: Ancora? Cioè,
2: sì,
1: Picca, tu stai facendo il corredo alle tue figlie,
3: Mia mamma l'ha fatto a mia sorella.
1: Tua madre l'ha fatto
2: a
1: tua sorella. Vabbè, ma tua madre è comunque del cippo a Forcella, si
2: fino
1: dice.
2: A una decina d'anni
1: fa. Non è proprio una ragazzina.
2: Però i genitori non sono anzianissimi.
1: No, sono giovani e ancora fanno il corredo. Ma il problema è che bisogna vedere se Picca e la sua ex moglie faranno il corredo alle figlie.
3: Non
1: è previsto.
3: No.
2: Non è previsto.
1: Perché sei così netto su questa fatta?
3: Una cosa che non si fa più.
1: È una cosa che non si fa più.
2: Ma magari non andranno neanche a convivere.
1: Magari
2: non si
1: qualche
2: sposeranno.
1: Spettatore ce lo scrive. Sì, ancora stiamo facendo il corredo a nostra figlia.
2: Per esempio, visto
1: corredo
2: che è venuto.
1: Era, no? Lei, la figlia, si sposa, va via di casa. Ha bisogno di cosa? Lenzuola, asciugamano. Che altro
2: il piumone,
1: c'è? Il piumone, la vestaglia, queste robe qua.
2: Queste cose qua, che poi un tempo erano veramente
1: il copripiumino,
2: l'accappatoio.
1: Che altro c'era nel corredo?
2: Però ragazzi,
3: tovaglioli,
1: i tappetini, pure la tovaglia, anche le tovaglie. Sì.
2: Però non si possono paragonare, Pippo, le due cose, sai perché?
1: Perché
2: noi oggi siamo diventati estetic. Quindi la tovaglia, tu ce l'hai una tovaglia bella, carina. Invece prima si utilizzavano le cose, quelle di terzo ordine, in casa, e quando ti sposavi tu davi le cose buone.
1: Le cose buone alla figlia.
2: Ecco, capito? Certo. Che magari non si utilizzavano mai, bicchieri
1: perché
2: di cristallo.
1: Perché erano
2: quelle
1: sottovaglie di lino con dei fiorellini rosa.
2: Per esempio.
1: Faccio per dire. Sì.
2: Vabbè, comunque questo è un altro, è un sottodiscorso. Sì. Quello che vi chiediamo è, guadagnate di più o di meno del vostro partner o allo stesso modo?
1: 347-490-0042, mandateci WhatsApp vocali. Noi nel frattempo ci facciamo una ballata. Nel frattempo che arrivi domani il momento dance.
2: Eh sì. No, penso a un probabile, un potenziale fidanzato di Madonna. Come si comporterà?
1: Quanto deve guadagnare?

0: nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Kiss Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
0: Yes, yes. Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Yes, yes.
13: Voglia di montagna, trasport, terme, relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E...
14: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: piano se ne va, ma sta entrando nelle grazie del pubblico.
1: Anche con la collaborazione con Biagio Antonacci, con Biagio secondo Antonacci, me.
0: Ma non solo quella, in generale lo sento, percepisco molto amato.
1: Ci piace molto.
0: Un altro che piano piano se ne va e sta facendo anche lui una bella strada è Settembre, nostro amico
1: Andrea Settembre.
0: Andrea, che salutiamo e gli facciamo il più grosso in bocca al lupo possibile, perché è un bravissimo ragazzo. Noi adesso parliamo con Giovanni da Bresso.
1: Ciao Giovanni!
0: Milano, buongiorno!
2: Ciao Pippo, ciao Adriana!
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
2: Piacere tutto mio parlare con voi.
0: Grazie Giovanni.
1: Allora Giovanni, proprio sì, diciamo una situazione come la tua cercavamo questa mattina, nel senso che siamo partiti a parlare di Rihanna, che guadagna molto di più rispetto al marito. Stessa situazione per te, tua moglie guadagna più di te.
2: Esattamente, okay, esattamente. Io sono un semplice operaio, sì, prendo uno stipendio normale.
0: Okay.
2: E mia
0: invece
2: moglie ha un'attività in proprio e guadagna un po' più di me.
0: Guadagna, okay, fior di quattrini.
2: Esatto.
0: Esatto, quindi le vacanze tipo le paga lei.
2: Praticamente, diciamo che condividiamo.
0: Che bello, vorrei fare anch'io il mantenuto, come si fa?
2: No, Pippo, proprio mantenuto no, però
0: non posso trovare una che mi mantiene. Ma vecchia, che ne
1: ma
0: so.
1: Ma guadagnare più di Pippo Pelo è praticamente impossibile.
0: Ma che no, Adriana,
1: allo stato attuale.
0: Adriana,
1: Pippo,
0: allora,
1: lo volevo dire per fare scena.
0: La vecchia,
1: ma in realtà
0: che mi mantiene, tu dovresti trovare il vecchio che ti mantiene.
1: No,
0: tu,
1: no, io posso trovare anche il giovane.
0: No, no, no, devi trovare il vecchio che ti mantiene. Vedi che abbiamo persone che conosciamo che hanno fatto la stessa cosa.
1: Beh, sì, sì,
0: sono, e si sono sistemate.
1: Però Giovanni, vogliamo sapere, sì, da te, però sì, dici la verità, noi siamo amici, sì, siamo abituati a parlare con sincerità.
2: No, non ci sente nessuno.
1: Questa cosa ti ha mai creato qualche forma di disagio, un disagio a qualche livello?
2: Allora, sinceramente
1: sì.
2: In qualche situazione ti trovi in difficoltà, ti crea qualche disagio, qualche...
1: Ok.
0: Però Giovanni, la domanda più difficile te la faccio io e vorrei che Pica mettesse, sì, una base suspense prima che tu risponda, perché è importante che tu dica la verità.
2: Sì, vai.
0: Va bene?
2: Va bene.
0: Mi senti?
2: Ti sento.
0: Dimmi la verità. Quante volte tua moglie ha abusato del suo predominio economico nei tuoi riguardi, anche in cose piccole, ti ha fatto leggermente pesare che era lei che pagava, era lei la padrona di casa, era lei quella che guadagnava di più e portava avanti il menage familiare?
2: Sinceramente poche volte, poche volte.
0: Poche volte, ma, beh, ma a volte è sì, è capitato. No, no, no, togli ipocrisia,
1: no,
0: perché
1: sta,
0: è capitato. È capitato.
2: È capitato.
0: Quello è il momento in cui è molto imbarazzante, no? È un po' il video, sì, che sì, abbiamo fatto Adriana ed io su Instagram, sui social, su TikTok. È un po' questo, quando poi sì, lei esatto, prende proprio il predominio e ti fa pesare che lei guadagna più di te.
1: Però dipende sempre da...
0: Tu l'hai fatto nel video.
1: Dipende.
0: Hai detto, ordina,
1: sì, però
0: pure
1: ti ho
0: il
1: detto
0: crudo.
1: Pippo, ordina il crudo, ma tranquillo, vai,
0: no,
1: vai sereno.
0: No, no, no, no, volevi far pesare che guadagna
1: allora,
0: più.
1: Allora, la cosa importante è l'amore, va bene? Noi
2: sì,
1: vogliamo essere non disincantati, è fondamentale. Quindi se nel tuo caso, perché tu ci hai anche scritto, dividete le spese quelle ordinarie, ma
2: esatto,
1: per il resto lei mette di più perché guadagna di più.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Mi pare pure giusto.
0: Senti, me la puoi dire una di quelle volte, me la puoi raccontare una di quelle volte che, insomma, hai detto poco fa, qualche volta è successo.
2: No, non ho capito, Pippo.
0: Qualche volta in cui sei stato un po' in imbarazzo perché lei ti ha fatto pesare.
2: Beh, diciamo le vacanze di quest'estate.
0: Che è successo?
2: Dove ha fatto pesare le spese extra che si stava mettendo di più.
0: Cioè, te l'ha detto proprio?
2: Esatto.
0: E
2: una piccola discussione. E niente, rimani un po'.
0: Una merda rimani.
2: Ti chiù, esatto, bravissimo Pippo. Hai detto la parola esatta.
0: Sì, so.
1: Vabbè, sono meccanismi.
0: Mi dispiace, io non riesco ad andare avanti. Perché è una brutta sensazione. È una brutta sensazione.
1: Dai, però la posso dire?
0: No, io ti posso dire grazie, perché non è facile raccontarsi alla radio davanti a milioni di ascoltatori. Grazie mille, Giovanni.
1: Prendiamoci
0: grazie,
1: il bello di questa storia. Tu sei un operaio, guadagni, lo sappiamo, uno stipendio, più o meno li conosciamo quali sono gli stipendi, sì, diciamo, 1400, di questa categoria. 1500. E purtroppo sono sempre molto bassi.
0: Prendiamoci
1: il bello di una donna,
0: esatto,
1: che ha un'azienda e che comunque può farti fare anche una vita decisamente di una qualità maggiore.
0: Pur essendo benestante, okay, quelli come te non li guarda nemmeno, li tiene proprio in considerazione, Giovanni, hai capito? Ti rendi conto della tragedia?
1: Vabbè, Giovanni, non te ne farai un dramma visto che sei impegnato.
0: Vedi, mica siamo, mi smentisce. No, lei conferma. Allora, chi tace acconsente.
1: Pippo, non abbiamo tempo, dobbiamo salutare
0: ciao Giovanni,
1: grazie.
2: Ciao
1: Giovanni.
2: Pippo, ciao Adriana.
0: Grazie mille per esserti aperto con noi. Ciao.
2: Grazie a voi. Oh.
1: Che devo guardare?
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Ti ricordo che sono una donna impegnata. Che devo guardare? Dove vado a guardare? Allora,
0: ma
1: siamo pronti?
0: Fammi stare bocca mia, taci, ma adesso premiamo qualcuno con la t-shirt. Sì. Celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss compie 50 anni in questo periodo, e in questo periodo Radio Kiss Kiss aprì i battenti e le antenne 50 anni fa e viene celebrata con una t-shirt bellissima che regaliamo a chi ci risponde.
1: Sentiamo
0: adesso correttamente. Vai.
1: Dai, che sta per squillare. Ok.
0: Attenzione.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
4: Pronto? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sì! Manca la domanda, ci hai fatto fare. Buongiorno.
1: Come ti chiami?
4: Buongiorno, Chiara, piacere.
1: Piacere ciao, tutto
0: Chiara.
1: Nostro.
0: Da dove, Chiara?
4: Da Ravenna.
0: Da Ravenna. Chiara, va la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Dimmi che la indosserai con orgoglio.
4: Ovviamente però a lavorare.
0: Non ho capito?
4: La porterò a lavorare.
1: Bene,
0: la
1: bene.
0: Porterai a lavorare.
1: Fatti
0: va
1: un
0: bene,
1: selfie,
0: grazie.
1: Tagli i profili di Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss a te. Ciao,
0: ciao Chiara.
1: Chiara.
0: Ciao Kiss Kiss
4: a te.
0: Ciao, grazie. Ciao.
3: Rispondi e vinci.

0: Shepard con Geronimo. Bella questa canzone.
1: Sì, sì, questo
0: bellissimo
1: pezzo.
0: Ascoltarla stamattina.
1: Allora, vai. Sono le 7:38. Buongiorno. Un'Italia che si è svegliata per gran parte sotto la pioggia, anche noi. E quindi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi, per questo giovedì 8 di ottobre. E ci sono gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Massime tra 16 e 26 al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno lo sport regala emozioni, ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Kiss kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Kiss kiss.
12: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
13: Oktoberfest Calabria!
12: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss kiss.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Kiss, kiss.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Yes, yes.
21: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
21: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Ma che dice? Se popò, però in realtà dice bobo. Allora, attenzione, grazie a Olivia Dean. Questo è un momento attesissimo da milioni di ascoltatori che seguono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, ovvero l'Oroscopetro.
1: Eccoci!
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Secondo me molti aspettano per la sigla. Esattamente, va benissimo. Sì. Perché è troppo autocelebrativa. Le stelle parlano, l'oroscopetro.
1: Capisci quello che vuoi.
0: Manco se stessimo facendo una roba. Sì. Perché è troppo autocelebrativa. Le stelle parlano, l'oroscopetro.
1: Capisci quello che vuoi.
0: Manco se stessimo facendo una roba seria.
1: Una cosa anni 80. Vabbè,

0: Sono mille idee.
1: Niente bene. Di meno.
0: Sì, sì, sì, sono spendaccioni.
1: Poi?
0: Cancro. Risparmia. Pica. Risparmia per sicurezza, ma oh, ogni
1: quello
0: tanto...
1: Quello lo mangia per non cagare, ma scrivi quello.
2: Ma risolve il problema.
1: Di la verità.
0: Allora, però...
1: Che scrivi. Cancro. È pica?
0: Sì, è pica.
1: Non
0: pica.
1: Mangia per non cagare. Non ha mai preso
2: ma
1: una cosa al
2: problemi.
1: Bar per non pagare,
0: allora, posso
1: il
0: posso dire, io ti vorrei dare un bacio in bocca stamattina perché mi ha risolto un problema che non mi ha fatto dormire stanotte.
1: Ma non mi interessa okay. niente. Ma mai fossimo venuti qua. Ragazzi, volete
0: dopo
1: qualcosa al bar? Te lo puoi scordare.
0: Lui vuole essere pagato per i problemi che risolve.
1: Mamma
0: Pippo.
1: Mia, mamma
0: allora,
1: mia.
0: Quindi cancro risparmia per sicurezza, ma ogni tanto si concede uno sfizio. Ogni tanto. Leone, se ce li ha, li fa vedere. Se non ce li ha, fa finta comunque.
1: Di averli. Cioè, se la tira.
0: Beh, sceni quel leone. Veniamo alla Vergine. Preciso col budget. Ogni euro ha il suo posto, ogni centesimo ha la sua collocazione. Quando spende vuole che rientrino sempre tutti.
1: Ma non è vero.
0: Oh, il mio team così ha deciso.
1: Vabbè.
0: Allora, poi bilancia, vuole risparmiare, poi vede una cosa bella, fine del piano. Scorpione non dice quanti soldi ha e probabilmente fa bene perché gli scorpioncini tendono sempre ad essere molto accumulatori anche col denaro.
1: Con l'ariete non ci siamo proprio, scrive Elena.
0: Ok, vabbè, voi dateci i vostri feedback ovviamente.
1: E voi scrivete che io leggo tutto.
0: Stanotte non abbiamo dormito, ho finito alle 6:30, Pippo.
1: Sappiate che Adriana
0: l'oroscopo.
1: Non legge le critiche, io sì, quindi scrivete, vai, dai.
0: Sagittario, il denaro serve soprattutto per viaggiare e per bere. Capricorno, risparmia oggi per stare tranquillo domani, quindi sono dei risparmiatori. Acquario, spende in cose strane che nessun altro comprerebbe. E andiamo dai pesci, generoso con tutti, soprattutto con chi gli chiede soldi, ok?
1: Ok.
0: Questi sono i 12 segni e tendenzialmente, secondo le stelle, come si comporterebbero col denaro, ovviamente al 347-490-0042... Dateci i vostri feedback.
1: Allora, sono scorpione.
0: Vai.
1: Leggiamo, sono scorpione, ma non mi ritrovo in quello che ho detto. Bilancia 100% match.
0: Ok, bilancia perfetta. Ce lo
1: bilancia
0: anche
1: perfetta.
0: Filippo?
1: Poi ancora è tutto vero.
0: Filippo scrive: ariete top, la mia descrizione.
1: Vero per
0: sui
1: il
0: soldi.
1: Toro, azzeccatissimo per il cancro.
0: Ok.
1: Una merda per la Vergine. Sì, no, insomma.
3: Vai. Io sono della Vergine come Pippo e non mi rispecchia per niente.
1: Bravissimo,
3: non è vero.
1: Meno male.
0: Ma quando si parla di soldi si è molto permalosi.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Non è vero, la Vergine non è così.
1: Hai visto?
4: Sono spendacciona.
1: Tu hai spendaccione.
4: E non rientro di quello che
1: ma
4: spendo.
1: Ma quando mai rientriamo? Ma che rientro?
4: Può essere un caso a parte. Ciao a tutti, Katia da Milano.
1: Una zecca
4: non mi fate sentire
5: Adriana, con la Vergine cioè zeccato tantissimo. Mio marito ogni volta rompe le palle in una maniera allucinante. Quando non riguardano soldi suoi, ma sono miei.
1: Ma perché non stai zitta?
5: Hai fatto shopping, vedo le battutine del capo. Quanto tempo c'è? Cioè, la fissazione di quanto ogni cosa costa. Perché lui è un contabile nella
1: è
5: potenza.
1: È un contabile.
5: Non so che faccio un altro lavoro.
1: Se
5: è
1: non
5: assurdo.
1: Ti sta bene, lascialo. Va bene, piuttosto che criticare una Vergine.
0: Tipo, ma per caso sei della Vergine?
1: No.
0: Ma l'avevo anche capito.
6: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Ogni giorno vi passiamo e vi suoniamo la musica più bella, musica che potete sempre guardare attraverso il nostro canale TV che è il 158 del Digitale Terrestre. Poi se vi va date un'occhiatina anche alle nostre facce, abbiamo le facce da sveglia alle 5.
1: Molto, quindi mi raccomando, canale 158, ricordatelo sempre quando avete tempo, magari appena vi svegliate a casa accendete la TV. Gli Industry con State of the Nation, questa canzone del 1983, che bella.
0: Il nostro History Kiss.

0: 183 su Radio Kiss Kiss e Tempo di News.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a riaggiornare l'attualità. Vi aspettiamo.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Non ce l'ha fatta Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni. L'anziana, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna, era ricoverata in ospedale dal 23 settembre, da quando era stata costretta a lasciare la propria abitazione. Dopo la notizia della morte, in centinaia, in modo spontaneo, hanno marciato verso il Parlamento. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo cordoglio. E i sindacati hanno indetto per l'11 novembre uno sciopero generale. Ucraina, nella notte nuovi attacchi russi su Kiev con almeno un morto e 13 feriti. Intanto si aggrava il bilancio dei raid effettuati ieri dalle forze di Mosca. Le vittime sono salite a 28, di cui 20 in un solo edificio residenziale distrutto a Cherniv, tra i morti anche 5 bambini. Al vertice Medline di Spalato, con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, Giorgia Meloni ha evidenziato l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ha ribadito la richiesta a Bruxelles di maggior flessibilità sulle spese legate all'emergenza energetica. Quanto al caro carburanti, la premier assicura che il governo è pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili e intanto auspica il pieno ripristino del price cap. L'Eni risponde presente e da oggi in tutti i suoi distributori taglia di circa 4 centesimi il prezzo del diesel, che torna dunque a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Non accolta la richiesta del centro-sinistra di voto manuale con le palline sotto il catafalco per garantire una reale segretezza. La procedura è consentita solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, chiarisce il presidente Fontana. La maggioranza è certa che non vi saranno sorprese da franchi tiratori e difende la riforma che, spiega, assicura governabilità e restituisce con le preferenze la scelta agli elettori. Le opposizioni denunciano e un premierato mascherato sarà bocciato dalla consulta. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, di cui una parziale per il gioielliere catanese Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008 a Nicolosi. Il 66enne era già ai domiciliari per motivi di salute e con lo sconto potrà accedere all'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale legati a reati di droga riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. E chiudiamo con lo sport, calcio. Dopo le 4 sconfitte in Nations League, 2 con l'Italia, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è un passo dall'esonero. La dirigenza federale di Istanbul avrebbe già preso contatti con il suo successore Arda Turan. A Montella, che lo scorso anno aveva rinnovato il contratto fino all'Europeo 2028, ha proposto una buona uscita di circa 1 milione di euro. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Lo ha detto anche Antonio Mercurio, che il Pippo Pelo Show ritorna su Radio Kiss Kiss. Stam tornan, Adriana ha detto, ora tornano Pippo e Adriana. Sì,
1: grazie,
0: siamo tornati.
1: Come sempre alla nostra redazione che ci aggiorna costantemente su quanto accade in Italia e nel mondo. E nel mondo è accaduta una cosa abbastanza commovente, l'addio di Messi.
0: Mamma ragazzi.
1: L'ultimo tango, l'ultima partita.
0: Mamma mia, io ho visto tanta di quella roba sui social, mm-hmm. su sta roba, che sull'addio di Messi, e tante lacrime ho vestito. Perché io mi sono emozionato.
1: Hai versato
0: allora,
1: tante
0: ragazzi,
1: lacrime.
0: Posso dire la verità? Adesso Ronaldo, eccezionale, bravissimo. Entrambi sono commoventi per quello che hanno dato al calcio mondiale. Però secondo me un calciatore come Messi è stato veramente unico nel suo genere, per il modo di vivere che ha avuto in questi anni di successo, il modo di essere eccetera eccetera, il modo di giocare. Quindi se sei un appassionato, se ti piace il calcio, a me il calcio bello piace, fai fatica, perché adesso non c'è nessuno come lui.
1: Però quello che
0: si aspetta un po' di Lamine Yamal, ma un po' di scontino per il momento non è ancora Messi, non
1: c'è,
0: si sa
1: qualche
0: se
1: Messi
0: mai lo sarà
1: in erba, e probabilmente proprio Yamal potrebbe essere.
0: Sì. Potrebbe, ma non è ancora. Messi alla sua età era già.
1: Al di là di questo, quello che mi ha fatto emozionare è la consapevolezza di vedere che finisce la carriera da calciatore, ma una parte pure della sua vita è finita.
0: Ma
1: io
0: sì,
1: ho letto un po', diciamo, dell'estratto del libro di Totti, e Totti, dopo che ha smesso di giocare, è andato totalmente in depressione, non
0: sì,
1: sapeva cosa fare.
0: Perché sono pochissimi, anche i grandi campioni, sì, che riescono, diciamo, a riciclarsi poi per quello che devono fare dopo. Potrei fare dei nomi di calciatori illustri mondiali che non ci sono riusciti a diventare, a rimanere su quell'hype lì. L'unico che ci è riuscito si chiama David Beckham, che un po' per sua moglie, che è super fan, un po' per lui, che ha un hype da sempre anche sui social, quindi ha trasferito la sua fama dai campi di calcio ai social ed è rimasta
1: anche alla
0: intatta.
1: Moda, anche
0: cioè,
1: alla moda.
0: Lui scrive ciao sui social, 2 milioni di persone in 2 secondi gli mettono il like e gli commentano quello che ha scritto, quindi vuol dire che è amato esattamente come era amato ai tempi in cui giocava al calcio, cosa che non accade quasi a nessuno. Ci potrebbe riuscire Cristiano Ronaldo se facesse qualche cavolata in meno come quella che ha fatto ultimamente, che è scappato via dalla nazionale.
1: Quello non è di grande esempio,
0: ho capito, ma non si
1: quello
0: è fatto voler
1: è...
0: bene dai tifosi
1: quello
0: portoghesi.
1: Non è di grande esempio, devo dire la verità.
0: Esatto.
1: Comunque avete visto l'altro giorno, proprio ieri parlavamo con uno dei nostri colleghi che lavora in radio, ha la moglie argentina.
0: Sì.
1: E era stato tutto Yuki, si chiama così, giusto? Yari. Che è greco, lavora da poco in azienda.
5: Yanni.
0: Ah, un nome greco, sì, Yanni.
1: Yanni è greco, sì, è sposato con una donna argentina.
0: Dovrebbe essere Yannis, credo, però è Yanni.
1: Vabbè, avevano trascorso la notte in bianco perché la moglie, ovviamente, aveva visto tutta la partita. E
0: Tutto l'addio di Messi.
1: Messi
0: sì, per gli argentini è proprio un momento di tristezza.
1: Non so se voi avete visto qualcosa in rete, oppure se avete seguito in tempo reale, se avete fatto anche voi le ore piccole, e se vi siete emozionati rispetto proprio a questo addio di Messi.
0: Tu stai pensando al tuo addio alla radio, Adriana?
1: Io ci penso ogni giorno, Pippo.
0: Ah, vedi?
1: Perché
0: come
1: questa
0: mai
1: è una bolla
0: non...
1: che potrebbe tranquillamente finire.
0: Sì, anche per me.
1: Ci penso ogni giorno.
0: Pensa che giorno
1: è un privilegio
0: triste
1: essere qua.
0: Sì. Certo, è un privilegio.
1: Però spero di farlo quanto più
0: è possibile.
1: Sì, di avere sempre lo stesso entusiasmo, anche di svegliarmi al mattino e venire qua e comunicare e dire qualcosa. 347-490-0042, questo sempre per interagire con noi. Ci piace avere un po' il vostro punto di vista, confrontarci con voi, se avete visto, se vi siete emozionati, se vi piace Messi. Perché poi c'è sempre stata la diatriba, no? Tra Messi e Ronaldo. Chi è il più forte, chi è il più bravo, chi è il più amato.
6: Pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta...
0: Vabbè, un po' si capisce quello che dice, una lingua latina, la sua lingua argentina, diciamo spagnola. Era visibilmente emozionato. Hai visto la sua faccia? Quasi non si riconosceva la faccia nel momento in cui ha salutato Lionel Messi.
1: Ovviamente ha fatto l'addio alla nazionale, non al calcio, però alla nazionale lui sì, forse a uno dei due è uscito il calcio, no, non ha abbandonato il calcio, ma ha detto addio alla nazionale.
0: Addio alla nazionale, sì, sì, parlavamo della addio nazionale, forse
1: la nazionale, ok. Allora, grazie mille, tra un po' leggeremo e ascolteremo qualche messaggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: di più.
1: Bella questa canzone. Intanto Adriano, stanno arrivando tanti commenti su Messi e sul suo addio, mandateli anche vocali così dopo li sentiamo. Va bene, grazie mille.
2: Ma subito Umberto Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più.
3: Ti

0: Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Noi, Adriana, abbiamo parlato poco fa del fatto di finire una carriera in un luogo. Non finisce la vita, ma finisce, diciamo, una parte importante della tua vita. Secondo te è più emozionante l'inizio di una carriera o la fine?
1: Sì, cioè
0: il momento in cui Messi ha messo per la prima volta il piede sul campo della nazionale o... l'altro giorno
1: in generale noi esseri umani siamo abituati a celebrare e a festeggiare sempre per gli inizi, ma anche la fine di qualcosa fine... può essere liberatoria e va celebrata.
0: Però
1: va in qualche modo
0: la,
1: festeggiata.
0: La differenza, non secondo me, la differenza è una sola: che all'inizio c'è solo entusiasmo e gioia, alla fine c'è entusiasmo, gioia, ma tanta tanta tristezza.
1: Certo.
0: Anche, sì,
1: nel caso di Messi
0: cosa
1: è così.
0: Che all'inizio non c'è la tristezza, perché
1: nel caso di Messi sicuramente è così, ma in genere la fine ha il suo perché, va comunque celebrata alla fine di qualcosa.
0: Gabriella è
1: Ciao,
0: argentina
1: Gabriella.
0: E vive in Italia.
2: Buongiorno.
0: A Castellanza. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti. Benvenuta.
1: Hai fatto le ore piccole l'altra sera?
2: Sì, fino alle 4:30 del mattino.
1: Hai visto?
2: Sveglia.
0: Per
2: anche
0: vederti
2: con mio marito.
0: L'addio alla nazionale di Messi,
2: Fantastico, fantastico. Secondo me tutto va bene con Messi, qualsiasi cosa faccia.
0: Senti,
2: molto,
0: secondo te, al di là del calcio, perché voi argentini lo amate tanto? Lionel Messi.
2: Perché è difficile vedere una persona famosa, già calciatore, cantante, con questi valori della famiglia, con questa umiltà. Per me è una persona super umile e questa cosa secondo me molto molto vista bene
0: vista
1: tutti.
0: Bene,
1: è vero, lui viene amato tanto. Gabriele, hai detto una cosa giustissima, proprio per questo senso di umanità, per questo senso di umiltà che riesci a trasferire.
2: Sì, perché non lo so, noi non vediamo, non abbiamo mai visto che lui se la tirava per qualcosa, anzi sì, è molto, dopo una vita familiare senza
1: senza
0: ti posso fare una domanda? Voi che di campioni enormi, giganteschi, potrei citare Batistuta e tanti altri, ne avete avuti veramente tanti, in particolare ne avete avuto uno che anche in Italia e nel mondo, diciamo, è stato amatissimo, come Diego Armando Maradona. Perché non è la stessa cosa per te? Sentiamo.
2: Perché purtroppo si è perso.
0: Quindi
2: nella
0: pensi che gli argentini, diciamo, il ricordo di Maradona sia stato leggermente macchiato,
2: opacato? Sì.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Reso opaco dalle problematiche personali che ha avuto, dici?
2: Purtroppo sì, tanti dicevano l'altro giorno nei commenti così che Maradona aveva carattere. Secondo me non aveva carattere, perché se aveva carattere non cadeva in tutto questo. Però...
0: sai che poi non è facile dire delle debolezze altrui. A me interessava più o meno la cronaca, cioè tu che sei argentino,
1: il percepito pure,
0: il percepito degli argentini.
2: Secondo Maradona sarà sempre Maradona come calciatore, non c'è niente da dire. Però per me Messi ha superato, si è superato.
1: Perché ecco, si tiene conto, Maradona disse qualche anno dopo: la palla non si sporca, cioè ho sbagliato e ho pagato. Cioè nel tuo caso invece vale, ma penso nel percepito comune, vale l'idea che Messi sia una brava persona con una vita tutto sommato anche noiosa. Ci piace immaginarlo con una vita un po' come la nostra.
2: Siamo abituati a sentire sui calciatori, sulla gente magari che ne so famosa, sì, potrebbe essere anche noiosa.
0: Allora questa domanda ovviamente se l'avessimo fatta a un esperto di calcio, a un calciatore, a un giornalista, magari le risposte sarebbero state diverse, ma mi interessava invece la risposta di una persona del popolo argentino quale tu sei, e quindi ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Grazie, ciao
1: Gabriella, seguici sempre.
0: Ciao chissà te. Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
3: Per me tra Messi e Ronaldo non c'è mai stato paragone.
1: Ok.
3: Sia come campione sia come uomo. Forza Messi, perché quando si parla di Messi viene sempre la pelle d'oca.
0: Ah, vedi? Poi?
4: Assolutamente grande rispetto per Messi, per quello che ha fatto in questi anni. È stato un grandissimo campione, anche se io ora come mi godo Franco Mastantuono.
0: Bravo! Mm-hmm. Franco Mastantuono, 19 anni, gioca nella Fiorentina.
1: Sì.
0: Ed è considerato, diciamo, un astro nascente del calcio argentino.
1: Beh, glielo auguriamo, speriamo che lo sia davvero. Anche
5: buongiorno,
1: perché
5: Radio Kiss. Salutare un campione come Messi fa sempre un certo effetto. Per me, amante del calcio, finisce un'era. E penso che Messi sia molto meglio di Ronaldo.
0: Ah, vedi,
1: va bene,
0: vedi.
1: Questo nel caso in cui volessimo fare dei paragoni.
0: Adesso parliamo del suo addio, non stavamo parlando del paragone.
6: Ciao,
0: con Pippo,
6: ciao Adriana. Sì, Messi, Ronaldo sono dei campioni, indubbiamente. Uno testa di pippa, l'altro più umano, più campione dentro e fuori. Diciamo che di campione proprio nel calcio io ho solamente un nome, Maradona.
0: Maradona,
1: ok. Sentiamo.
7: Ragazzi, dite quello che volete, Ronaldo, Messi, ma il dio del calcio è sempre lui, Diego Armando Maradona.
0: Mi sembra fatto venire un po' la pelle d'oca.
8: A tutti, Paolo da Firenze, tifoso Viola, lo dico subito, però non mischiamo Maradona con altri ragazzi, con Messi ho sentito commenti, Maradona io l'ho vissuto in quegli anni, vedere lui ancora se posso me lo riguardo, anche se sono un tifoso Viola, però Maradona è stato Maradona.
0: Sì, anch'io sono un tifoso Viola
8: a parlare, però... perché lui vinceva le partite da solo, con un calcio che tiravano delle pedate, roba da pazzi. Lasciamo perdere, sempre grande Diego. Ciao a tutti, Kiss.
0: Ciao, grazie per questa dichiarazione molto bella, grazie mille.
9: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.
10: Let's go.

0: Chissà te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
2: Kiss.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
2: Kiss.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero

0: ci mettono sempre delle frasi che sono estremamente azzeccate. In questo caso, se non muori, non fai parte della storia. Mm-hmm. Bellissima frase. Hanno ragione i pinguini.
1: Bella
0: Bravo
1: anche questa
0: Riccardo.
1: Collaborazione, sì, questa sì, formazione sì. musicale composta da Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Tanta
1: si chiama
0: roba,
1: Goya.
0: Tanta roba.
1: Allora, siamo pronti a farvi ascoltare subito il rumore di oggi. Ovviamente, dateci la vostra risposta subito via WhatsApp audio al 347-490-0042. Sentiamo.
0: Adriano, tu ti rendi conto se morissi oggi?
1: Io.
0: Resteresti nella storia
1: sì,
0: della.
1: Ma fammici pensare, perché ogni volta che sono in autostrada, ogni volta che sono in auto,
0: resteresti
1: tutto quando piove,
0: nella storia della radiofonia mondiale.
1: Ma non ti preoccupare, al momento penso a fare sì. ancora
0: il
1: un po'.
0: Il DJ Niceto mi dice sempre che lui vorrebbe una morte così, diciamo, per finire sui giornali.
1: Va bene.
0: Tu non la vuoi?
1: Siamo due persone completamente diverse. Ma mi fa una grattata, vai, sentiamo il suo. Oggi molto dramatic. Aspetta, che io non ho ben capito, vai.
0: Allora, che rumore è questo?
1: È confondente, ve lo dico già
0: da
1: e vale come indizio.
0: Da cosa è prodotto questo rumore? 347-490-0042. Chi indovina porta a casa un bel pacco gadget, ragazzi. Proprio bello, dalle mani di Pica è prodotto questo rumore? Non lo so, potrebbe sì. essere, sì. Allora, 347-490-0042 per vincere i nostri gadget, prego.
1: Sentiamo.
0: Vai.
2: La grattugia per il formaggio.
0: Sentiamo gli italiani. Buongiorno, non è la grattugia per il formaggio.
3: È una calcolatrice con lo scontrino.
0: No, non è la calcolatrice con lo scontrino. No.
2: Buongiorno. Il fiammifero.
0: Il fiammifero.
2: La scatola di fiammifero.
1: Sì. Addirittura no. il fiammifero.
0: Sì, però sulla scatola di fiammifero è vero, è un rumore che forse abbiamo già fatto una volta nel gioco, ma forse no. Vai.
2: Una gomma che cancella su un foglio.
0: Una gomma, la gomma che scancella. No, non è la gomma.
1: Hai scancellato
0: che...
1: tu. Vai, sentiamo.
0: Ti diceva, no?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me sembra una sega.
0: Una sega?
1: No, non
0: no.
1: è la sega.
0: No, non ho capito. Se si riferisce allo strumento, diciamo.
1: Sicuramente.
0: All'utensile.
4: Chissà, questo rumore è il legno sulla lavagna?
1: Il legno sulla lavagna?
0: Il legno sulla lavagna, no, magari forse il gesso sulla lavagna.
1: Che probabilmente poi le nuove generazioni non conosceranno neanche più. Adesso c'è la LIM. Non
0: c'è la LIM, adoro la LIM. Allora, io non riesco proprio a capire, ragazzi. Giuro, non lo so. Allora, 347-490-0042. Lo volete o no questo pacco gadget? E allora, perché non vi applicate, alzate il volume della radio per sentire meglio il rumore che adesso stiamo per farvi risentire e provate a indovinare seriamente di cosa si tratta? Renata, fallo risentire, vai.
2: È una carta vetrata.
0: Non è la carta vetrata. No.
1: No, no, no, non è...
0: No, niente.
1: Niente sta grattando su qualcosa.
3: Buongiorno,
1: ecco.
3: Radio Kiss Kiss. È una grattugia per il ghiaccio.
1: No,
0: non è una grattugia.
1: Non è quello.
0: Per il
5: buongiorno, Radio Kiss Kiss. Il gesso sulla lavagna.
1: No,
0: no. Posso dire una cosa?
1: Non
0: Pensate
1: è
0: a un rumore che, ovviamente, in questo caso, qua alla radio viene un po' amplificato. Ma in realtà nella vita di tutti i giorni lo si fa spesso, ma non si sente così forte come qua. Risentiamolo. Si sente molto più basso. Quindi pensa ad abbassare il volume. È un po' amplificato, ovviamente. Eh sì, perché qui è stato messo il microfono proprio vicino alla fonte del rumore.
1: Sì.
0: Esattamente. Allora,
1: vai,
0: vediamo se indovina.
4: Un pacco di chewing gum che si scuote.
0: Non è un pacco di chewing gum che si scuote. No.
2: Buongiorno, per me è l'accensione di un'auto.
0: 347-490-0042. Vediamo chi indovina.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Con me è la carta vetro.
0: Non è la carta vetro. Buongiorno a te, cara, ma mi sa che
7: Buongiorno,
0: sei fuori strada.
7: Qualcosa che gratta sulla carta vetro.
1: Non è
0: la carta. Rimuovete dalle vostre idee la carta vetro, che non c'entra nulla, eh? Vai, attenzione.
1: Ah, nessuno ha ancora indovinato.
3: Può essere un barattolo con delle capsule dentro?
0: Non è il barattolo delle capsule per la pressione.
3: Buongiorno. Sono Davide da Sora. Secondo me è una lima per legno.
0: È una lima per
1: non
0: legno?
1: Non è la lima.
0: No.
1: Allora,
8: buongiorno ragazzi. È un temperino?
0: No.
8: Un bacio, Simona.
0: Allora, Adriana, è una sega?
1: No, Pippo, non è una sega.
0: Okay.
1: No. No, è troppo
0: Perché
1: un indizio. Allora, posso solo dire che Daniele, un certo
0: Pippo,
1: Daniele,
0: non è una sega?
1: È l'unico che attraverso un messaggio di testo è l'unico, abbiamo ricevuto centinaia di messaggi, è l'unico che ha indovinato, e ha indovinato anche qualche minuto fa
0: anche Giuseppe Praiola. Ma scrivono i messaggi di testo,
1: oh, dovete
0: mandare i vocali,
1: Daniele,
0: non vale.
1: Te l'ho detto, mandate il vocale, perché può essere confondente questo rumore.
0: Allora,
1: è molto più semplice.
9: Sono i croccantini del gatto dentro alla scatola, per chiamarlo.
0: Non sono i croccantini del gatto.
5: È la gomma da cancellare su un foglio.
0: Comincia ad avvicinarti.
1: Avviciniamo molto, il foglio sicuramente c'è, dai.
10: Buongiorno, è una macchina da cucire?
1: No.
10: Marino da Foggia.
0: No, Marino, no.
11: Buongiorno, Radio Kiss, la lima per le unghie?
0: No, Adriana conosce benissimo lo strumento dei corridoi.
1: Ce l'ho sempre con me.
0: Nei corridoi dopo il programma ne fa un uso smodato.
1: Sì. Non è quella però.
0: Vai, andiamo avanti.
12: Ciao Radio Kiss Kiss, è un temperamatite elettrico?
0: No,
12: Stefania da Milano.
0: Sei sempre vicina. 347 490 0042, è andata molto vicina all'ascoltatrice di adesso, ha citato anche lo strumento. Prego.
13: Buongiorno, è una cassa che mette uno scontrino?
1: No. Dai, non ci allontaniamo però di nuovo.
0: Vai, andiamo avanti.
14: Ciao Carmen da Milano.
0: Ciao,
14: secondo
0: Carmen.
14: Me è una frequenza disturbata da uno strumento elettronico.
0: No. È una frequenza radiofonica disturbata.
1: C'è il foglio, però c'è il foglio.
13: Sì.
1: C'è il foglio.
13: È lo spazzolino dei denti?
0: No, è la classifica di Adriana del sabato. Sì!
5: Radio Kiss Kiss, questa è la batteria dell'auto che ti saluta quando non si accende.
0: Ah, quando non si accende l'auto. Può sembrare, sentiamo.
5: Un bacio.
0: Ciao, grazie, ma non è.
1: No, infatti per questo è confondente, perché poteva essere, ma non è proprio quello.
15: Il Carmine da Nola, il tritacarte?
0: Non è il tritacarte. No.
1: Vai.
15: Macchina da scrivere.
0: Macchina da scrivere? No. Continuano a indovinare con i messaggi di testo.
1: Abbiamo un altro indizio? Allora, da quanto tempo tu non utilizzi questa cosa?
0: È da tanto. Però l'altro giorno facevo una cosa per cui l'ho utilizzata.
1: Quindi ce l'avevi in casa?
0: Sì.
1: Perché adesso potrebbe anche non esserci in casa. Chi ha i figli a scuola ce l'ha.
16: Penso che sia il rumore di una matita su un foglio.
1: La matita!
0: Sì, la matita sul foglio!
1: Sentiamo!
0: Vai, brava! Ecco!
1: Ovviamente attaccato al microfono
0: poteva
1: viene un suono
0: sembrare
1: molto più forte.
0: Tante cose, vero Renata? Assolutamente sì. Renata che è esperta, diciamo.
17: Sì.
0: Lavora in falegnameria.
1: Ah, non lo sapevo, pure
0: si lavora a Milano in falegnameria.
1: Ottimo. Va bene, grazie alla nostra ascoltatrice, a te
0: Simona.
1: Diamo il nostro pacco gadget.
0: Simona porta a casa il pacco gadget.
18: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Kiss, kiss. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa.
5: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con Brescia, la canzone si intitola Serenamente. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, c'è il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ricordatevelo
1: tutti,
0: sempre.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Siamo in diretta anche in TV al canale 158. Io penso, Pippo, di essere della generazione Z. Perché il sabato sera mi piace andare a letto presto, non ci riesco mai, ma amo andare a letto presto.
0: La Gen Z. Lei della Gen Z dell'entra? La Gen Z sarebbe generazione Z in inglese.
1: La generazione Z.
0: L'ho detta così, la Gen Z?
1: Sì, sì. Per loro è diventato quasi un trend, poi capiamo se è vero o no, andare a letto presto il sabato sera.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì, si fanno invece... le feste la mattina, il pomeriggio.
1: Sì, sì. Il pomeriggio. Vi piace, però è una tendenza che approvo tantissimo.
0: Cioè, tu pensi che tuo figlio... Alessandro, no, che adesso ha quanti anni?
1: 11.
0: Ha 11 anni, fra 5 anni non ti dirà a mezzanotte mamma esco, ma te lo dirà alle 3 del pomeriggio?
1: Ma magari, già adesso mi chiede di tornare
0: magari,
1: tardi.
0: Magari, sareste proprio super felici, eh?
1: No, speriamo che questo trend prenda tanto piede, no, cioè che cominci a dormire dal
0: venerdì.
1: È una
0: moda del momento, ma tornerà la notte.
1: Lo so.
0: No, la notte è da vivere.
1: Il sabato sera, insomma, nelle città.
0: Ragazzi,
1: comunque
0: la
1: c'è
0: gente
1: movimento.
0: Della notte, Jovanotti ci ha fatto una canzone che è poesia sulla gente della notte. E io che di notte ho vissuto prima di arrivare qui a Radio Kiss Kiss, uh-huh, sempre, cioè ero un nottamo, ero sempre in giro di notte. Poi cominciato a fare facciamo Candy Candy da mezzanotte alle 3, tornavo a casa minimo alle 5 del

0: DJs, noi abbiamo fatto le serate, le discoteche, che puttane giornalai. Perché hai messo la parte?
1: Vabbè, vabbè.
0: Hai messo la parte delle puttane dei giornalai. Noi abbiamo fatto anche.
1: Vabbè, era per metterla.
0: Io conducevo la radio di notte.
1: Hai messo la parte. Vabbè, vabbè.
0: Hai messo la parte delle puttane dei giornalai. Noi abbiamo fatto anche.
1: Vabbè, era per metterla.
0: Io conducevo la radio di notte, stavo in giro di notte, sì, andavo.

0: E se finisce presto la serata con i miei amici, tendo a tirarla fino a tardi guardandomi la TV, eccetera, eccetera. 347 490 0042. Uscite di sera, avete avuto un periodo della notte in cui siete usciti, avete fatto tutta vita, oppure siete persone che la sera regolarmente, anche giovani, alle 11 dormono? Faccio fatica a pensarlo.
1: Vai, sentiamo.
2: Non è un trend, è che non ci sono più soldi per uscire in giro la sera, quindi si va a letto presto.
1: Era un modo carino,
3: Adriana,
1: per dirlo.
3: Non siamo della Gen Z, siamo semplicemente vecchie.
1: No, Adriana, la verità
0: è rimasta malissima.
1: No,
0: la verità. Mica vuoi mettere la canzone di Jovanotti che parla di Troia? Perché?
1: Ragazzi, scusate, ma io non
0: cioè,
1: ho
0: la gente della notte, anche le persone che amano stare al bar e fare quattro chiacchiere. Io andavo in un bar a Salerno quando tornavo alle 4 del mattino, sì, e mi fermavo a chiacchierare con gli amici.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Schiss a tutti. Anche la prima del weekend. Se non è l'una e mezza alle due di notte, difficilmente.
0: Vedi, l'una e mezza alle due di notte.
4: Vado a letto.
0: Non va a letto, brava, brava.
4: Da Galatina, chi schissa a tutti.
1: Ciao, ciao, grazie.
5: Buongiorno, Radio Kischis.
1: Buongiorno.
5: Stefano da Bologna. Io faccio sempre tardi anche i giorni della settimana. Se non sono le due, io non vado a letto. Non e comunque vale. Riesco ad alzare. Ad alzarmi, a lavorare e a fare tutto quello che devo, perché
0: ma devi dire
5: il tempo
0: che ora ti
5: è
0: alzi.
5: Troppo poco, va vissuto tutto.
0: Vedi,
6: la sera dopo il lavoro si va in palestra, regà.
0: A me sta gente che c'ha l'assillo che dormire è tempo sprecato, a me fa paura. Cioè dormire fa parte della vita, raga. È un piacere della vita.
1: Adesso...
0: Quale tempo sprecato? Il mio commercialista, mio amico caro Alfonso.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Ci sarà tempo per dormire. Che
1: ma
0: poi
1: questa
0: quando
1: cosa
0: muori,
1: ci sarà tempo per dormire?
0: No,
1: scusate,
0: no.
1: È veramente una, cioè, devi... una cosa assurda che non ha proprio nessuna logica.
0: Sono quelli che hanno l'ansia di vivere.
7: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
7: No, qua si va a dormire presto il sabato sera, perché il giorno dopo si lavora.
0: Ah vabbè, te sì.
2: Ciao, buongiorno.
1: Beh, nel tuo caso
2: Adriana.
1: Lavori,
2: vabbè, adesso io da mamma comunque non vado a letto presto, neanche il weekend, ma non esco. Ma quanto mi piaceva aspettare il sabato sera per andare a ballare, poi il dopo, aspettare l'alba, prendere il cornetto, il cappuccino, no ragazzi, restare a chiacchierare tutto il tempo.
1: Quindi ti mancano
2: fantastico.
1: Quei momenti lì, ok.
8: Radio Kischis, Oscar da Venezia.
0: Ciao Oscar.
8: Gli anni... Sono giovane perché ho 35 anni, ma gli anni migliori sono stati dai 18 ai 27.
0: 18-27 in cui facevi le notti.
8: Sabato ci conquistava la notte.
0: Ci conquista la notte.
1: Ok.
0: La sera,
9: buongiorno
0: Leoni.
9: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Cristina da Piacenza. Durante settimana si va a letto presto, ma a fine settimana
0: tutta
9: si
0: vita.
9: Fa tardi.
0: Tardi.
9: Si incontra gli amici, si esce a cene. Al massimo, se non si esce, si guarda la TV.
1: Si guarda la TV e quindi
0: come
1: si sta
0: me,
1: a casa. Okay.
0: Quando torno a casa,
10: ragazzi, vabbè, ormai sono una mamma, sono stanca, sono distrutta, non esco più. Cioè, sono una millennial. Quando uscivo, io praticamente d'estate soprattutto facevo gli after. Cioè, praticamente io il weekend non dormivo.
1: Non dormivo?
10: Uscivo e andavo direttamente a lavorare.
0: Andavo
10: a casa, mi cambiavo i vestiti perché non si può andare al lavoro vestiti da zoccola e andavo al lavoro perché comunque lavoravo anche sabato la domenica. Quindi.
0: Allora lei si vestiva da zoccola, faceva benissimo
1: e non poteva andare a lavoro vestita come il sabato sera.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Allora, noi ce ne andiamo. Siamo arrivati alla fine di questa...

0: sempre.
1: Siamo tutti qua, ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, venerdì, momento dance, e poi ancora proveremo a farvi vincere i nostri gadget.
0: Chiudiamo con una canzone del 1984, sì, bellissima, si intitola Drive ed era suonata e cantata da un gruppo storico dell'epoca, si chiamavano The Cars.
1: Kiss Kiss.

0: posso dirlo?
1: Sento una voce strana.
0: Ma che alza la cuffia, Giannini.
1: Che cosa, chi è?
0: Ciao Max Giannini, buongiorno.
1: Allora, signore, qui accanto a me è ritornato Max VV, che sarebbe Vitale Vomitino.
0: No, sto giro non ero Vomitino, ero Dentino.
1: Ah, Dentino Vomitino.
0: Sì, Dentino.
1: È ritornato, figlio al prodigo.
0: Lo so, però voglio ringraziare tutti gli amici della radio che appena sono mancato, subito hanno fatto la colletta per il cuscino. E è andata male, ragazzi. Alla prossima.
1: Però sta bene,
0: Sì,
1: hai fatto anche la febbre della crescenza.
0: Sì, sono più alto. E adesso vedrai con la sigla come divento alto.
1: Sei più fusto, anzi,

0: lo sguardo sempre più costernato di...
1: Che dica, stava andando via, stava alzando, se stava andando.
0: Che siamo talmente cringe che non ha nemmeno il coraggio di guardarci, capito? Abbassa gli occhi, dice, vabbè, no, non...
1: Guarda chi arriva.
0: Oh!

0: Sol, Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, salutiamo Teresa, Giovanni, Natascia,
1: Ula,
0: Luca, Daniela, sono tanti, Alfredo, Tommy, Francesco, Steva.
1: Orgogliosi di voi, vi ringraziamo, anche gli amici nuovi che ci ascoltano da poco e non riescono a lasciarci. Maria che dice: vi ho trovato da poco e non riesco a lasciarvi. Saremo incollati praticamente alla tua radio.
0: Allora, io stamattina ti voglio dire, ho vissuto una bella storia. Sono entrato in macchina e ho trovato i vetri della macchina appannati come non succedeva da tempo.
1: È vero.
0: Doppia emozione, perché ho capito che è arrivato un po' di fresco, sta arrivando quello che si chiama autunno.
1: Ma un fresco finto, stamattina pioveva eppure tutto appiccicoso.
0: E poi vedere i vetri appannati mi ha fatto ritornare in mente cose ancestrali, cose che si facevano un tempo, capito?
1: Sì, io quando vedo solo la P di appannato già metto le ciabatte e mi stai sul divano.
0: Di quando si facevano le avventure. A proposito di avventure, come oggi è questa è una settimana particolare. Vi domandiamo, ascoltate bene: siete team avventurieri o team tranquilli? Siete di quelli che quando si va da qualche parte si deve sempre tornare a casa con qualche storia da raccontare, o di quelli che fanno le cose come già precedentemente ampiamente deciso senza variazioni?
1: Vai, siete Indiana Jones o siete divaning?
0: Ecco, siete più astronauti nella navicella spaziale o controllori di volo alla base Houston?
1: Per mamma mia, 347 490 0042. Dai, avventurieri in generale, oppure ma chi me la fa fare,
0: tranquilloni,
1: c'è chi esce dalla terra, andare sulla luna, chi non esce di casa.
0: Vogliamo i vostri messaggi, interagire con noi vi conviene. Guarda quante belle, è ancora nella busta, guarda.
1: Ma saranno 50 anni che la guardo io.

0: Moskin, dove
1: Good morning, kiss. E intanto vedi, prima di avere bambini ero molto avventuriera, ci scrive Sonia. Poi se non ho dei bambini, ovviamente ho smesso un pochettino. Sì. Ma non è un motivo valido, cioè sì, c'è il pensiero, ma avventuriero è uno spirito, no?
0: Siete più team avventurieri o team persone tranquille che amano
1: il divano.
2: Ciao Max, bentornato Max.
1: Grazie.
2: Io sono uno di quelli tranquilli. L'avventura ce la facciamo. Chissà a tutti.
1: Ad agosto magari.
0: Vai, vai, ancora messaggi, dai.
3: Avventura tutta la vita. Che noia la tranquillità.
1: Ilaria. Ha detto
0: avventura.
4: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
4: Diciamo che io sono abbastanza metodica e schematica in tutto. Però non posso nascondere che effettivamente quelle poche volte che ci sono stati dei cambiamenti di percorso, effettivamente mi sono ritrovata anche con delle belle sorprese, quindi a volte il cambio è positivo.
1: Il problema è che non abbiamo chiesto questo, ma fa niente uguale. C'è un'avventura.
5: Ciao,
1: anche
5: Max,
1: quello.
5: Bentornato all'altro Max. Io, team avventurieri tutta la vita, mi sono lanciata anche con il paracadute.
1: Mamma!
0: Ma così si fa, ragazzi.
1: Lancio col paracadute.
0: Anche Marzia, avventuriera, ma ogni tanto il lancio sul divano ci sta, dai, top.
1: Il paracadute, lancio sul divano.
0: Ma quante donne avventuriere, questo non me l'aspettavo.
1: Ci sta, noi uomini abbiamo la parola, no? Ci vantiamo, ma siamo un po' paurosi.
0: Continuate a mandare messaggi, 347 490 0042, tra poco li ascolteremo. Talk to you.

0: Ma vita avventuriera o vita pigra? Dai.
1: Vita picca.
0: Tu?
1: Vita picca.
0: No, quella è avventura.
1: Vita picca è un po' come quello che ha scritto di Furio, che ha detto. Guarda.
0: Sì, un amico dice: ragazzi, io sono come Furio di Carlo Verdone con Magda. Meticoloso e puntiglioso, lo diciamo noi, è fastidioso.
1: E rompibale, dai.
2: Buongiorno, Max e Ciao. Max, sono Buongiorno. Francesco, stavamo a Cagliari. L'avventura più grossa che può capitarmi è cadere dal divano.
0: Ma che cosa sono pericoli,
1: Pelandun.
3: Buongiorno, io sono avventuriera esploratrice del relax. Vado sempre cercando borghi sperduti, silenziosi, dove poter passare un weekend in estrema tranquillità, sul letto tutto il tempo, a fare maratone di serie TV.
1: Vabbè, scoprire i borghi nuovi è avventura. Dai.
0: Ho capito, però scopri i borghi per poi andare a letto e guardare le serie. Stai
4: ragazzi,
0: a casa e guardare le serie.
4: Team avventuriero tutta la vita, poi essendo subacqueo vuoi andare a esplorare i sette mari.
0: Ragazzi.
4: No, assolutamente. Team avventuriero Stefano da Londra, chi a tutti.
1: Senti, si stava facendo il caffè.
0: Sì, no, oppure stava preparando le bombole d'ossigeno.
1: Sentiamo l'altro
5: Ciao,
1: messaggio.
5: Sono Alex da Cremona. Ciao. Io sarei più pantofolaio, me ne starei volentieri a casa, ma purtroppo una vicina di casa pazza. Dunque, tutto il giorno e tutta notte sembra di avercela in casa. Dunque, non vedo l'ora di andare via da casa. Ciao.
0: Sei un avventuriero comunque.
1: Super avventuriero.
0: Perché, ragazzi, una notte, due, tre, alla quarta, vale a bussare vicino. Cina,
1: ecco.
0: Vieni che ti devo dire una cosa.
1: Arriva Samant, anzi Samant.
0: Grazie.
6: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Kiss, kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
3: Yes, yes.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
3: Kiss, kiss.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
3: Yes, yes.
13: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
3: Yes, yes.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: Sucla. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, 28 del mattino, Max Vivi, ritrovato, sì. Vivi sta per vomitino, vivo, anzi Vivi.
1: E anche dentino, e comunque abbiamo chiesto siete avventurieri oppure no, vincono gli avventurieri al momento,
0: sì,
1: e a proposito, è la settimana vostra, siete esatto. Avventurieri, dai.
0: A proposito di avventure ed esplorazione, siamo nella World Space Week, la settimana mondiale dello spazio. Allora, forse non tutti sanno che dal primo volo di Yuri Gagarin, sì, nel 1961 a oggi sono state ben 746 persone, almeno ufficialmente, sì, che sono andate nello spazio, cioè che hanno superato la cosiddetta linea di Kármán, che sì, non è una cosa...
1: Stai Kármán, quando arrivi là fai stai Kármán.
0: 100 chilometri dalla Terra in orbita, 746 persone provenienti da 52 paesi, di cui solo 112.
1: Quindi la misura è quella, cioè sì, c'è, dopo 100 chilometri sei fuori.
0: Superato 100 chilometri d'altezza sei nella linea di Kármán.
1: Comunque sei fuori. 99 sei ancora nella Terra, non puoi dire se è andato nello spazio.
0: L'età media di chi va nello spazio è di circa 40 anni alla prima missione, ma il turismo spaziale ha allargato enormemente la forbice. Il più giovane è stato Oliver Dimen, 18 anni, figlio di un riccone.
1: Ah sì? Di un riccone? Non pensavo fosse un in attesa di occupazione.
0: Mentre il record del più anziano appartiene a Ed Dwight, volato nello spazio per oltre 90 anni, cioè
1: a, 90
0: a
1: anni,
0: oltre
1: però,
0: 90
1: sì,
0: anni, 91 anni.
1: Quindi c'è speranza anche per noi, a breve.
0: Immagino i colleghi di Ed Dwight, hai visto Ed? È volato in alto, è morto.
1: No, è andato. Ma la cosa bella, a 90 anni è tornato giù e non si ricorda più nulla. Sì, dove sei stato?
2: Non ti ricordo.
1: Però beati
0: 91
1: loro,
0: anni è stato nello spazio.
1: Che poi bello, che cavolate, non ci siamo andati sulla Luna. Boh.

0: Stiamo parlando della luna, il collettivo Sole Luna Avida.
1: Avida Luna. Lo dice il titolo,
0: Ma te, avendone la possibilità, ci andresti sulla luna?
1: Porca miseria, solo per il gusto di sentirsi leggero.
0: E allora vai.
1: Va che vado.

0: Ritorna Sfera e Basta con una canzone molto molto intensa. E il video girato è il Cenacolo, davanti al Cenacolo, ragazzi.
1: Sì. Però il titolo è utile anche per andare nello spazio, no? Perché mi sa che il titolo è Lontano. Ah. È un po' non fare l'eco! Yukisi!
2: Tu non sai quante volte.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: E adesso
0: puro sangue.
1: Ecco, dopo Sfera e basta.
2: Oh, mamma.
1: Con lontano New Kiss è il momento.
2: Te lo sei mangiato, Sfera
1: del Medio!
2: C'è un po' di cambiamento, si dice, però c'è la sciabolata, no, sciabolata non
1: sciabolato.
2: Sentite, allora tranquillamente sentiamo gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con piogge localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico fino alla Campania. Ventoso con calo termico e massime tra 16 e 26 al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto!
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato!
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Kiss kiss.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, attimo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a 329,90 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Kiss, kiss.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
24: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: Lose Myself, questa è Good Morning Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di questa settimana dedicata allo spazio, settimana mondiale dello spazio. Spazio, ultima frontiera.
1: Umano, spazio. 1999.
0: No, io lo confondo... Star Trek.
1: Star Trek?
0: Cioè, ah. È l'incipit di ogni punta spazio.
1: Sì, mi ricordavo che frontiera. C'era. Sai che non sono molto
0: Comandante
1: amante.
0: Kirk, Picard.
1: Sì, no, conosco le. O Kirk o Picard. Tutte e due insieme da egoista.
0: No, sono due serie diverse.
1: Io però ero per Spock.
0: Spock.
1: No, Spock, Katherine Spock. Tu guardati Star Trek, non ti preoccupare.
0: A proposito di spazio, le uniche tre nazioni che fino ad ora hanno la capacità di mandare nello spazio equipaggi sono Stati Uniti, vabbè,
1: certo.
0: La Russia, ex Unione Sovietica e la Cina. Ma attenzione, perché nello spazio equipaggi sono Stati Uniti, vabbè,
1: certo.
0: La Russia, ex Unione Sovietica e la Cina. Ma attenzione, perché
1: spazio,
0: vedi, guarda come faccio con la testa.

0: missione Gangayan.
1: Ragazzi, la missione Gangayan,
0: esatto,
1: Gangan style praticamente.
0: Entro il 2035 vogliono addirittura portarli sulla Luna. Pensa sì. Un po', questi hanno montato il razzo, questi hanno
1: Finora hanno fatto finta di nulla, hanno fatto gli indiani. Lo so, dovevo dire per
0: guarda
1: forza,
0: come fanno gli indiani, fanno con la testolina così,
1: ma quello è una specie di saluto.
0: Quando sale il razzo fa così.
1: Meglio di no che quello sbatte. Comunque, namaste finale 12 qua.
0: Sì, la spy. In my head.

0: Brothers Production, sia nel spy.
1: Guarda chi arriva come history.
0: Allora, bella, bella questa
1: quel,
0: canzone.
1: Quel periodo lì Samuele era in formissima, è una dopo l'altra.
0: Una canzone molto molto attuale che entra in contrasto con la melodia molto allegra.
1: Infatti.
0: E la storia tristissima, purtroppo.
1: Due fratelli, molto attuale. Due fratelli di periferia che avvezzi al crimine.
0: Questa canzone, la prima volta che Lucio Dalla l'ascoltò, disse: va bene, te la faccio cantare sul palco di uno dei miei concerti.
1: Sì. Mi ha detto poi, perché Lucio parlava così.
0: Stiamo parlando di Samuele Bersani, Chicco e Spillo, 1992.

0: ricordi questa canzone, quanti ricordi, 1992, Samuele Bersani con Chicco e Spillo, che bella. Tra poco Cecilia Coscioni con le news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia oggi alla Camera al voto decisivo a scrutinio segreto. La seduta inizia alle 10.30, al centrodestra esprime la massima tranquillità. Nessun pericolo da franchi tiratori, afferma il vice premier Tajani. È una legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiegano dalla Lega, e per Fratelli d'Italia la riforma porterà rappresentanza grazie alle preferenze. È una legge incostituzionale, attaccano le opposizioni, definendola un premierato mascherato che penalizza donne e nuove liste. Giorgia Meloni era entrata da spalato in Croazia dopo il vertice Med9 che ha riunito capi di Stato e di Governo di 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo i temi dell'energia e dell'inflazione. Contro il caro carburanti siamo pronti a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ha affermato la Premier, sottolineando che ci sono circa 160 milioni utilizzabili. Ma occorre capire se sia più efficace spendere queste risorse adesso o più avanti. La guerra in Ucraina continua ad aggravarsi. Il bilancio dell'attacco russo ieri a un palazzo nella regione di Chernihiv, 28 i morti, tra cui 5 bambini, oltre 50 i feriti, 2 vittime anche a Kiev. E resta alta la tensione tra Russia e NATO. La Lituania, per timore di azioni militari nella zona baltica da parte di Mosca, ha deciso di schierare truppe a guardia del confine con l'exclave di Kaliningrad. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto sapere che Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo riguardo a una conversazione telefonica tra Putin e Trump. Torniamo in Italia alla cronaca. È ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Davide Iacopini dopo l'aggressione nel quartiere Monteverde a Roma. Secondo quanto ricostruito, il 42enne era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicara lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto in zona ai danni di una donna. Meteo, anche oggi previste piogge e temperature lieve calo. Il maltempo ha colpito il centro Italia causando allagamenti e disagi alla circolazione. Bomba d'acqua a Roma con più di 100 interventi dei vigili del fuoco. Oggi è allerta arancione in Toscana, perché chiusa Firenze, le scuole in altri comuni dell'area metropolitana. Allerta gialla per altre 11 regioni del centro-sud e del nord-est. Nel fine settimana il maltempo concederà una tregua. Lo sport calcio, l'Italia che vede il secondo posto nel gruppo I di Nations League si è già garantita il diritto di essere testa di serie nell'urna per i gironi di qualificazione ai prossimi europei. I sorteggi si terranno il 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord. Intanto, dopo 4 sconfitte, 2 proprio con l'Italia, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è un passo dall'esonero. La dirigenza federale di Istanbul avrebbe già preso contatti con il suo successore, l'ex Galatasaray Atletico Madrid, Arda Turan. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Con Max e Max e Good Morning Kiss Kiss fino alle ore 12 con noi e vabbè, ovviamente preparate, grazie, non farmi l'applauso perché poi mi monto la testa.
4: Ma guarda, vai come un treno, te un paio di giorni di riposo ogni settimana,
0: ma guarda, me lo puoi firmare per favore?
4: Io intanto, firmo la nostra, niente,
0: la nostra Carolina
4: da quanto tempo.
0: È vero, mi dimentico sempre che sei sposato, Carlo Giannini, preparatevi che fra poco giocheremo al calcio alla bufala, ma interagite a prescindere con, esatto, noi, perché ne vale la pena, anzi ci sono 50 motivi,
4: esatto,
0: per farlo.
4: E allora tra poco calcio alla bufala, ma sì, subito cazzaie.
0: Tadà,

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola lì la nostra. Oh, è Carolina, si è conosciuta, sei stata astronauta.
2: Adesso due giorni si è mancato anche lei, si è trasformata. Dai,
1: lei vuole andare sulla luna, anzi sulla moon, perché lei lo dice in inglese.
2: Mamma mia, bella.
1: Scusami,
2: bella,
1: hai capito perché sono stato a casa, malato?
2: Bella,
1: e non sono guarito, ma voi sì, quindi siete pronti per giocare al caccia alla bufala. Tre notizie, una... è una fake news.
2: Esatto.
1: Dovete indovinarla perché vi premiamo. Come?
2: Come? Con i gadget autunnali di Radio Kiss Kiss. E attenzione, ci aggiungiamo stamattina anche un biglietto per andare a fare un viaggio in orbita per tre giorni, va bene, gratis.
1: Sì.
2: Ok?
1: Gratis.
2: Sì, gratis, gratis.
1: Ma sì, ma visto che paghi tu. Siamo pronti?
2: Dai.
1: Cominciamo. Notizia numero uno. Nel New Jersey la polizia di Dunlan ha trovato un metodo decisamente originale per sorprendere gli automobilisti distratti, e cioè, memoria di una cosa già successa in America, ci ha provato anche questa polizia, e cioè c'è un poliziotto che si traveste da pianta.
2: Bello.
1: Si pianta appunto a bordo strada e fa foto, risulta segnalazione e quant'altro. Risultato: in 4 ore 74 multe.
2: Mamma mia.
1: Comprese fra i 200 e i 600 dollari più sospensioni patente, punti e quant'altro. Ragazzi, la dovete piantare di andare veloce, ha detto poliziotto. Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, ascoltate bene, chi ha le unghie lunghe conosce bene il problema. Il touchscreen dei nostri device spesso non riconosce l'unghia e bisogna faticare per utilizzare il popastello.
1: Il rumore.
2: Ma tutto questo sta per finire, visto che una studentessa di chimica della Louisiana ha sviluppato uno smalto trasparente capace di rendere l'unghia touch praticamente. Il prototipo funziona perfettamente, unico problema è la durata dell'effetto, che per ora dura soltanto 3 ore, però quando
1: migliorerà.
2: Notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Restiamo in tema di unghie allora, Giannini, perché una startup giapponese avrebbe sviluppato una nuova generazione di unghie finte dotate di un minuscolo chip NFC. Pensate, ci sarà più bisogno di carte, smartphone, pagamenti in contatto. Arrivi là, un'unghiata e paghi tutto.
2: Bello.
1: Che bello, però se ti mordi le unghie ti mangi anche i soldi. Quello è il problema, perché è collegato.
2: Notizia che bel chip.
1: Numero 3, chip di unghie. E a questo punto aspettate il via di Giannini, se no tornate in coda e preparate il messaggio con la vostra bufala. La 1, pianta le multe a tutti. O la numero 2, i messaggi sull'unghia. O la numero 3, se ti mangi le unghie, butti via un capitale.
2: E allora... Pronti, partenza?
1: Sì. Dai, basta.
2: 1, 2, 3.
1: No.
2: Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando? E soprattutto, qual è la bufala?

0: dice, di un'amica dice, dice amica, amica la vincitrice, eh?
1: Amica
0: ce l'abbiamo,
1: la vincitrice,
0: ecco. Ce l'abbiamo ed è Antonella. Pronto?
2: Ciao.
0: Hola.
2: Ciao.
0: Chissà te Antonella, da dove?
2: Dalla provincia di Venezia.
0: Ah, ha un nome questo paese o si chiama provincia di Venezia?
2: No, ha un nome, si chiama Campo Nogara.
0: Oh mamma, in provincia di Merlot, Cabernet. Siamo nella riviera lì,
2: la,
0: del
2: Brenta. La Nogara sono le noci, è la noce.
1: Guarda, non ce l'ha, sei ignorante, pensi solo a bere.
0: Un pochettino sì, comunque, a parte le noci e il Cabernet Merlot che dovrai mandarci obbligatoriamente, adesso vogliamo sapere qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma brava, certo, brava. Figurati. Per il momento nessuna unghia col chip per poter pagare.
2: No, perché per
0: fortuna, sono finte. Te lo possiamo chiedere? Te, ci andresti sulla Luna se dovessimo organizzare noi un viaggetto?
1: Sei un avventuriero.
2: Ah, se qualcuno di voi mi accompagna, sì.
0: Ah, da sola non ti fidi?
1: Ma ti ci accompagniamo.
2: No, no, da sola no.
0: Allora,
1: ci accompagniamo noi. Ti veniamo a prendere
2: allora
1: domani.
2: Andiamo.
0: Preparati allora. Però mi raccomando, è importante sulla navetta spaziale avere il Merlot e le noci. Va bene?
2: Va bene, anche un po' di prosecco se vuoi.
0: E allora certo. Se insisti sei tu. Chi schissa te, Antonella?
2: Chi schissa voi?
1: Ciao, ciao.
0: Mamma mia, stavi... Su prosecco ti ho visto la lacrimuccia.
1: Eh sì, il prosecco in una navicella spaziale.
0: Se il tappo, non si ferma più.

0: Styles, che non ha mai fatto mistero di voler andare proprio sulla Luna, anzi ha detto io pago per venire sulla Luna. Forse Bezos un passaggetto glielo dà.
1: Sì, tu ci andresti sulla Luna?
0: Allora, io ci andrei di corsa, ma sicuramente ci andrà una persona che ci fa molto più, anzi ci ritorna.
1: Sì, no,
0: forse ci ritornerà.
1: Cioè, forse andrà sulla Luna, torna nello spazio.
0: Allora, sì, stiamo parlando di Luca Parmitano, il comandante.
1: Grande.
0: Allora, è stato confermato come pilota di Artemis 3 insieme agli astronauti Randy Bresnik e André Douglas e Frank Rubio.
1: Rubio?
0: Rubio, sì.
1: Il segretario.
0: No, signore. Ha un incarico importantissimo. Farà il pilota della navicella, sì. Una missione che è prevista già nel 2027, forse partiranno, il lancio già è previsto a giugno, anche se la data potrebbe

0: potrà essere spostata, e però la missione Artemis 3 appunto non porterà gli astronauti di nuovo sulla Luna, ma sarà una sorta di gigantesca prova generale. Infatti, in orbita terrestre,
1: e che proveranno a fare anche gli agganci con SpaceX, Blue Origin, cioè diventerà un autogrill, quello si ferma lì e chi arriva si può
0: però
1: fermare.
0: Orgoglio nazionale. Beh, perché grande. Il comandante Luca, tra i tanti piloti che c'erano a disposizione, certo, veramente tanti, hanno scelto Luca Parmitano per questa importante e delicata missione.
1: Siamo un po' campanilisti, eh? Anzi,
0: ma non po'.
1: Pensa che ti suona e ti arriva all'improvviso.
0: Ma io lo sai che c'è, guarda.
1: Che ascolta Radio Kiss Kiss, ricordiamo.
0: Comandante Luca Parmitano, sì, se sta ascoltando Radio Kiss Kiss, qualcuno che lo conosce, sì, gli passate questa cosa, che noi lo vogliamo intervistare, lo vogliamo in onda con noi, perché da sempre lo seguiamo e da sempre è veramente il nostro orgoglio.
1: Ok, poi facciamo fare questo appello anche ai nostri colleghi, perché Parmitano, ingegnere, astronauta, troppo intelligente, non ascoltano i due.
0: Ma perché?
1: Quindi o prima o dopo ascolterà.
0: Chi lo sa, dai.
1: Perché la ricerca dei marziani la fa dopo.
0: Comandante Parmitano, se sta ascoltando Radio Kiss Kiss, dai, ci chiami.

0: La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Mm, sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: casini. Oh. Marrakesh, guè, signore e signori. Sì, allora.
1: Intanto, allora, abbiamo deciso. Stiamo contattando, dovrebbe arrivare Luca Parmitano.
0: Allora,
1: ci presenta.
0: Noi l'abbiamo buttata lì, però si dovesse presentare Luca Parmitano, se sei all'ascolto, noi ti vogliamo intervistare, ci farebbe molto piacere che tu venissi a Good Morning Kiss Kiss. Come accoglierlo? Ci vorrebbe una presentazione anche con una canzone, no?
1: Beh, capito, però io ce l'ho la mia, tu dici la tua. A sto punto, invece di scegliere noi due, lasciamo scegliere agli amici.
0: Allora, è una specie di battle. Io ho scelto una canzone per far entrare Luca Parmitano come se entrasse dalla porta adesso, e lui ne ha scelto un'altra.
1: Allora, 347 490 0042, sentite, ascoltate o guardate sul canale com'è l'introduzione di Giannini e poi quella di Vitale, e poi scegliete voi qual è la migliore
0: presentazione.
1: Allora, arrivo Luca Parmitano.
0: Parto io. Signore e signori, qui a Good Morning Kiss Kiss stamattina è con noi Luca Parmitano.
1: Venga,
0: comandante. Venga. Sentiamola tua, dai.
1: Attenzione.
0: Dai.
1: Orgogliosi e anche orgoglione personalmente di presentarvi Luca Parmitano. Prego. Sono qua e non mi vedi.
0: Non lo so.
1: E a questo punto, ragazzi, scegliete voi.
0: Secondo voi qual è migliore la canzone per far entrare il comandante Luca Parmitano quando verrà qui ospite da noi?
1: Perché verrà a 347 490 0042 Rocket Man.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Con chi? Con chi? Con Taylor Swift, non con te.
1: Ah,
0: per dirti ciao. No, dico Taylor Swift sì, con la nuova canzone.
1: Modestamente, capito che sono male. Lei ha dichiarato che Max è Passion Zero.
0: Passion Zero.
1: Sì, ma non è paziente zero. Proprio lei con me, pazienza zero. No, Passion Zero, New Kids.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss, kiss.
9: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
8: Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss Kiss.

0: Olivia Rodriguez e Petit Song, Song Stupid per la versione vitale.
1: Certo, e siccome Song Stupid, ribadisco Rocketman, perché abbiamo chiesto quale presentazione scegliere per Luca Parmitano.
0: Però a proposito di questa canzone di Olivia Rodrigo, con la supervisione della nostra Anna Chiara, che è una negra mariana,
1: Negra Mariana.
0: Ha detto che assomiglia un po' alla Parlami d'amore, una delle vecchie canzoni dei Negramaro, nella parte strumentale. Bella, bella storia.
1: Intanto, Olivia, abbiamo trovato la canzone. Ho mandato un messaggio a Olivia, sì.
0: Allora, attenzione, perché è in corso lo spoglio di questa gara, ecco, un battle, come si dice in genere.
1: Magari qualcuno si è collegato adesso. Arriva Luca Parmitano, che è un nostro, che noi adoriamo, e dobbiamo fare la presentazione. Giannina ha scelto Starman, io Rocketman.
0: Esatto.
1: E state votando e allora, il risultato è ancora
0: Lo spoglio
1: vede
0: leggermente in vantaggio Max Vitale, ma di veramente di una virgola, di
1: perché
0: poco.
1: Sono tornato da poco e mi vogliono bene,
0: ma è vero
1: solo per quello. Esatto,
0: perché i nostri radioascoltatori, visto che è tornato da poco, poi molti dicono non me ne voglia Giannino, oppure non me ne voglia Vitale, ma io scelgo questa, scelgo quella, perché
1: poi c'è chi ha detto mi fa schifo tutte e due, non ci ha dato la terza, scegliete.
0: E difatti sono arrivati altri suggerimenti per accogliere il comandante Parmitano: The Final Countdown, poi Space Cowboy, The Dark Side of the Moon,
1: Volare, dai,
0: e Figli delle Stelle. Ma siete dei geni, raga, ma bravi.
1: Fra noi e voi i geni siete voi, è ovvio.
0: Continuate a votare, tra poco il risultato finale, dai.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning. La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss.

0: Butta via tutto.
1: Oh, antidroga, antidroga.
0: Butta via tutto, butta via tutto, butta via tutto, ma non i vostri voti, eh?
1: Per accogliere il comandante Parmitano, Luca Parmitano, ci hanno suggerito anche la colonna sonora di Armageddon.
0: Sì, beh, non è molto triste, no. Però ci sta. Beh, Space Cowboy va via come il pane, anche quella, l'altra, cos'era? Interstellar.
1: Sì, sì. Quello però, ragazzi, è una classica.
0: Adesso non perché, una a caso, io Rocketman, ma io.

0: mamma mia, mia, guarda che sta arrivando.
1: Beh, ragazzi, qua siamo veramente nella storia. Fra l'altro, sai? Sì. Sì, solo che il significato è leggermente sbagliato, perché sul sorveglianza e possesso sull'altra persona, quasi uno stalker. Però tante canzoni le interpretiamo male, ma è un capolavoro.
0: È un capolavoro. Qui Stewart Copeland, che è il batterista dei Police,
1: precisino,
0: per fargli suonare questa canzone, cioè, veramente lo dovete collegare alla batteria.
1: Com'è? Scusa, fammela un attimo.
0: Every breath you take.
1: Sta

0: Grande canzone del 1983, Every Breath You Take, The Boys. Vabbè.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, ancora complimenti, Giannini, non solo per la pronuncia delicata del West End, ma per il tatazzum, pazzum, pazzum che hai fatto, la batteria di Stewart. Ma proprio lui, Stewart Copeland, ha detto, non sono a quei livelli, Giannini.
0: Tatazzum, pazzum.
1: Ah, ma il pazzum in controtempo. E intanto preparatevi, perché se ascoltate Radio Kiss Kiss da tanto tempo, potrebbe succedere qualcosa di
0: particolare. Potrebbe squillare il telefono a casa di qualcuno, chi lo sa. Però tra poco anche la scelta della canzone, quando Luca Parmitano, se sei all'ascolto, verrà qui ospite a Radio Kiss.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiudi la Claire, andiamo a fare
2: no,
1: un giro con la macchina.
2: Claire,
1: dai.
2: No, sera su la Claire. Sera su la Claire.
1: Sera su la Claire.
2: Dai, va, disciule, scurbate. Allora,
1: mia con dedica. Eravamo rimasti in sospeso per quanto riguarda la votazione. Ascoltiamo qualche altro messaggio.
3: Io gli dedicherei la canzone Space Cowboy.
2: Lisa
3: Miracuway, ovviamente.
4: Beh, per dare il bentornato a Max Vitale, scelgo proprio l'introduzione di Max Vitale. Ti schissa tutti.
5: Buongiorno, voto Vitale. Anche se io avrei scelto mia nonna è un astronauta.
6: Allora, siete fantastici entrambi, ma io scelgo Vitale.
5: Avrei scelto The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
2: Lo so, ma poi è buio.
7: Ma forse la prima a me piace un pochettino di più.
6: Allora io sceglierei quella di David Bowie.
2: Stai recuperando?
6: Quella di David Bowie.
2: Questa è un'altra, fate attenzione.
6: Quella di David Bowie.
2: E poi siamo
8: ragazzi, buongiorno.
6: Quella di David Bowie.
2: Ma allora basta. Oh, vengo lì.
1: Allora, Di Misura ha vinto, ma solo perché lui è vomitino, allora la gente ha un po' compassione.
2: Ho vinto per pietà.
1: Allora fatela la presentazione di Luca Permitra.
2: Sarà così. Vengo lì, ti spacco le ditine.
1: Attenzione,
2: è qui ospite e con grande piacere di averlo qui, il grande Parmitano. Prego.
1: Comandante Parmitano, se sei all'ascolto abbiamo già la sigla per accoglierti.
2: I'm a rocket man. Io sono un rocket man,
1: Dammi un bacino, lo so,
2: però io lo ammetto, sono un rocket man, ma i razzi che intendo io non sono quelli per la luna.
6: Quella di David Bowie.
2: Vengo lì, intendo io non sono quelli per la luna.
6: Quella di David Bowie.
2: Vengo lì, basta.
1: Locca.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Nico Shantosh, questa è Radio Kiss Kiss, 11:12, eravamo 11:12, sì, con Max e Max. E intanto, a proposito di spazio, c'è questa notizia che un po' ci dispiace, dai. Dopo oltre 25 anni di onorato servizio, la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, si prepara alla pensione. Dovrebbe restare condizionale d'obbligo, perché ogni tanto si apre un buchetto e esce un po' di ossigeno.
1: C'ha la sua età, dai.
0: Dovrebbe restare operativo fino al 2030. Dopodiché è previsto un rientro controllato nell'atmosfera con detriti indirizzati verso una zona disabitata dell'oceano.
1: Però, dicono loro.
0: Però, visti i tempi, potrebbero essere utilizzati meglio, voglio dire, farli cadere da qualche altra parte.
1: Ma non farli cadere proprio, non riusciamo a smontarla a questo punto.
0: La rientra nell'atmosfera, si dovrebbe autodistruggere.
1: Smontiamola prima, no?
0: Un po', dai.
1: Ma si sì, buttiamo un po' di roba sulla Terra.
0: Allora, per gestire l'ultima fase, la NASA ha già affidato tutto a SpaceX lo sviluppo di uno speciale veicolo di deorbitazione, cioè si attacca alla stazione spaziale, lo appesantisce, lo fa rientrare pian piano.
1: Allora, perché hanno trovato un sistema. Quindi sarà in vendita a metà prezzo, no? Come usato?
0: Si distruggerà, perché rientrando si distrugge. E però al posto suo ci saranno delle stazioni spaziali commerciali, dei privati.
1: No.
0: La NASA e l'ESA, invece di fare una stazione propria e spendere soldi per farla, affitterà degli spazi dentro queste stazioni spaziali.
1: Oh, mamma! Capito? Ma guarda questo, poi faranno come i garage dove metti la roba poi.
0: Esatto. Non ci saranno più quelle costruite dagli stati, dalle nazioni, ci saranno quelle costruite privati, e le nazioni pagheranno una stanzetta per mandarci in scienza.
1: Ha chiamato Elon Musk, ha detto che sta facendo spazio per i nuovi soldi.
0: Elon Musk già l'ha pronta da mandare in orbita.

0: cosmonauti borghesi che sono stati intervistati, vedi?
1: Cosmonauti,
0: sono intervistati al PC e bravi in gamba, davvero bravi.
1: Attenzione però, perché adesso noi vorremmo dirvi una cosa, non c'è bisogno dell'astronave per vedere questo posticino, giusto?
0: Invece di andare nello spazio a fare i bischeri
1: che poi
0: nello
1: c'è
0: spazio,
1: traffico, che tutti stanno andando lì adesso,
0: ma andate in un posto bello,
1: tipo?
0: In una città, perché ci sono città che conosci solo per il nome, poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Ricordiamo, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare veramente una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Chi schissa te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes,
2: yes. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Yes, yes.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Kiss,
9: kiss. Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci?
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma. Kiss, kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: A chi? Paparazzo,
1: questo grande paparazzo che non sei altro.
0: Paparazzi. Good morning, Kiss Kiss.
1: Stiamo
0: Max
1: parlando
0: e Max
1: di spazio e sì, c'è una novità.
0: Sì, scusami, intanto anticipo. Marco dice: io non posso andare allo spazio, altrimenti poi se li chiamate per la maglietta non posso rispondere. Non è detto, perché noi arriviamo in tutto il mondo e in tutto l'universo.
1: Allora, prima abbiamo parlato dell'Artemis 3 e 4 che ci dovrebbe riportare, non portare, riportare sulla Luna.
0: Per alcuni è riportare.
1: E la NASA però non vuole più semplicemente tornare sulla Luna, pianti la bandierina, fai il giretto con l'acqua,
0: rover, poi con la benzina, il prezzo, vai avanti e indietro.
1: Vuole farci una vera e propria base, si chiamerà Moon Base.
0: Ah.
1: E stanno già cercando il terreno dove costruirla.
0: Sì, allora, ma deve essere edificabile, poi ricordiamolo.
1: Per cercare il terreno ci sono nuovi strumenti scientifici. Il primo è il LAMSSP, è una sorta di stazione meteorologica per capire se ci sono micrometeoriti, terremoti e altri possibili pericoli.
0: Che in base alle buche che trovi sulla Luna capisci.
1: Poi
0: no?
1: Siccome ci sono tante radiazioni ha detto è meglio farla in una grotta, e allora bisogna trovare anche una grotta.
0: Mamma.
1: E c'è il Gimli che sta cercando i tunnel di lava sotterranei dove fare questa Moon Base.
0: Fatto della grotta è bello però.
1: Terzo strumento si chiama Disco.
0: Disco. Perché sabato sera ragazzi qualcosa la vuoi fare sulla Luna?
1: Ha come compito cercare ghiaccio nascosto, e dove c'è ghiaccio c'è l'acqua.
0: Automaticamente ci
1: quindi
0: sta.
1: Attenzione perché la base è lì dietro l'angolo, c'è bisogno d'acqua, di metterla in un posto dove non ci siano terremoti, meteoriti, e dove ci sia una grotta che ti ripara il buio, l'asinello
0: è quello lì, esce in una grotta. Ma soprattutto per noi che abbiamo una certa età è bello tutto, ma c'è parcheggio?
1: Il rover dove lo mettiamo?
0: Perché

0: tu. Hai doppiato praticamente.
1: Sì. Allora, a proposito di Luna, questa è Radio Kiss con Max e Max, c'è un altro grande dilemma che sollevasti tu giustamente qualche giorno fa.
0: Perché è successo con Marte, lo ribadiamo, succederà certo. con tutti i pianeti.
1: Certo. Il ritorno sulla Luna, la sua eventuale colonizzazione.
0: Vivi lì.
1: C'ha anche il problema dei nuovi vocaboli da usare sulla Luna.
0: Tipo, allora, lui ha fatto l'esempio di Marte, no? Che quando saremo su Marte dovremo dire oggi mi sento proprio a Marte, oppure c'ho le ruote tutte e quattro a Marte. Non potremo più dire a Terra.
1: Anche sulla Luna tutte le parole che hanno il suffisso terra dovranno cambiare in luna. Allora, diciamo che il materiale che noi sulla terra chiamiamo terra, sulla luna si chiama regolite.
0: Luna, facciamola più
1: fastidiosissima.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, comunque è giusto per
0: noi
1: fare.
0: Noi siamo fatti per trasgredire le regolite, ricordate.
1: Invece di atterraggio dovremmo dire allunaggio.
0: Ovvio.
1: Ho le gomme del rover a luna.
0: A luna,
1: ecco,
0: sì.
1: Poi.
0: A che ora si mangia? Alla terra, terra e mezza, non più tardi, ok?
1: Il terremoto non dovrà essere più chiamato terremoto, ma?
0: Lunamoto.
1: Il lunamoto, bravo.
0: Oh.
1: Poi se dici guarda ho lanciato un missile raso luna, non più raso terra, capito?
0: Un colpo, sì.
1: Ha volato raso luna.
0: I missili luna luna, perché non ci saranno più terra terra. Ovviamente c'ho la terra di traverso stamattina, lasciami stare.
1: Ecco, eppure i terroni, quelli della luna del sud, saranno chiamati lunoni.
0: I lunoni.
1: I lunoni.
0: Sì. Che vengono tutti qua su alla luna del nord.
1: Questo lunone che non è altro.
0: Va là, va là! Lunon!
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: stanotte certi botti, passa contemporale, pam pam.
1: Mi sono spaventato, meno male che stavo ascoltando New Kiss di Giorgia.
2: E si intitola?
1: Parafulmini.
0: Ma non sono.
1: No, loro non lo sono, però sono parafulmini.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Kiss, kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Kiss, kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss.
8: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Kiss, kiss.
15: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
5: Kiss, kiss.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Vinci e vinci la maglietta Special Edition 50 Years di Radio Kiss Kiss in occasione dei suoi 50 anni.
1: Mamma mia, sembra ieri, perché quando vi diciamo che dovete interagire con noi c'è un motivo, anzi 50 motivi.
0: Un fedele radioascoltatore riceverà una telefonata tra pochissimo grazie al piccolo imperatore e risponderà alla domanda del nostro Max Vidal.
1: Speriamo. La domanda è una, che radio ascolti, e anche la risposta deve essere una, altrimenti non vinci.
0: Proviamo a far squillare questo telefonino, via, dai, vediamo un po'. Lo sai che ieri non risposero?
1: No?
0: No.
1: E ti ho mandato pure due volte il mio numero.
0: Mannaggia.
1: Ero a casa, aspettavo la telefonata.
0: Stava lavorando, ecco, con lui che doveva rispondere. Speriamo oggi vada tutto bene.
1: Buono che c'è gente che lavora in Italia, no?
0: Sì, tu.
1: Andiamo un po'.
2: Pronto?
1: Pronto? Ramona?
2: Pronto?
1: Ramona, sì? Buongiorno. Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sei la numero uno! Grande Ramona! Ciao Max e Max.
0: Pur avendo una vocina da diciottenne.
1: Certo,
0: ecco.
1: Non si chiede l'età, le signore. Non te la chiediamo, l'età, perché non si fa, giusto?
0: No, certo che no.
1: Casomai
2: 56,
1: tu avessi un fratello.
2: Non ho problemi, quindi avevo 6 anni quando ho cominciato ad ascoltare Radio Kiss Kiss.
1: Allora ragazzi, sei precisa, dici solo da dove, cioè dove abbiamo chiamato e ci salutiamo così.
2: Da Bereguardo, Pavia.
1: Porca miseria, Bereguardo, alla grande allora. Chissà te, carissima Ramona.
0: Ciao Ramona.
2: Grazie, un bacio.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: È bello che lei ascoltava la radio quando aveva 6 anni e c'era già Stefano Piccirillo.
1: Che parlava come Liga.
0: Qualcosa per te, Ligabue.
1: E anche Piccirillo.
4: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Perché per me per te
1: non sapevo questo tracollo lì.
2: chiudiamo in bellezza come ogni giorno, grazie al nostro programmatore musicale, facciamo ascoltare delle canzoni veramente molto belle, ripescate dal passato. 1987,
1: sì.
2: You Too,
1: preso stavolta, mai preso vero.
2: Without You, salutiamo tutti, dai,
1: tutti,
2: dai,
1: quanti, dai. Grazie a tutti, attenzione, ho studiato, guarda, tra poco ci saranno Lucilla e Paolo con
2: Kiss Kiss Trend Zone.
1: L'ho azzeccata?
2: Bravo.
1: E allora a domani da Max e Max. Kiss Kiss a tutti.

0: so voi all'ascolto, ma noi qua in studio stiamo ancora sognando e volando con gli U2, With or Without You. Era il nostro History Kiss dal 1987.
1: Tra poco le news con Antonio Mercurio e poi la Kiss Kiss Trend Zone.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Tra poco alla Camera il voto definitivo sulla legge elettorale. I deputati si esprimeranno a scrutinio segreto con il sistema elettronico. Respinta la richiesta delle opposizioni di utilizzare il metodo delle due palline sotto il catafalco per garantire più segretezza. Il centrodestra ostenta tranquillità e non teme pericoli da franchi tiratori, come è accaduto a luglio per il voto sull'emendamento di maggioranza relativo alle preferenze. Garantiamo stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiegano da Fratelli d'Italia. È una legge incostituzionale che sarà bocciata dalla Consulta. Attacca il centrosinistra definendola un premierato mascherato che penalizza donne e nuove liste. È sempre oggi atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe così andare all'esame dell'Eco fino a novembre. I primi interventi cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Contro il caro carburanti il governo è pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili, utilizzabili circa 160 milioni di euro, ma occorre capire, spiegano da Palazzo Chigi, se sia più efficace spenderli adesso o più avanti. L'ENI accoglie il nuovo appello sul price cap e da oggi in tutti i suoi distributori taglia di circa 4 centesimi il prezzo del diesel, che torna dunque a 2,21 euro al litro. Intanto prosegue in rosso la mattinata delle borse europee. Milano tra le peggiori cede l'1,4%, lo spread BTP Bund a 119 punti base. In Ucraina, nuova strage per un raid russo a Kramatorsk nel Donetsk. Colpiti due autobus, il primo bilancio parla di 12 morti e 14 feriti, mentre sono salite a 28 le vittime dell'edificio residenziale bombardato ieri a Cherniv, due morti a Kiev. Ferma condanna dell'ONU agli attacchi russi contro obiettivi civili. Droni ucraini invece hanno colpito e danneggiato un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan ed una raffineria di Gazprom a Salavat in Bashkiria. La cronaca: è morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, colto martedì da un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Il ragazzino trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo vi è raggiunto in condizioni gravissime. Inutile ogni tentativo dei medici di rianimarlo. Maltempo, allerta arancione in Toscana per piogge intense. A Firenze parchi chiusi ma scuole regolarmente aperte. La scorsa notte nubifragio a Roma con allagamenti, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Temporali anche sul versante tirrenico della Campania, dove è allerta gialla. Per un miglioramento bisognerà attendere da nord a sud sabato e domenica. Lo sport: tennis con Jannik Sinner fuori almeno fine prossima Australian Open. Sono in 5 a difendere i colori azzurri al Masters 1000 di Shanghai. Berrettini, che ha superato al primo turno l'americano Kovacevic, Cobolli, che se la vedrà con il francese Mannarino direttamente al secondo turno, come Musetti opposto al cinese Zhu, e Darderi con il greco Tsitsipas. Ai quattro si aggiunge Matteo Arnaldi, che ha battuto stamane l'australiano Tomic 6-3, 6-1. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio

0: popolo di Radio Kiss Kiss all'ascolto, eccoci qua per iniziare una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, anche al nostro Giovanni Imperatore Gian Gian in regia, alla regia TV Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile.
0: Il trio delle meraviglie. Salutiamo anche nel frattempo Max e Max che sono ritornati
1: in coppia anche questa mattina.
0: È vero, e sai cosa diciamo anche?
1: Tu sei
0: rimasta in studio, io sono uscito un attimo, la situazione, Napoli è buio.
1: È la Transilvania, non è Napoli, è sbagliato.
0: Ma per caso, è perché noi parliamo dell'ora solare ormai da un mese, quindi cos'è, è cambiata l'ora e non ce ne siamo accorti stamattina?
1: Infatti secondo me è mezzanotte, non è mezzogiorno in questo momento. Meno male che c'è Madonna, dai. Radio Kiss.

0: Cominciamo alla grande questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone insieme a Madonna, Paolo e Lucilla. Siamo pronti per le nostre consuetudini, quindi salutare innanzitutto la prima persona che ci ha salutati.
1: Il primo saluto lo diamo a Giovanni da Palermo, che prima abbiamo detto qual è la situazione meteo al di fuori di Napoli, e anche a Roma è successo il delirio stanotte.
0: Sì, di tutto.
1: E lui da Palermo ci dice che ci sono 31 gradi
0: però
1: ancora.
0: Col suo accento siciliano, qua ci sono 31 gradi. Che bello ascoltare l'accento siciliano. Grazie per l'aggiornamento, Giovanni. Allora ricambiamo i saluti.
1: Ti verremo a trovare. Allora c'è anche un favoloso traghetto che tutte le sere parte da Napoli e arriva a Palermo al mattino.
0: Sappiamo cosa fare stasera. Vedi? Adesso invece il sommario con la sigla. Siamo pronti? Va.
2: Vai.
0: Giovanni.
2: Sommario per brindare un incontro.
1: Vabbè.
2: Sommario per venirti un po' incontro.
0: Ah, che bello, mi favoloso, piacciono le cover.
1: Favoloso, Peppino di Sommario. Oggi abbiamo un sommario che, come al solito, appena diciamo le cose, resta un po'...
0: È come unisci i puntini della settimana enigmistica.
1: Brava,
0: devi capire come si collegano. Dunque, Papa Francesco, innanzitutto, sì. Anna Luca Stoldi, per chi non lo sapesse...
1: Che è la figlia di Morgan e di Asia Argento.
0: Esatto, che le è successa una cosa, è un po' incresciosa. Educazione sessuale, da qui... Dal Papa l'educazione sessuale è un attimo.
1: Sì.
0: 22 Simba.
1: 22 Simba, il nuovo astro nascente del rap italiano.
0: Lo avevi invitato.
1: L'avevo invitato e ce l'abbiamo fatta.
0: Ha ricevuto l'invito e ha accettato. E poi Arisa.
1: Eccolo qua. Vedi?
0: Anche lei che è su alcune cose di Sanremo.
1: Sì, perché già si inizia ovviamente a sfricolare. Sanremo è dopodomani praticamente, se ci pensi in queste tempistiche.
0: Siamo pronti ad ascoltare tutte le prossime canzoni. Intanto però gli Imagine Dragons.

0: Be Mine, voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss, questa è la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Iniziamo gli argomenti, però fammi fare un apro e chiudo parentesi perché sì, ci stanno arrivando delle sigle per il sommario sempre
1: mamma
0: più evolute.
1: Mia, spettacolari.
0: Sempre più evolute, cioè musicisti di tutta Italia, spostatevi di fronte ai nostri ascoltatori.
1: Poi domani comunque, ascolterete quelle ecco, più croccanti.
0: Allora, il primo nome che è venuto fuori nel sommario è Papa Leone XIV perché ha riconvocato un incontro in Vaticano per ritirare fuori dopo 10 anni l'Amoris Laetitia, già lanciata da Bergoglio a suo tempo.
1: Eh sì, 150 vescovi provenienti da oltre 115 paesi, tutto questo perché? Per chiedere di ascoltare anche le famiglie che magari sono uscite un po' dal seminato della Chiesa Cattolica, quindi anche le famiglie separate, i divorziati, coloro che stanno avendo dei problemi. Perché? Perché a quanto pare la questione principale è il sesso, quindi
0: sì,
1: come vivono oggi i giovani, ma anche gli adulti, il sesso. Pare che ci si stia discostando parecchio dagli insegnamenti della Chiesa Cattolica e quindi il Papa proprio per questo ha detto forse le famiglie hanno bisogno di noi,
0: ecco,
1: quindi di avvicinarci.
0: A me ha fatto anche specie una frase proprio che ha detto Papa Leone, che ricordiamo come al solito, perché magari uno dice perché parlano di Papa Leone, perché è in tendenza, sempre
1: certo,
0: perché noi parliamo
1: ovvio
0: di tendenze. Mi ha fatto specie la frase che dice i giovani che anelano all'amore.
1: Ah, sì.
0: Cioè mi piace anche questa modalità in cui ha utilizzato anelano all'amore. Qualcuno secondo me ha detto
1: what?
0: Anelano?
1: Che cosa significa,
0: ecco,
1: caro
0: perché
1: Papa?
0: Appunto parla di come anche si viva un po' con della difficoltà la sessualità, l'intimità e il fatto di volere un matrimonio, ma allo stesso tempo insomma diciamo volere la botte piena e la moglie ubriaca, diciamo in una qualche maniera, no?
1: Sì, e anche se qualcuno di voi all'ascolto starà pensando che gli insegnamenti della Chiesa possano sembrare obsoleti in qualche modo, quindi anche il fatto di praticare l'astinenza fino al matrimonio eccetera, però c'è sempre un senso dietro gli insegnamenti della Chiesa.
0: C'è sempre, ma andremo avanti adesso con questo discorso perché adesso vediamo come ci colleghiamo anche a Anna Luca Stoffi.

0: Deciderà.
1: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss. State ascoltando. È vero, che bello, sembra che ci siano gli uccellini. Ascoltate la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dunque, abbiamo aperto l'argomento sessualità, anche sulla scia di quanto detto da Papa Leone. Ok, già arrivano i primi messaggi degli ascoltatori che giustamente rilevano: dovremmo accettare dei consigli dalla Chiesa, quindi da coloro che non si sono mai sposati? Allora, facciamo una premessa. Per quanto risultino obsoleti oppure opinabili i consigli della Chiesa, ad ogni modo la Chiesa ci ha insegnato di considerare il sesso come qualcosa di prezioso.
2: Sì, beh, diciamo, okay, che sarebbe un discorso molto complesso che non
1: e
2: si
1: basta.
2: Può fare nell'arco di due o tre passaggi radio, perché effettivamente è una cosa con la quale mi sono un po' scontrato anch'io nel corso degli anni, poi ho capito molto meglio.
1: Sì.
2: Sempre al netto del fatto che comunque sia nessuno è obbligato a sposarsi in Chiesa, no?
1: Per no, dire. No, no, ma infatti sì, restiamo sul sesso per il momento. Il sesso è una cosa preziosa secondo la Chiesa, e lo è anche a giudicare dalla questione educazione sessuale, perché pare che ce ne sia molto bisogno.
2: Pare ci sia grande bisogno, tant'è che in base ad un'indagine si dice che almeno 9 ragazzi su 10 sarebbero favorevoli all'educazione sessuale nelle scuole, nonostante ciò sia stato fatto anche un decreto legge che è diventato attuativo a luglio.
1: Sì, a luglio Valditara ha deciso che per quanto riguarda licee e scuole medie c'è comunque bisogno del consenso dei genitori perché venga insegnata l'educazione sessuale a scuola. Restano esclusi da questo provvedimento scuole elementari e asili. Però ecco, se i giovani lo richiedono vuol dire che avvertono anche loro una sorta di emergenza, che probabilmente il sesso viene considerato, dalle notizie che diremo dopo, anche un po' merce di scambio in alcuni
2: merce
1: casi.
2: Merce di scambio, in tanti casi un tabù, e in tanti casi ancora non si sa esattamente come affrontarlo, perché c'è chi vuole essere proprio rigido per certi aspetti, chi invece vuole essere più libertino.
1: E invece è una cosa naturalissima che andrebbe spiegata per quello che è, però restando sulla questione preziosa.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche.
14: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!

0: parlare d'amore.
1: Grazie Saif per questo assist che ci lanci su Radio Kiss Kiss, perché qua stiamo parlando di sesso e molte volte amore e sesso si confondono a vicenda, eh?
2: Mentre altre vanno a braccetto, possiamo certo dirlo. Appunto, sessualità, sesso, educazione sessuale, i temi di oggi già stanno scaldando i motori, i nostri ascoltatori. Arrivano le prime note audio.
1: Ci è arrivato un messaggio bellissimo da un prof di religione, sentiamo.
3: Io sono insegnante di religione alle superiori e sinceramente è vero, non possiamo affrontare prettamente argomenti, come dire, di educazione sessuale, però è pur vero che io, per esempio, al quarto e quinto anno tratto argomenti di bioetica, sono specializzato in questo e non in educazione sessuale, per cui credo che i ragazzi hanno bisogno di parlare di queste cose, perché sento tanta ignoranza, ci sono tante cose che i ragazzi purtroppo non conoscono e quindi credo sia fondamentale fare questi discorsi a scuola, soprattutto ragazzi di 17-18 anni, non improntati su discorsi bigotti e osceni, ma nel considerare che chi è di fronte a me è un bene prezioso, è un dono e non è un oggetto. Buona giornata a tutti.
1: Ma buona giornata a te, grazie di questo
2: Luca.
1: Messaggio.
2: Grazie mille, sì, perché in effetti dicevamo poco fa, 9 ragazzi su 10 secondo un sondaggio chiedono l'educazione sessuale a scuola, proprio perché vogliono chiarirsi le idee su alcune questioni, come per esempio il consenso, che è una cosa importantissima. E noi a microfoni spenti ci siamo chiesti, ma quanto sarà difficile per un genitore, anche non solo a scuola, ma anche per un genitore, parlare di sesso con i propri figli? Quindi, visto che noi siamo, come ricordiamo sempre, aspiranti genitori, non lo siamo ancora, lo chiediamo ai nostri ascoltatori.
1: Certo, come al solito 347 490 0042, per aprire un bel dialogo con voi all'ascolto anche riguardo a questo, o chi magari ha esperienze che, non so, genitori che ne parlano apertamente con i figli, figli che ne parlano apertamente con i genitori.
2: Esatto, quindi che siate genitori o che siate figli, raccontateci la vostra esperienza.

0: Le 12.34 qui su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla, argomento sesso, sessualità, come si fa a spiegare ai figli il sesso e voi figli come ve l'hanno spiegato i vostri genitori, mille note audio.
1: Perché ovviamente poi è tutto anche in base all'esperienza e ha talmente tante sfumature questo argomento che effettivamente è anche un po' complicato trovare un punto.
0: Guarda, una cosa però possiamo dirla, che la differenza generazionale si sente, perché i figli che oggi sono adulti hanno la nostra età, più o meno tutti sono stati sotto la scure del tabù, quindi che non se ne parlava a casa.
1: Beh, insomma, se ci pensi
0: è una cosa comune questa.
1: È un po' anche la storia del mondo questa, eh?
0: Eh sì, invece adesso i genitori, i quarantenni come noi, si sentono più in dovere di spiegare queste
1: Prego.
0: Cose.
2: Non c'è bisogno di parlare di sesso nell'atto in sé per sé. Io sono una mamma di un bimbo di 5 anni e gli ho sempre insegnato il consenso, anche solo per un abbraccio, chiedere sempre se quella persona è disposta ad essere abbracciata.
0: Ecco, quindi si parte dal consenso, anche dalle piccole cose, questo è giusto.
3: Io ho due maschi in piena adolescenza e ho intrapreso questo discorso in quanto uno dei miei due figli si era fatto la fidanzatina e quindi io da mamma mi sono sentita in obbligo di spiegargli come ci si doveva comportare. Più che altro di stare sempre molto attento in quanto ci sono tante malattie che vanno in giro, che si trasmettono appunto
1: giusto,
3: in via sessuale.
1: Brava mamma.
0: Non sentivo una voce tanto felice da questa
1: è nonna?
0: Mamma.
1: È già nonna?
0: No, credo di no. Ha detto per ora tutto bene. Vogliamo sentire ancora qualche
1: Guarda,
0: audio, Giovanni?
1: No, ti voglio leggere questo che ci è arrivato. Non sono mai riuscita ad affrontare l'argomento sul sesso con le mie figlie perché non so nemmeno dove iniziare. Se lo fanno nelle scuole ci sollevano a noi genitori da questo turbamento.
4: Ciao,
0: vedi, quindi importante.
4: Kiss, Daniele da Reggio Emilia.
1: Ciao.
4: Allora, io sono un figlio.
0: Ecco.
4: E purtroppo diciamo in casa mia non si è mai parlato di nulla, proprio tabù. Ancora oggi che siamo grandi, in TV se si baciano si cambia programma, quindi penso sia una cosa sbagliatissima.
0: Non guardare!
4: Amici che in casa parlano di tutto, stanno in sleep, c'è chi entra in bagno mentre fa la doccia, cioè non hanno nessun tipo di tabù e dovrebbe essere quello, insomma una famiglia deve avere tutte le libertà, poter parlare. Perché se si parla, soprattutto se è un genitore a parlare, il figlio riesce a capire alcune cose in un modo diverso e non pensare che il sesso sia solo un gioco.
1: Hai capito?
4: Poter avere rispetto del corpo delle persone.
0: Sono d'accordo con questo ascoltatore, ma c'è ancora tantissimo da dire e anche tante note da ascoltare. Prima però il New Kiss.
1: Abbiamo il New Kiss, abbiamo Adela con il titolo della canzone che Lucilla pronuncia sicuramente meglio di me.
0: Che tu ami tanto, Ain't in LA.

0: Lenin e lei, il nostro New Kiss.
1: È arrivato l'autunno, ma dopo tutto è anche l'8 ottobre. Se non fosse stato così sarebbe stato preoccupante. Anzi, come ci hanno detto degli amici, c'è ancora estate ovunque, ma lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia, con piogge diffuse localmente abbondanti. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni, piogge anche sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria. Meglio altrove. In serata e la prossima notte ancora tanta pioggia al nord sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese, massime tra 17 e 25 al nord, tra 20 e 28 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Meno drammi, più volume! Preferita. Pippo Velo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Kiss Kiss. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
6: Kiss Kiss.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Kiss Kiss.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
6: Kiss Kiss.
13: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio. I cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis. Con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss Kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via via.
7: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
3: Kiss Kiss.

0: My Body is Ready su Radio Kiss Kiss in questa puntata della Trend Zone, dove stiamo affrontando un argomento che effettivamente ci rendiamo conto
1: della complessità,
0: tocca tantissime persone e ci sono tanti genitori o chi anche risponde ancora da figlio nonostante sia diciamo nostro coetaneo.
1: Tuo coetaneo? Vabbè, mio, dai. Sono due generazioni diverse le nostre, ci tengo a sottolinearlo. Però ascoltiamo qualcosa.
2: Ciao, sono Barbara da Treviso, mamma di una ragazza quindicenne che alle medie ha fatto i corsi all'affettività e io penso sia una gran cosa, perché effettivamente magari siano i genitori che i ragazzi nei nostri confronti hanno un po' di vergogna, come chiamiamola così, di parlare di certe cose, e invece trovando di fronte una persona che è estranea e che comunque preparata che può spiegargli le cose, è un bene, insomma.
0: Ragazzi, siamo a questo mondo per aiutarci, quindi è anche giusto confrontarsi,
1: certo,
0: con sconosciuti.
1: Ci sono tanti genitori sollevati dall'educazione sessuale a scuola perché sono contenti che ci siano delle persone che possono insegnare questa materia spinosa. Sentiamo ancora.
3: Ho 30 anni e sono diventata madre a 16 anni proprio per mancanza di educazione sesso-affettiva, per mancanza di dialogo e per la presenza di numerosi tabù in famiglia e non solo. Con mio figlio, che ad oggi ha 14 anni, mi sono ripromessa di non commettere lo stesso errore, quindi ho sempre risposto a tutte le sue domande, gli ho fornito libri, letture sin dalla più tenera età e ad oggi cerco di continuare questo lavoro con lui. Improntato soprattutto sul rispetto e sul consenso.

0: chiedendo ai compagni altrettanto inesperti e confusi, o peggio ancora ai siti vietati ai minori.
1: Per non parlare di ChatGPT, che per quanto possa essere uno strumento utile, ovviamente non è onnisciente e spesso toppa anche un po', Paolo.
0: E ogni tanto bisogna chiedergli, ma sei sicuro?
1: Esatto.

0: Le 12.53 su Radio Kiss Kiss, nella Trend Zone stiamo parlando di sessualità, educazione sessuale. Mi fa sorridere il fatto che parecchi ascoltatori e ascoltatrici ci hanno segnalato questa divisione dei compiti, quindi quando ci si ritrova in famiglia la mamma spetta il ruolo di parlare con le figlie, al papà di parlare con i figli maschi, quindi ci si dice parla con tuo figlio.
1: Si è esperti dell'arnese, no?
0: Cioè. Ecco, vabbè, ci può anche stare come logica, assolutamente. Sentiamo qualcos'altro.
2: Io ho una bimba di 13 anni che sta cominciando a farmi delle domande. Io rispondo sempre in maniera molto naturale, cerco di spiegarle come sono le cose. Man mano che lei mi chiede, io cerco di essere più tranquillo e sincero possibile, ovviamente rapportandomi con una ragazza di 13 anni, ragazzi.
0: Perché poi la cosa difficile è questa: io non ho figli ma ho nipoti, e loro ti studiano quando ti fanno le domande, guardano anche la tua fase. Tu sobbalzi, loro dicono: ah, ho detto una cosa sbagliata. Quindi tutti insieme facciamo respirazione, non sobbalziamo a queste domande.
1: Mi aveva fatto molto ridere un mio amico che aveva una bimba al tempo, aveva 9 anni ed era passata la canzone di Max Gazzè, Ancora al solito sesso. E lei gli chiede: papà, ma che cos'è il sesso? E lui mi ha detto: fa, visto che io sono una persona responsabile, ho detto: quando torniamo a casa chiedi alla tua mamma.
0: Ecco, bravissimo. Ottimo.
3: Buongiorno Lucilla, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
3: Talmente che non me ne hanno mai parlato, era una cosa tabù. Io però le mie ragazze, appena hanno avuto un po' l'età da poterle spiegare tutte le cosine, ci siamo messe al tavolino e abbiamo parlato. Non è stato facile, perché certo, per me è stato un tabù, e quando ora mi raccontano certe cose, sì, faccio la moderna, ma dentro sto male.
0: Vedi? Però oddio, anche tu hai imparato a non sobbalzare, grande.
1: Oddio, mio figlio ha fatto questa cosa.
0: Dopo fai come Fantozzi, vai sulla montagna a urlare, però intanto fingi una calma.
1: Finisce la prima ora, come al solito, con un History Kiss. E che History Kiss arriva dal 1985.
0: I Tears for Fears con Shout. Nel frattempo vedo dei movimenti qui in studio, quindi secondo me ci stiamo anche preparando ad ospitare 22 Simba.
1: Quindi lo possiamo già dire ufficialmente.
0: Ma l'abbiamo già detto prima.
1: Vabbè, no, magari dicevo è andato a prendersi un caffè, invece è proprio qua.
0: È proprio qua, e adesso però andiamo.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Tears for Fears con Shout. Tra qualche istante inizia la seconda ora.
1: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Sono le 13, seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo Lucilla. Tra poco nei nostri studi ci sarà 22 Simba. Paolo, lo avevi invitato ed eccolo qui. Ma allora c'hai davvero dei poteri mentali?
0: È magia. Tu ancora ti tiri dietro quella storia quando avevo detto, quando ho citato Brad Pitt.
2: Io te l'avevo chiesto.
0: Sì, ho capito, però adesso ha cambiato casa, sta imbiancando.
2: Ancora.
0: Quindi non può. Ma è grande,
2: Pitt.
0: È una grande.
2: Certo, è chiaro. Chi dovrebbe imbiancare se non lui? Va bene, tra poco 22 Simba.
0: Ma
2: prima
0: fatto molto
2: però
0: ridere.
2: Peggy Guaria Star.

0: ancora un ritmo come quello di Peggy Gou per dare inizio a questa seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. E Lucilla, abbiamo il nostro grande ospite di oggi.
1: Eh sì, l'avevamo annunciato, disco uscito il 18 settembre, concerti in partenza, e con noi 22, Simba!
2: Ciao, sempre un piacere.
1: Ciao, bello. Andrea.
0: Che bello, un ragazzo giovane e anche educato, è arrivato e si è presentato, e quindi...
1: Sì.
0: Cerchiamo di distruggere subito questa cosa, che c'è questo mondo distruttivo nei confronti dei ragazzi.
1: È vero, facciamo già i miei tempi.
0: Basta.
2: No, noi qui siamo tutti simpatici, anche la mia compagnia, ti dico, tutta simpatica. Non so se avete salutato i ragazzi.
0: Sei arrivato coi bro.
2: Sì, ma se no non mi muovo, quindi di me.
0: Fai bene.
1: Ecco, a proposito, vorrei sapere subito, visto che, come abbiamo detto, disco appena uscito, un successo incredibile, concerti in partenza. Sappiamo che tu però sei uno che non si accontenta mai, ti sei detto bravo questa volta?
2: Ma
1: ce l'hai fatta?
2: Quasi, nel senso che fortunatamente il fatto che questo album fosse legato a mia nonna ha fatto sì che da parte di mia madre si creasse una connessione incredibile con quest'album, quindi i bravi suoi li ascolto, perché è sempre stata restia con i bravo, soprattutto
0: sì,
2: nella musica.
1: Sì,
2: vabbè, ma chiaramente, nel senso, io non la giudico per questo, però venivamo da una situazione effettivamente difficile. Vedi tuo figlio, che è l'unico che effettivamente poteva mettersi a lavorare e fare qualcosa, che si mette a far musica, lo guardavi e dicevi: senti, bolide, ma vai.
1: Sì, ma
2: vai
1: di lavoro che fai?
2: Però no, in verità è un bel momento, sono contento.
1: Siamo contenti.
0: È bello
1: anche
0: che scrivi, sei tanto produttivo proprio, scrivi tantissimo.
2: Sì.
0: E scrivi fin da giovane, diciamo. Cioè, nel senso, da più giovane.
2: Proprio da bambino, sì.
0: Quando hai scritto il tuo primo pezzo proprio?
2: Avevo 13 anni circa. Con un ragazzo di Torino ci eravamo incontrati in Liguria e io uscivo con questa compagnia di più grandi, quindi loro avevano circa 17-18 anni. Io avevo 13 anni, appunto, ero il piccolo della compagnia, e loro tutti andavano circa a ballare o comunque a bere, e io chiaramente non potevo bere, zero. E uno di questi ragazzi una volta mi guarda e mi fa: senti, ascolta, io ti faccio compagnia stasera, che non c'ho voglia di andare in giro, però scrivi una canzone rap. Cioè, l'idea fu sua.
0: Ma dai, giuro. E quindi adesso, riascoltandola, provi imbarazzo o orgoglio per questo?
2: Ah no, ma io quella canzone l'ho scritta in un foglio di carta che ho perso completamente.
0: No,
2: ma io lo dicevo prima, non mi reputo una persona che è nata con un dono magico, no? Penso di averci lavorato tanto, di averlo voluto tantissimo, molto probabilmente più di quanto ero destinato ad arrivarci, e alla fine me lo sono preso un po' con forza, no? Tutto quello che...
1: Che è arrivato. E a proposito di Miria, appunto, il tuo ultimo album, hai scritto quasi 50 canzoni, ne hai scelte 18? Come l'hai fatta questa cernita? Perché ci sono quindi 30 canzoni che aspettano lì magari per il prossimo album?
2: Ma guarda, allora, magari per il prossimo album, però questa cosa poi la vedo tanto difficile, perché io lavoro sempre prima il concept, e lavorando prima il concept mi do un'idea di quello che l'album in generale deve raccontare. E alla fine vuoi non vuoi, quelle 30 tracce scartate raccontano quello che effettivamente ho raccontato in Miria, secondo me, con le 18 tracce migliori con cui potevo farlo. Quindi solitamente quando poi andiamo a ripescare, proprio la traccia la stravolgiamo completamente, o magari tengo 4-8 barre che sono le mie preferite.
1: Okay.
2: E poi rifacciamo tutto il resto.
1: Ecco, dicevi concept, ricordiamo che Miria è un album in tre atti, quindi abbiamo arricchiti, Miria e impoveriti. Vuoi spiegarci questo concept? Perché a noi sembra anche molto filosofica come cosa.
2: Sì, nel senso, non uso la parola filosofica solo perché io sono un ignorante con la terza media, e quindi alzo le mani a tutta questa grandissima cultura, porto rispetto, ecco. Però diciamo che quello che doveva raccontare era che... Io non mi sento una persona effettivamente che non riesco a fare una caricatura di me stesso, ecco, diciamo. Quindi ho mille sfaccettature, ho mille idee, ho appunto queste tre anime che hanno chiaramente un nucleo diverso l'uno dall'altro, e in verità si scontrano anche tra di loro, sono anche opposte tranquillamente, come mi piace dire ultimamente. Mi sento tranquillamente un ossimoro di idee in questo momento, che si scontrano tra loro, e allora andiamo avanti così.
0: Pensa, vedi, e si dice sono un ignorante e parla così. Allora, Andrea, lanciamo adesso il pezzo che stiamo anche già ascoltando in questi giorni su Radio Kiss Kiss. Te lo vuoi autoannunciare?
2: Vai, qual è? Dove lo leggo?
0: Ne vale la pena.
2: Ah, grandissimo, ne vale la pena, uno dei miei pezzi preferiti.
0: Quindi, come dice il titolo stesso, per ascoltarlo,
2: ne vale sempre la pena.
0: Vedi, alla grande. 22 Simba su Radio Kiss Kiss. Tu mi hai preso a buona.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Il poeta americano Walt Whitman diceva: mi contraddico perché sono vasto, contengo moltitudini, un po' come fa anche il nostro 22 Simba qui in studio con noi. Lo abbiamo appena ascoltato con Ne vale la pena. Ancora buongiorno a te, Andrea.
1: Ciao ragazzi.
0: Abbiamo una curiosità, io una proprio tenera, perché ho letto che tu avevi questo rapporto con la cedrata che tua nonna ti faceva trovare sempre in frigo, che ti rendeva felice, è una cosa davvero bellissima. C'è una cosa che hai comprato con i tuoi soldi che ti ha reso felice allo stesso modo?
1: Adesso ti dico una cosa che però poi è brutta, mi farà odiare, però te lo dico lo stesso.
0: Vai.
1: È il mio cane. Perché io purtroppo non ho preso da canile, quindi non odiatemi animalisti, voglio bene anche
0: può
1: a loro.
0: Può succedere, dai.
1: Però io ero cresciuto in casa che avevo un golden retriever, proprio appena nato io in casa avevo un golden retriever e appena ho potuto ho fatto lo stesso gioco, mi sono preso la Eze.
2: Sai che tu parli del tuo cane come se fosse proprio tuo figlio?
1: Ma è letteralmente
0: mio
1: figlio.
0: Ma guarda che ormai è una star, eh? Lui la porta ovunque, è diventato una star.
1: Sì, sì, scherzi. Ma io in verità mi sono anche informato pian piano sulla storia che adesso possono salire pure sui voli, quindi presto me lo beccate sul volo, io il mio
2: vero
1: cane, e voi come terzo passeggero a fianco, non odiate.
0: Vogliamo vederla anche qui la prossima volta però, Eze.
2: Senti, io avrei da farti una domanda. So che anche sei appassionato di calcio, ti piace seguire il calcio e ti faccio questo parallelismo. Ieri notte si è giocata l'ultima partita di Messi con la nazionale. Messi ha fatto anche un assist a Nico Paz, che ha segnato nella partita di addio di Messi, che quando Messi esordì in nazionale aveva, Nico Paz doveva ancora compiere un anno. Tu sei arrivato a collaborare con Gué e Marrakech, che quando hanno iniziato i loro successi tu avevi denti da latte totalmente. Per quanto riguarda Gué eri proprio appena nato, Marrakech magari avevi già 5-6 anni, diciamo. Com'è? Cioè, nel senso, tu adesso sei il Nico Paz e loro sono i Messi. Com'è collaborare con delle persone così grandi?
1: Ah, guarda, per me è un onore e oltre che in verità anche una cosa secondo me è strapiacevole e strautile proprio anche a livello artistico. Ti dico, per l'artista che sono e per l'artista che posso diventare è una mano incredibile, perché loro venivano da una situazione in cui non avevano una generazione prima di artisti a cui chiedere.
2: Vero.
1: O comunque c'era qualcosa che arrivava prima di loro, però non era una vera e propria cultura, era l'inizio dell'inizio dell'inizio, ok? E il fatto effettivamente poi di crescere come giovane, avere delle figure del genere che possano darti una mano a crescere anche proprio nella tua struttura, nelle tue idee, nelle tue scelte, in quello che puoi pensare, è una cosa incredibile, cioè davvero fighissimo. Io sono straonorato di poter collaborare con loro, li guardo proprio tranquillamente ancora in alto lì e dire minchia, però che figata poter, capito, prendere un esempio da una cosa del genere, no?
0: Ma c'è un consiglio in particolare che hai ricevuto, che hai seguito poi e ti ha fatto bene? Anche questa è una domanda da un milione di dollari.
1: Questa è una domanda da un milione di
2: siamo
1: dollari.
2: Siamo diventati marzulliani.
1: Sto contando nelle mie memorie. Ma no, guarda, adesso ad ora un commento proprio così non me lo ricordo. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo, io sono una persona stra-ansiosa e stra-nervosa prima di uscire con i progetti, nel senso che ci tengo tantissimo alla mia musica, quindi
2: non si direbbe a vederti, eh?
1: No, perché poi quando mi vedi dal vivo mi metto tipo, no? Mi scende la poker face e quindi cacchio parlo per forza. Però diciamo che ero stra-nervoso prima che uscisse quest'album, poi sapevo che fosse un album così importante, a prescindere da poi come sarebbe andato, doveva essere importante ed era l'album più importante della mia vita, anche solo perché ha il nome di mia nonna e quindi
0: certo,
1: per forza di cose dovevo portargli rispetto.
2: Allora, noi adesso ti salutiamo con un altro.
0: Ricordiamo le date,
2: certo,
0: perché lui
2: certo,
0: sarà
2: certo
0: a Milano, Roma, Firenze, Torino, Padova. Le date sono tutte sold out tranne quella di Padova, quindi se volete vedere 22 Simba avete l'occasione di raggiungerlo a Padova.
1: Ma qui vicino.
0: E mai dire mai, scusa.
2: Ma
0: prendi
2: tanto
0: un trenino.
2: Ci sentono dappertutto, quindi
1: perfetto,
2: non
1: perfetto
2: è quello il problema. Quindi
1: allora vi aspettiamo.
2: 22 Simba, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stato a Radio Kiss Kiss, ti auguriamo una carriera favolosa come è il momento ora del tuo inizio e ti salutiamo con due passi dal cielo non di più.
1: Grazie mille, grazie di tutto, davvero.
2: Ciao.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzona.

0: Kiss Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Kiss Kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Kiss Kiss.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
2: Kiss Kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss Kiss.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
11: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Miley Cyrus, Buzz Persuades su Radio Kiss Kiss. Sono le 13:26, giovedì 8 ottobre. Non hai ancora detto il tuo detto del giovedì, Paolo?
1: Dobbi arrivata, smana passata, come ecco, al solito. Quando arriva il giovedì sempre. Ormai è andata, raga.
0: Sai che noi viviamo di tradizioni qui nella Kiss Kiss Trend Zone. Sì. Ci piace portarle avanti. Stiamo parlando di musica.
1: Brava, e non abbiamo chiesto a 22 Simba se ha un obiettivo tipo di andare a Sanremo prima o poi.
0: Ah, è vero, però ne ha parlato in qualche intervista. Mi sembra che sì, ci vorrebbe andare, come del resto tantissimi artisti. Come anche Arisa. Capito che ha fatto?
1: Arisa è un pochino, secondo me l'ha buttata lì proprio per dire adesso così ne parlano tutti, vuoi te che non mi risponda al mio amico Stefano?
0: Infatti è finita nei trend. Perché? Perché a quanto pare ha raccontato di aver inviato un WhatsApp a Stefano De Martino, che sarà il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo, con il provino del brano che lei vorrebbe tanto portare. Ma Stefano l'ha ghostata, quindi non le risponde al cellulare.
1: Allora, ricordiamo che il numero di Stefano De Martino è 347-490-0042.
0: Ti piacerebbe saperlo.
1: Sì, ancora, però io dico anche, in quel caso bisogna stare un pochino attenti a Risa, Rosalba, te lo dico così, perché effettivamente lui adesso ha preso un ruolo dove immaginati quante persone che adesso lui ha conosciuto, però adesso lui deve anche comunque un po' scindere,
0: bilanciare.
1: Deve scindere l'amicizia dal ruolo che ha.
0: Sì, quando si arriva ai ruoli apicali questo è il grande problema. Quindi, che però tanto a Paolo non succederà mai.
2: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: su Radio Kiss Kiss. Noi siamo sempre Paolo e Lucilla per tenervi compagnia fino alle ore 14 con la nostra Trend Zone. Stavamo parlando di Sanremo, nello specifico di Arisa, ma c'è una nuova notizia che arriva da Sanremo a proposito del Festival di Sanremo.
1: Sì, che già sta facendo polemizzare tantissime persone, perché il comune di Sanremo, l'assessore al turismo nello specifico, ha deciso che quest'anno gli artisti che saranno in gara al festival non pagheranno la tassa di soggiorno, che dovrebbe essere sui 3-4 euro a notte, e quindi il comune perderà circa 30.000 euro di incassi, perché non soltanto i big in gara, parliamo anche degli orchestrali, di tutti coloro che devono supportare poi i cantanti.
0: A sto punto parte la querelle, che mi vede anche me d'accordo, cioè del tipo: perché i cantanti e gli orchestrali no, e tutto il resto del carrozzone di persone che lavorano a Sanremo in quel periodo sì?
1: Quindi giornalisti, addetti agli sponsor, ci sono mille
0: Radio
1: mille
0: Kiss
1: persone.
0: Kiss.
1: Cioè, stai tirando acqua al tuo mulino,
0: no,
1: in qualche modo.
0: Però per dire, no?
1: No, è vero. Comunque in quel periodo lì, che sarà dal 16 al 20 febbraio, saranno tutti lì per lavorare. Io penso, anzi, addirittura che i cittadini di Sanremo se ne vanno in quel periodo.
0: No, no, non penso. Cioè, io ho un'amica di Sanremo che in quel periodo se ne va.
1: Ecco,
0: proprio.
1: Quindi resteranno in città praticamente solo coloro che lavorano. Però figli e figliastri, quindi alcuni pagheranno la tassa di soggiorno, altri no.
0: Vabbè, ma al momento è ancora una proposta, non è stata ancora... Come
1: però
0: dire.
1: Come sempre il tribunale dei social, sai che è velocissimo a dare la sentenza, e quindi può darsi anche che questa cosa miseramente decada.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lauli Brescia serenamente, adesso però c'è il New Kiss.
1: Ragazzi, cosa dire? Facendo sempre un parallelismo calcistico, qua parliamo dei Galacticos, perché mettiamo insieme la voce house di Steve Edwards e i Planet Funk con il loro ultimo singolo, Rewind My Mind.

0: Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Yes, yes.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss. La musica più bella.

0: e vinci.
1: Ecco qui, ci sembra di capire che sia il momento giusto per premiare un ascoltatore. Paolo, vogliamo ricordare come funziona il nostro gioco?
2: Ma molto facile, poi oggi essendo giovedì in palio non ci sarà la maglietta celebrativa di Radio Kiss Kiss, ma 1.000.000 di euro in gettoni d'oro.
1: Dal tuo conto corrente personale, vero?
2: Credo che ne tiriamo fuori pochi da lì.
1: No, allora, c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che ha interagito con noi nel corso di questa puntata, è stato selezionato a caso e vincerà la t-shirt celebrativa dei 50 anni.
2: Tra l'altro, Lucilla, ricordiamolo che io ho questi problemi con i pantoni, però i colori delle magliette sono fighissimi. C'è
1: bordeaux, c'è bianca,
2: off-white,
1: diciamo i colori per quello che
2: anche
1: sono.
2: Anche bordeaux, Jessica e Giulia mi hanno detto che è un nome
1: diverso. È un vinaccia.
2: Io lo chiamo, ma perché? Ma perché?
1: È un borgogna.
2: Ma è bordeaux.
1: È un pesca.
2: Sì. La pesca è un frutto. Attenzione.
1: Va bene, sentiamo innanzitutto allora se l'ascoltatore ci risponde però, perché questo è lo scoglio più grande.
2: È un masculo,
1: abbiamo sì.
2: Scelto
1: abbiamo
2: scelto un maschio oggi.
1: L'abbiamo
2: allora,
1: anticipato.
2: Intanto è libero. È libero, adesso gli vendiamo l'impianto eolico.
1: No, dai.
2: Pronto?
1: Orlando?
2: Orlando,
3: sì.
2: Senti,
3: sì,
2: siamo Paolo e Lucilla. Abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Con grande orgoglio, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma tu sei un grande!
1: Bravissimo ad aver aggiunto anche con grande orgoglio. Orlando, cosa stai facendo in questo momento?
3: Veramente sono a pranzo, sono uscito da lavoro e sono a pranzo e poi ritorno al lavoro.
2: Ma noi vogliamo sapere cosa stai mangiando allora a questo punto.
3: Ho mangiato pasta e zucchina.
2: Vedi?
1: Va bene, quindi una cosa light. Orlando, allora grazie della tua fedeltà, continua ad ascoltarci per altri 50 anni e porta la t-shirt di Radio Kiss Kiss ovunque, grazie.
3: Grazie a voi e Kiss Kiss a tutti.
2: Ma Kiss Kiss a te, ma ciao. Che grande, ciao Orlando.

0: Non poteva che essere ultimo, l'ultimo disco della Kiss Kiss Trend Zone di oggi. Andiamo indietro nel tempo, 1979, Sister Sledge, We Are Family. Paolo, vuoi dedicarla a qualcuno questa canzone?
1: Ma la dedico ai miei cari amici, la Barbarina e lo zio Ciccio.

0: Tanti auguri, ragazzi.
1: Poi magari ci fate anche sapere qual è il segreto. Grazie a Giovanni Imperatore in regia, Jean-Jean alla regia TV, Paolo che non vedo,
0: Arduino, Peppe, Gigi Fischetti come sempre. Momento di passare la linea a Marco e Raff. Ma Lucilla, noi torniamo domani.
1: Domani a partire dalle 12 da Paolo e Lucilla.

0: 14 in punto, ciao Anna Chiara Mansino in redazione, non sorridere così che poi ti do un bacio. Ciao Schi Imperatore in regia, non guardarmi così che poi ti do una carezza. Puntata di oggi dedicata ai ricordi, perché il giovedì ci sblocchiamo i ricordi, ci sbloccate i ricordi.
1: Guarda, hai detto bacio, carezza, infatti nel giovedì in cui facciamo ti sblocco un ricordo, oggi sblocchiamo i ricordi legati alla prima cotta,
0: quindi anche ai primi baci,
1: ma volendo sì, insomma,
0: alle prime farfalle.

0: Bloccateci quindi un ricordo oggi, se vi va, inerente ai primi baci e le prime farfalle sullo stomaco, anzi nello stomaco. Ok, sì, sullo stomaco, le cose brutte.
1: In generale, una prima cotta.

0: la vita.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Salve. Ciao.
1: La mia prima cotta risale all'elementare.
2: Addirittura.
1: Dalla prima alla quinta. Solo in quinta elementare riuscì a farmi avanti con un fiorellino.
2: Ah, okay.
1: E poi lei non accettò.
2: No! Però scusa, amico mio, ma tu ci hai messo troppo tempo dalla prima, cioè 4-5 anni sono troppo.
3: Mentre lui dava il fiorellino in quinta elementare, Gioschi in quinta elementare già limonava.
2: Attenzione.
3: Non so perché, ma io non ho mai sentito un bambino in quinta elementare che bacia altre bambine. Tra l'altro con
2: sì, sì, certo,
4: grande
2: il limone.
4: Grande Gioschi!
2: Allora, perché grande. Il giovedì noi facciamo proprio questo, la puntata di Sblocco Ricordo. Oggi vogliamo ricordarci, a prescindere dall'età che abbiamo, no? Ma vogliamo ricordarci quella volta in cui abbiamo avuto la prima cotta, che magari può anche essere legata al primo bacio. O in generale il nostro primo bacio.
3: Considerando che tra i 10 e i 20 anni comunque noi registriamo i ricordi, quelli più nitidi, sai, della nostra vita,
2: okay.
3: Ricordiamo nei minimi dettagli quello che facevamo. Ti sblocco un ricordo, è perfetto oggi, perché il primo bacio, io ricordo il primo bacio, l'ho dato in un villaggio
2: turistico,
3: che era mezzanotte, villaggio turistico. Mi stavo baciando con questa ragazza.
2: Ricordi l'orario?
3: Bellissimo. Sì, i miei genitori. Raffaele, dove sei?
2: E tu intanto limonavi dietro le
3: dopo
2: frasche.
3: Dopo 10 minuti di Raffaele, dove sei? Io uscii dalle fresche frasche e dissi: mamma, papà, ma che minchia volete?
2: Giustamente.
3: Ma che stai facendo? Sto crescendo.
2: Sto crescendo. Bella, sto crescendo. Scusami, quanti anni avevi?
3: 28, 29.
2: Dai, serio, quanti anni avevi?
3: No, ne avevo... Penso il primo bacio l'ho dato a 12 anni forse.
2: 12? Ok, quindi
3: 12
2: scuole
3: 12/11 anni, sì, sì, sì.
2: Io 14, andavo già alle superiori. Cioè, prima liceo, sì. Lo so, sono un po' tardivo nelle
3: cose. Ascoltiamo e non giudichiamo.
2: Ognuno c'ha un tempo, qua non vogliamo giudicare nessuno. Anzi, condividiamo.

0: Ciao Marco e Raff, ti devo raccontare la mia cotta per un compagno di classe che in maniera platonica ero innamorata persa di lui. Era più bello, era più bravo e quindi quando capitava che mi rivolgeva la parola io ero mamma mia.
1: Impazzivi.
0: Tra le nuvole.
2: Mamma mia. Ok.
1: E questa
3: e
1: è la
3: poi
1: prima
3: cosa è successo.
1: Infatti ci è rimasto un po' così con l'amaro in bocca, volevamo un attimo capire il continuo.
3: Dobbiamo capire se parliamo di prime cotte o se parliamo di primi baci, perché non sempre la prima cotta
0: mi invitò a ballare. No ragazzi, non vi posso dire che farfalle che avevo nello stomaco.
3: Amore.
0: Adesso che ci penso dico madonna, ma quanto ero scema.
1: Però vedi, questo è il ti sblocco un ricordo, perché in questo momento l'ascoltatrice mi è proprio arrivata la sua sensazione di quelle farfalle nello stomaco, che chiaramente tutti mi auguro abbiamo avuto nella vita anche per più persone. Quindi il bello del ti sblocco ricordo è questo, che tu rivivi proprio quella sensazione.
3: È tutto collegato, la cotta, il bacio, le farfalle dello stomaco, cioè poi ognuno può dire la sua. Io ricordo anche che non è il primo bacio, ma è un bacio che ricorderò per tutta la vita. Quando abitavo nel parco qui vicino alla radio c'era una panchina fissa, perché c'era la dama dove noi giocavamo a calcio, era una dama proprio, c'era una panchina fissa. Baciai questa ragazza, mi girai, c'era un topolone enorme sopra la panchina e questa cosa mi è rimasta tantissimo.
1: Quindi tu quando vedi quella panchina ricordi
3: ed è stato un trauma, però è stato bellissimo. Immagini, tu ti baci questa ragazza alla francese, bellissimo, ti giri e fai ma quello è un topolone.
1: Perfetto, due sensazioni opposte però
3: paura
1: a confronto.
3: Paura e amore.
1: Due sensazioni opposte a confronto. E poi insomma in questa puntata di The Dickies analizzeremo anche magari quanto dura
3: Effetto era
1: il primo amore, no? Perché poi magari chi può dirlo che il primo bacio non è legato anche al primo amore? Quindi spaziamo su questo tema. Se vi va di interagire con noi, proprio con il ti sblocco ricordo, la prima volta che avete dato il vostro primo bacio, al 347 490 00 42.
4: Ero alle elementari e mi innamorai di una mia compagna di classe. Volevo sempre stare vicino a lei ed ero gelosa se si avvicinava a qualche altra bambina o bambino. Ciao.
3: Pensa
4: Tatiana.
3: Pensa a te. Da lì poi è nato Temptation Island.

0: Andiamo al telefono da Cristina da Cuneo, che è la prima telefonata di oggi in questo programma. Si chiacchiera, si parla, l'argomento del giorno, primo bacio, prima cotta. Sentiamo Cristina cosa vuole, cosa ci dice. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao Cristina da Cuneo, dici un po'.
1: Allora, mi avete sbloccato un ricordo?
3: Sì.
1: Perché eravamo in terza elementare, perciò 8 anni circa, e non è stata la mia prima cotta, ma la cotta di un mio compagno che è tutto timido, è arrivato con un biglietto con su scritto: Cristina, mi vuoi sposare?
0: Il famoso biglietto sì, no, forse.
3: Che bello. Che bello.
1: Ma io ero piccola, ma già bastarda dentro,
3: cioè?
1: E l'ho fatto leggere a tutta la classe.
3: No, Cristina, ma non si fa.
0: Vabbè, era piccola, ragazzi, era bambina.
3: Ma che bastarda.
0: No, dai, piccola.
1: Spero di non averlo segnato.
3: Cioè, scusami, io immagino
0: i bambini possono fare tutto.
3: Sì, certo, questo sì, però dico, immagino che tu l'abbia fatto perché in realtà a lui non ti piaceva.
1: No, non mi piaceva proprio.
0: Senti,
1: no.
0: Questa è stata la tua prima cotta, ma invece il primo bacio te lo ricordi?
1: Prima bacio no, non me lo ricordo, no.
3: Cristina è tutta matta come piace a me, cioè, capito? Ha questo senso, diciamo, della vita che fa vedere il bigliettino, mi vuoi sposare, non ricorda. Vabbè, il
0: quanti
3: primo
0: anni avevi quando avevi fatto questa cosa del bigliettino? Avevi 7-8 anni?
3: Ha detto
1: 8 anni, eravamo in terza elementare. Sì.
0: Oggi ne hai?
1: Oggi ne ho 54.
3: Devi farle tu il bigliettino, mi vuoi sposare, sì, no, forse.
0: Mi vuoi sposare, sì, no, forse.
1: Forse.
3: Vabbè, perfetto. Grazie. Ciao, Gri, grazie per averci raccontato.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao. Altre storie di primi baci. Ciao.

0: più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 17 ottobre trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Kiss, kiss.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
10: Kiss, kiss.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Kiss, kiss.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
18: Bertolotto.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
21: Ma deve essere anche complicata?
20: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
21: La procedura X-Fir?
20: La attiviamo noi.
21: La conservazione digitale è a norma?
20: Ce ne occupiamo noi.
21: Ti servono SPID o firma digitale?
20: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
21: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
20: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Kiss, kiss.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss, kiss.
25: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Chiamagoglia, il nuovo pezzo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Giovedì ci sblocchiamo i ricordi. Oggi sì, sblocchiamo i ricordi inerenti ai primi baci. Sentiamo Federica al telefono. Pronto?
1: Pronto, ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, ciao Fede, benvenuta. Racconta un po'.
1: Racconto. Il mio primo bacio è stato alle medie nel giardinetto della scuola, nel boschetto della scuola.
2: Ok, sì.
1: Il giorno di San Valentino.
2: Ah, fantastico.
1: Sì.
2: Ok,
1: sì,
2: sembra fatta apposta quasi.
0: C'è amore, tanto amore.
2: Oppure l'avete fatto capitare conciliare?
0: Dove
1: no,
0: c'è?
1: No, no.
0: Dove c'è l'easter egg?
1: Dove c'è?
0: Eh? No, dico l'easter egg.
2: Spiega un attimo che è l'easter egg. La sorpresa.
0: La sorpresa, sì.
2: Cioè, dov'è che casca l'asino?
1: No, dopo due giorni mi ha lasciato.
2: Ah,
1: sì.
2: Ecco l'easter egg.
0: Ecco qua, capito. Perfetto.
2: Ho capito.
0: Sapevo che c'era qualcosa.
2: Quindi scusami. Voi vi siete baciati alle medie? Che cos'era? Seconda, terza media?
1: Sì, no, a me era la prima. Lui era la seconda.
0: Avete ufficializzato il fidanzamento?
2: A San Valentino, sì. Dopo due giorni lui ha cambiato idea.
1: Sì, era innamorato della sua compagna.
0: È perché dopo San Valentino,
2: tipico dei maschi, Raff, diciamo.
0: Dopo San Valentino c'è la giornata dei single.
2: Esatto.
0: Quindi lui ha detto: ma quasi è meglio che sono single. Poi ha conosciuto un altro. Vabbè, dai, hai capito noi uomini come siamo, diciamo.
1: Sì, da subito.
2: Da subito, vedi,
0: già alle medie.
2: A 11 anni già ti sei preparata per il futuro. Va bene.
1: Esatto.
2: Fede, grazie per avercelo raccontato. Una storia sicuramente struggente per quando hai 11 anni, simpatica da raccontare oggi.
0: Chissà a te.
1: Certamente.
2: Ciao Fede.
1: Ciao.
0: C'è qualcuno, buona giornata a te. C'è qualcuno che per caso il primo bacio lo ricorda, ma lo ricorda in un modo
2: male?
0: Negativo?
2: Ok, perché magari sarà successo qualcosa.
0: Perché tutti bello il primo bacio,
2: sì, sì, sì.
0: C'è qualcuno che ricorda in modo negativo che è stata un'esperienza pessima?

0: Lo sapevo, Marco, che c'era qualcuno che ha vissuto il primo bacio in modo negativo. È il caso di questa nostra ascoltatrice, mi sembra di capire che si chiami Adele. Adele. Pronto?
1: Ciao a tutti.
2: Eccola.
1: A tutti.
2: E allora Adele, ciao. Scusami, caschi come il fagiol. Racconta un po' questa esperienza traumatica legata al primo bacio.
0: Condividila con zio Marco e zio Raff.
1: Innanzitutto volevo dirvi che siete grandiosi perché vi ascolto sempre.
2: Tu sei bellissima, Joschi, fai grazie dalla regia. Fai partire subito una standing ovation per Adele.
1: Praticamente io ero in prima liceo.
2: Sì.
1: Questo ragazzo era più grande di me, mi faceva il figlio da un bel po', lui era già all'università. Viene a prendermi con questa Renault 4.
2: Sì.
1: E quindi stiamo parlando degli anni 90. Mi accompagna a casa, sotto casa mi bacia per la prima volta, per me è stato un trauma. Come sono salita a casa, sono andata in bagno a vomitare, quindi per me è stata un'esperienza traumatica.
0: Perché? Magari puzzava l'alito.
2: No.
1: Come?
0: Aveva problemi all'alitosi?
1: Diciamo che era un fumatore, quindi io, non avendo mai fumato nella vita, ero al primo bacio, sono finita con la testa nel water.
2: Cioè, scusami Adele, se abbiamo capito bene, ti ha lasciato in bocca proprio un brutto gusto.
1: Sì, diciamo il gusto delle Marlboro, credo, all'epoca.
2: Ecco, cioè, ho capito, in generale proprio di sigaretta, insomma, tu poi eri anche molto più piccola, lui in università,
1: esatto.
2: Avevate anche 5-6 anni di differenza.
0: E probabilmente sei stata fortunata, pensa se avesse fatto sigaretta e poi caffè. E quello è il connubio vincente. Era peggio,
1: esatto,
0: ti saliva la febbre a 40 comunque.
1: Esattamente.
2: Scusami, ma lui
1: non lo ricordo con piacere comunque.
2: No, ma grazie per averlo condiviso con noi. Lui sa poi di questa disavventura?
1: Diciamo che gliel'ho fatto capire, perché poi mi ha fatto il filo ancora. Però
0: ti prego,
1: un seguito.
0: Prima di salutarci, puoi dire alla radio il nome di questo ragazzo e chiudi spiegando quello che è successo.
1: Sì.
0: Ci salutiamo così.
1: Ovviamente solo il nome, non il
0: cognome. Certo, certo.
1: Si chiama, perché qualche volta ancora mi saluta via social, Cosimo.
2: Cosimo, ok. Cosimo, ti salutiamo anche noi.
0: Hai fatto vomitare la nostra Adele durante il primo bacio 30 anni fa.
2: Ciao Adele, grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao. A te.
2: Ciao.

0: Maroon 5 con Priceless. Dal 2025 è passato un anno da questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Settimana scorsa, se non sbaglio, è passato anche Biagio Antonacci nel programma di Lucilla e Paolo.
1: Sì, sì, è venuto qui negli studi di Radio Kiss Kiss. Ha detto che è veramente contentissimo del tournée che poi ha concluso alla grande, dove i fan addirittura gli mostravano i tatuaggi con scritte proprio delle sue canzoni.
0: Grande Biagio.
1: Ha fatto uscire anche questo nuovo singolo con Saif dal titolo Spirituale.

0: Voglia di montagna, trasport, terme relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: apre 5 minuti d'amore il giovedì, sono le 14.47, si canta, si balla e ci emoziona, e ci emozioniamo con la musica più bella, tutti i pezzi italiani sul 158, anche con il karaoke.
1: Se vi va di commentare questi 5 minuti che facciamo ogni giovedì proprio per cercare anche di sbloccarvi un ricordo con la musica, potete farlo con un messaggio vocale al 347 490 0042. Ma io direi che oggi siamo proprio lì che scalpitiamo, perché vogliamo ascoltarli subito sti 5 minuti che abbiamo preparato.
0: Ricreiamo l'atmosfera, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Un viaggio ha senso solo

0: Iniziamo così oggi.
1: Un posto per scrollarsi via di dosso.
0: Potete commentare se volete.
1: Quello che

0: abbiamo altre due chicche.
1: Si muove la città.
0: Mamma mia, Lucio Dalla.

0: questi sono i 5 minuti d'amore.
1: È parte di lei.
0: Nei 5 minuti d'amore il giovedì si canta.
1: Che parte di me.
0: E c'è sempre tanta emozione e commozione, come ci scrive Eliana. Speriamo vi siano piaciuti anche oggi i 5 minuti d'amore. Tra poco ascoltiamo anche un po' di note vocali che stanno arrivando. Ciao Marco, ciao Raff, vi siete superati, bellissimo, kiss kiss a voi, senza rivali. Ciao Marco, ciao Raff. Francesca dice: nelle altre radio non ho mai sentito una cosa del genere. Lo male. Facciamo solo noi in Daddy Kiss.
2: Mamma mia ragazzi, che qualità, e 5 minuti d'amore. Grazie. Che qualità, bravissimi.
3: Lo facciamo per voi, come ci scrive Luisa, che musica magica, grazie per questi 5 minuti d'amore. Ragazzi, ma grazie a voi per questi feedback, perché veramente noi lo facciamo per farvi godere.
0: Ci troviamo il giovedì, si sbloccano i ricordi, li sblocchiamo anche con la musica.
4: Minimo mezz'ora dovete fare di questa musica.
3: Grazie,
0: calmo,
3: grazie.
0: Calmo.
3: Oggi un po' di chicche, Mina, Lucio Dalla, anche la chiusa con Ring Angelo, no? Un pezzo straordinario.
0: Sì, però io con Tiziano Ferro non ho capito più niente.
5: Sarà contentissimo, ricordo di una nana.
3: Cerchiamo sempre di fare un giusto mix, no? Poi mettiamo anche delle canzoni abbastanza recenti, tipo come quella di Elodie. Chi è?
6: No, questa è troppo bella.
0: Quale?
7: Poesia, Mina.
8: Domani ancora.
0: Dai, siamo felici che vi siano piaciuti i 5 minuti d'amore, che torneranno giovedì prossimo alle 14.45. Come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: chiudere questa prima ora, no? Con un pezzo del 1993. A proposito di emozione e musica dal passato, ci tenevo a leggere il messaggio di Nico, perché poi entra a lavoro, non ci ascolterà più. Dice: grazie, ci voleva in questo giovedì. Tra l'altro, da me piove. Ci scrive: devo entrare al lavoro, ma farò un po' di ritardo perché voglio finire i 5 minuti.
1: Bello.
0: Quindi, Nico, grazie per questo feedback. Grazie davvero.
1: Speriamo anche di tenere.

0: Shop Boys con Go West 1993. Ciao a tutti da Marco e Raff. Allora, subito Raff, voglio partire in questa seconda ora, visto che stiamo dedicando la puntata alla prima cotta, in generale anche al primo bacio. Ma tu sai che il 5% delle persone finisce per sposare o comunque stare insieme tutta la vita con la prima cotta e il primo bacio?
1: Vabbè, cioè,
0: allora, 5% è poco,
1: Direi, cioè, è difficile il primo bacio. Forse era una cosa che succedeva prima, negli anni 80, negli anni 70, negli anni 60. Ma oggi,
0: sì. Oggi forse la media è anche scesa.
1: Oggi il primo
0: 5%.
1: Bacio, poi l'herpes. Però, subito
0: no,
1: dopo.
0: Vabbè, adesso.
1: Così è.
0: Non esagerare.
1: C'è troppo.

0: ce l'abbiamo, lo sapevo che tra tutti i nostri ascoltatori in tutta Italia trovavamo in questo 5% uno dei nostri che è proprio così, cioè il primo suo bacio corrisponde anche con l'amore della sua vita.
1: Come si chiama? Pronto?
0: Giacomo, mi
2: sa. Ciao Raff, ciao Max.
0: Giacomo.
2: Ci sa tutto.
1: Grande, grande, grande Max.
0: No, allora, mi chiamo Marco, vabbè, non fa niente.
1: Va bene così, Giacomo, Max, Raff, chiamaci come tu vuoi, ci interessa capire il tuo primo...
2: È l'emozione, la
1: non
2: prima
1: ti preoccupare,
2: volta.
0: No, ma figura.
1: Stai tranquillo. Sì. Ci interessa sapere il tuo primo bacio equivale anche a poi a tua moglie.
2: A mia moglie, sì, alla compagna della mia vita, sì.
0: Cioè, scusami, quando avete dato questo primo bacio? Quanti anni avevate?
2: Nel 1988.
1: C'erano ancora i dinosauri?
0: No, dai, non
2: è qualche rimasuglia.
0: Scusami, quanti anni avevate? Quanti anni avevate?
2: Allora, io avevo 20, 22, 23 anni.
1: Quindi hai dato il tuo primo bacio a 20-22 anni, 23.
2: Sì.
1: Lei?
2: Lei è la stessa età, coetanei.
1: Okay. Ah, ok, e quindi tu sei stato solo ed esclusivamente con tua moglie per tutta la vita?
2: Sì, sì, effettivamente sì.
0: Bellissimo.
2: È stata la mia.
0: Senti, com'è? Com'è?
2: Com'è? È stato bello, è ancora tuttora bello.
0: Cioè, hai ancora quelle farfalle nello stomaco?
2: Sì.
0: Bellissimo.
2: Certo,
0: senti Giacomo, invece voglio un po' provocarti, ma in senso buono. Non hai mai pensato di dare anche un bacio a un'altra donna così? Non lo so,
2: No, ma stai scherzando, no.
0: Mai?
2: No, no.
1: Hai mai avuto dei dubbi magari nei confronti di tua moglie?
2: No, okay. Nella maniera più totale. Okay. Penso che quest'estate, giusto per parlare, sì, quest'estate abbiamo fatto vacanze separate.
0: Ah.
2: Questo penso un po', cioè, fiducia massima, 100%.
1: Bellissimo, certo, quindi no, potrebbe essere, ecco, vedi, questa cosa della vacanza separata potrebbe essere anche un modo per tenere il rapporto vivo.
2: Indubbiamente, serve, sinceramente serve. Ogni tanto anche un po' di allontanamento serve. Come diceva Domenico Modugno, la lontananza è come il vento, è importante.
0: Fai un applauso per questa massima di Modugno.
1: Sei un grande, grazie per averci raccontato la tua storia.
0: Grande Giacomo,
2: grazie,
0: chi schissa a te.
2: Buona giornata, chi schissa a tutti.
1: Ciao.

0: faccio parte del quel 5%.
1: Ok, fantastico. Anche tu.
0: Con mio marito nel 2004, 22 anni, 23 anni quasi, e 3 anni di fidanzamento. È stato il primo bacio, il primo amore. E niente.
1: Quindi vedi, qualcuno c'era.
2: Sì, parliamo però di primo bacio, visto che la puntata è dedicata ai primi baci dati. Vi ricordate anche a quanti anni avete dato il primo bacio? Perché ok, cioè ricordo il posto, ma l'età, se riuscissimo a parlare sia di età, ma anche a ricordarci il posto, a ricreare quell'atmosfera, riusciamo a sbloccare perfettamente il ricordo.
1: Al 100%. Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buonasera. Invece a me è successo il contrario, cioè? Il primo bacio fino a qualche mese fa è stato l'amore della mia vita, sì. 14 di fidanzamento, sì. E 23 di matrimonio, sì. 3 mesi fa è finito tutto, non tutte le favole hanno il lieto fine.
2: Però se lo guardi con
4: da fa,
2: ti sei lasciata, non sei felice, adesso puoi fare quello che vuoi. Sei anche il mio target!
1: Dalla voce hai percepito! Dalla voce l'hai percepito, dalla voce! Però è vero, come dice Raff, cioè, il bicchiere mezzo pieno adesso vogliamo guardare, quindi ti diamo anche noi un sostegno morale. Se vuoi uscire con noi, chi siamo noi per dirti no? Ma oltre questo, voglio dire, chiusa una porta, si aprirà un portone.
2: Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare di quanti anni hanno dato il primo bacio?
1: Sì, anni e posto.
2: O messaggi di solidarietà per questa ragazza che sta soffrendo, la portiamo al telefono e l'aiutiamo noi, visto che abbiamo anche questo compito in questo programma.
1: Allora hai ragione, visto che comunque in generale stiamo parlando di primo bacio, continuiamo a parlarne.
2: Lei è triste.
1: Però se qualcuno di voi si sente di mandare un messaggio di solidarietà, adesso non sappiamo il nome di questa ascoltatrice, magari Anna Chiara dalla redazione, te lo dico live dalla radio, Emanuela, la proviamo a chiamare, vediamo di tirarle un po' sul morale, perché lei ha parlato di favole, però le favole poi possono avere anche un risvolto. Quindi dai, Ernia, Berlino.
5: Sei partita via

0: Da una storia ad un'altra, andiamo subito al telefono da questa nostra ascoltatrice, si chiama Gabriella perché ci voleva raccontare la sua.
1: Pronto?
2: Ciao a tutti, chissà tutti.
1: Benvenuta alla radio, accomodati pure, dici, prego.
2: Allora, io, la mia storia è molto romantica tanto quanto catastrofica.
0: Okay. Perché?
2: Ero in spiaggia, avevo il mio primo amore, la mia prima cotta importante, questo ragazzo bellissimo, moro, alto, occhi neri, ci mettiamo
0: bello
2: insieme.
0: Sì.
2: Un bellissimo primo bacio al tramonto in riva e spiaggia.
0: Che storia!
2: Tutto perfetto, se non fosse che dopo neanche due settimane circa, sai, scusa, ma VIP, non faccio il nome, ha le tette più grosse, preferisco...
1: Ti ha lasciato, scusami, aspetta, no. Ti ha lasciato per una...
2: perché... Sì. Io poi crescendo le tette sono venute fuori, eh.
0: Meno male, però...
3: grazie.
0: La tua rivincita personale.
3: Grazie per avercelo detto perché
0: grazie.
3: Eravamo curiosi, sì, dico
0: sì,
3: la verità.
0: Sì. Però, no, è tu lì per lì che gli hai detto?
2: No, io sono, sai, una bimbetta di 15 anni, primissimo fidanzatino, sono
0: guarda
2: rimasta
0: che...
2: imperfetta, senza parole, non ho dato le spalle e me ne sono andata.
0: Questa è una violenza.
2: Mi sono presa la rivincita col tempo.
3: Posso
2: però...
3: dirti una cosa? Questa è una violenza, perché dire a una ragazzina di 15 anni ti lascio perché vado con un'altra ragazza che ha un seno più prosperoso, è una violenza
2: sì,
3: mentale,
2: sì.
3: Tu potevi crescere con un trauma.
2: Non ti nego che trauma no, però sono cresciuta, visto che le tette sono venute fuori dopo un paio d'anni, sono cresciuta con il complesso, quello sì.
0: Certo, certo.
2: Assolutamente.
0: Quindi, comunque Raffa, hai detto una cosa molto bella e sensibile.
3: Ma la verità, se l'avessero detto a me, ti lascio per uno con le tette più grandi, dicevo, ma come ti permetti?
0: Vabbè, ho capito il senso, cioè la metafora.
2: Ma non ho saputo reagire, però
0: te ne
2: me
0: sei
2: ne
0: andata.
2: Sono fatta un po' il complesso, sì, ho girato le spalle e me ne sono andata.
0: Sei una grande signora, tetto, cioè vabbè, hai capito. Grazie, Gabriella.
3: Salutiamo la tettologa.
0: Ciao.
3: Noi le abbiamo chiesto da dove ci sta chiamando, perché no, ci sono città che conosci magari solo per il loro nome, e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
0: Padova, per esempio, sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. E pensate, è una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
3: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
0: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
3: Perché Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: Schischissa te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Schischissa te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Gennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Gennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
11: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Traffico. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffi. I primi baci non si scordano mai. La prima volta non la scordi mai, neanche la seconda. Allora, cerchiamo di capire anche le note vocali che stanno arrivando di tutti i nostri ascoltatori che partecipano. Prima abbiamo sentito la storia di quell'ascoltatrice
1: che insomma era stata lasciata nonostante il suo primo bacio fosse andato benissimo, ma il tipo poi gli ha detto: guarda, in realtà ti lascio perché vorrei una con le tette più grandi. Però poi si è presa la sua rivincita.
0: Storia di vita quotidiana.
1: Chissà
0: è se l'ascolta vero.
1: Chissà se l'ascoltatrice ha cercato poi questo ragazzo sui social, perché abbiamo trovato un'altra statistica che dice il 40% delle persone almeno una volta, se parliamo di un sondaggio italiano, almeno una volta ha cercato una prima cotta, un primo bacio sui social per vedere magari o com'è cambiato nel tempo oppure se lo trova, sai, per vedere magari com'è, se ha famiglia.
0: L'ho fatto recentemente con una mia amica delle elementari.
1: Hai visto?
0: Che l'ho vista che stava un parrucchiere, ho detto: mamma mia, come si è fatta bella.
1: Ok.
0: Il nome, il magari nome. Ascolta la radio.
1: E l'hai cercata sui
0: social. È diventata mamma. Oh, porca peccato.
1: Quindi insomma non... Però
2: primo bacio dato a Monte Silvano, sta ragazza praticamente mi ha preso, mi ha buttato a terra e mi ha dato un bacio.
0: Bellissimo, da film, tipo Mission Impossible, se è un film d'azione, se è un film romantico ti prende, ti butta a terra, sì, andiamo verso, sai, Grease, High School Musical.
3: Ciao, sono Valentina, io il mio primo bacio me lo ricordo benissimo, era il 30 aprile del 92.
1: Cioè ti ricordi anche la data?
3: Avevo 16 anni ed era la festa di compleanno di una mia amica.
0: Bellissimo, ti ricordi data, anno, posto, luogo, orario?
1: Vabbè. Però dai, ha detto il compleanno di un'amica, quindi la data te la ricordi se è il compleanno di un'amica,
0: no? A vita te la ricorderai.

0: Eccolo! Attenzione!
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
0: Stiamo per selezionare un numero a caso che ha partecipato al programma di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Alla domanda: quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Si becca la nostra maglietta bella, pronta, pulita e profumata direttamente a casa, proprio perché noi vogliamo fidelizzare tutti i nostri ascoltatori, non solo che ci ascoltano da una vita, ma anche proprio che partecipano all'interazione del giorno nei vari programmi.
0: Ricreiamo l'atmosfera, chiamiamo questo ascoltatore o questa ascoltatrice, vediamo se risponderà correttamente. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: 15:35 di questo giovedì. Vediamo
0: squilla
3: un attimo.
0: Squilla, squilla.
3: Sì.
0: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
0: Quale radio ascolti?
4: Ah, ma io radio scusa. Io capito. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Mamma mia, ci hai fatto prendere un po'.
0: Bravo.
3: Sembrava stessi dicendo un'altra radio.
0: Bravo.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Quale radio ascolti da 50 anni?
4: Radio Kiss Kiss.
3: Bravo. Come okay, ti chiami? Come ti chiami?
4: Davide, Davide, da Mantova.
3: Da Mantova.
4: Tanto che io sono originario della provincia di Brindisi.
3: Ok, ok, quindi insomma da Mantova, di Brindisi ma a Mantova, perfetto.
0: Potevi essere anche londinese, l'importante era rispondere ascolto certo. Radio Kiss Kiss dai 50 anni. Hai vinto la maglia dei 50 anni, caro fratellino.
4: Grandissimo, non... L'ho sentita tante di quelle volte che non ci sarà
0: più. Oggi è il tuo giorno.
3: L'hai sognata, finalmente l'hai ricevuta. Bravo,
0: il giorno della maglietta è arrivata. Kiss Kiss a te.
3: Ciao Davide.
4: Grazie, grazie. Buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Yes, yes. Bollettino digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss Kiss!

0: benvenuta alla radio. Sei l'ultima telefonata di oggi. Pronto?
1: Che onore.
2: Mamma mia, altissimo livello.
0: Onore e piacere è nostro.
2: È importante aprire, ma bisogna anche saper chiudere, no Ale?
1: Assolutamente.
0: Come chiudi?
1: Sì.
0: Come chiudi tu?
1: Dipende cosa devo chiudere.
2: Ok, giustamente, mi sembra una risposta.
0: Intendo, come devi chiudere questo l'argomento di oggi?
2: Sì, allora, scusami Ale, faccio un recap a chi si è collegato magari adesso su...
0: Le nostre ascoltatrici, io le amo tutte.
2: Lo so. Mancano 10 minuti alle 4, no? Quindi 15:50. Oggi abbiamo, come stiamo facendo il giovedì, dedicato la puntata al Ti sblocco ricordo. Nel Ti sblocco ricordo di oggi c'era la prima cotta, ma soprattutto i primi baci.
0: Come ce lo vuoi chiudere tu? Come vuoi chiudere questo ricordo?
1: Ma forse un po' come l'ha chiusa lui a suo tempo.
2: Cioè?
1: Perché io avevo 14 anni, lui ne aveva 18, ci siamo conosciuti, frequentavamo la stessa piscina, poi siamo stati insieme per un po'. Poi ci sono stati un po' di problemi perché lui ha cominciato a parlare un po' di cose un po' più pesanti, di matrimonio, di progetti futuri, no? Avevo 14 anni, ero una bambina.
0: Certo, a quindi... 14 anni dire io e te ci sposiamo, io e te faremo i figli, deleterio.
1: Esatto, esatto. Quindi cioè, per me, a parte che era il primo, cioè ero ancora proprio una bambinetta, io cioè, andavo ancora a scuola e tutto il resto.
0: Tu lo hai lasciato, immagino?
1: Sì, certo.
2: Ok, certo. E da lì?
1: Sì. Dopo una settimana che si parlava di questa cosa l'ho lasciato e lui mi ha detto va, non importa perché tanto io sono sempre venuto qui per la tua vicina di casa.
0: Colpo di scena.
2: Attenzione.
1: Colpo di scena.
2: Lui
1: di
2: scena. Era fidanzato con te perché voleva solo conoscere la vicina di casa tua.
0: Colpo di scena.
1: No, in realtà lui ha sempre detto che non era così. Però poi l'ha fatto per ripicca.
2: Certo.
0: Ma questa vicina di casa adesso che fine ha fatto lui, la vicina di casa?
1: Moglie.
0: No!
2: È sua moglie!
0: Ma che stai dicendo?
3: Ma che dici?
2: Scusami, quindi lui veramente l'ha conosciuta perché frequentava te all'epoca?
1: No, la conosceva già.
0: Mamma mia, no, che storia! Cioè...
2: Ed è ancora la tua vicina di casa, cioè lo è stato per molto?
1: No, sì, ancora per un po', ma per poco, per fortuna.
0: Tu eri fidanzata con un ragazzo che ti voleva sposare.
2: Sì.
0: Avevi una vicina di casa, dopo che vi siete lasciati, lui si è fidanzato con la vicina.
1: Sì.
0: Un'altra puntata di Beautiful finisce, ciao!
2: E se l'è pure sposata, ciao Ale, grazie!
1: Ciao,
0: grazie, che bella storia!

0: il mio primo bacio l'ho dato quanti, dai, 30 anni fa. E il problema è che sabato ho dato il mio primo bacio al mio primo amante.
1: Ah,
0: ops.
1: Posso dire che potremmo portare questa nostra ascoltatrice
2: domani?
1: Domani, perché vogliamo riproporre,
2: sì,
1: la puntata dei segreti
2: in forma anonima. Anna Chiara, salviamo il numero di telefono, domani la chiamiamo,
1: sì,
2: in forma,
1: sì,
2: anonima,
1: sì, sì.
2: Ovviamente.
1: Anzi, Raff, ti dirò, ovviamente, se poi chiaramente accetta l'ascoltatrice,
2: sì,
1: io partirei proprio con lei domani.
2: Capiamo. Cioè,
1: domani venerdì 9 alle 2 del pomeriggio iniziamo così.
2: Capiamo, domani torneranno i segreti, abbiamo deciso che ogni venerdì si parla di segreti, li condividiamo qui alla radio, noi ascoltiamo ma non giudichiamo, anche sotto forma anonima, quindi
1: certo,
2: per noi non ci sono problemi. Vi diamo appuntamento domani.
1: Fammi chiudere invece solo con oggi, a proposito di ultimi baci, perché la maggior parte delle persone dice che anche prima di baciare avevano l'obiettivo di baciare qualcuno, la famosissima crush, no? Quella che, di cui ci innamoriamo guardandola in TV. Per esempio Margot Robbie, la grandissima attrice che tutti conosciamo, avrebbe voluto dare il suo primo bacio all'attore che ha interpretato Harry Potter, Daniel Radcliffe.
2: Chi?
1: Daniel Radcliffe, right.
2: Daniel,
1: Radcliffe,
2: Daniel?
1: Lui,
2: Harry Potter, okay.
1: Lo conosciamo.

0: Al netto del fatto che sembra Ciro quando dimentica le parole della canzone, però è un canzonone.
1: Infatti posso annunciarla io?
0: Ma certo.
1: Era
0: più o meno.

0: fatto 3 giorni fa, ma signori!
1: Con chi stai parlando?
0: Con Fischietti che mi parla in cuffia. Signori, buon pomeriggio, come state? Come state?
1: Sempre se lo chiedi a me ti rispondo bene, se lo chiedi ai nostri ascoltatori avremo modo di capirlo nel corso delle prossime 3 ore.
0: Lo dico come direbbe mio nonno.
1: Come direbbe tuo nonno?
0: È cagnato di
1: Che c'entra, un
0: ragazzi,
1: po' di nuvole.
0: Il freddo del porco.
1: Ma guarda che al nord è da mo' che stanno così,
0: Se ne frega il nord, io sto qua.
1: Vabbè, comunque parleremo anche di questa season, ma intanto partono i Corrieri di Kiss Kiss con la sigla. Radio Kiss Kiss.
2: Pronto?

0: Parazzi che fa rima con sti bei ragazzi. Che sono Alfio e Ciro, cominciano i Corrieri di Kiss Kiss. Guarda che soddisfazione nel dire questa data, giovedì 8 ottobre. Non come ieri, 7 ottobre, che suonava malissimo.
1: 8 ottobre è bello. Attenzione, attenzione, provocazione.
0: Provocazione. Da parte di chi nei confronti
1: da
0: di chi?
1: Da parte di Alfio.
0: No, ma non ho detto.
1: Io sono sicuro perché lo conosco. Lui difficilmente si espone.
0: Non è vero.
1: Ha paura dei poteri forti.
0: Ma quando sì. mai? Sì, un pochino sì.
1: Ha paura
0: però,
1: dei poteri forti.
0: Vabbè,
1: però,
0: dai, però
1: io. Non importa niente.
0: Vabbè,
1: sono qui a dirvi tutto quello che ho appreso. Voi sapete che Alfio è un grande lettore.
0: Sì,
1: lui
0: che c'entra.
1: Legge
0: dai,
1: tanti
0: però.
1: Libri, finge di conoscere
0: poi mi
1: cose.
0: Fa andare in galera. Adesso mi fa andare
1: no,
0: in galera.
1: Ha parlato
0: che c'è?
1: Del premio Nobel per la letteratura. Che si chiama?
0: Lei si chiama Ann Carson. Oggi le è stato consegnato il premio Nobel per la letteratura. Ma non è esporsi, è che semplicemente io ho detto, qualche anno fa mi è stata consigliata. Io ho comprato questo libro che si intitola Autobiografia del Rosso.
1: Sì.
0: L'ho aperto.
1: L'hai aperto.
0: E io non mi fermo mai alle prime 10 pagine perché poi non ci, sai, non entri nella storia.
1: Certo.
0: Ragazzi, io dopo, 40 pagine, 50 pagine, non si capisce una minchia.
1: Cioè, tu ti sei fermata e hai detto, io non ho capito.
0: Ma poi il problema
1: è un po' quello che faccio io quando leggo un libro e sono distratto, leggo 2-3 pagine, poi mi fermo e dico, oh,
0: sono
1: ma
0: io che sono scemo?
1: Sto pensando a un'altra cosa, però il flusso di lettura va avanti, solo che non ho capito niente perché sono andato in. Cioè non.
0: Allora, però poi dipende, perché se tu stai leggendo con una mente un po' così obnubilata, passami il termine, allora è normale che magari
2: scusate,
0: la
2: testa. Non ho capito il gioco.
0: Ma non è un gioco,
1: allora,
0: signora.
1: Stiamo
0: ma
1: parlando di cultura, però
0: si,
1: se in questo
0: sieda.
1: Programma non si può fare cultura, ditemelo.
0: Comunque
1: che vado
0: non
1: via.
0: È una critica a Carson, che sarà anche una delle, ovviamente, poetesse saggiste migliori del secolo, soprattutto in questo 2026, per aver ricevuto il Nobel. Ma io non ci ho capito una mazza quando l'ho letta.
1: Ma chi siamo noi per parlare di letteratura?
0: Ecco appunto,
1: io
0: soprattutto
1: direi
0: tu.
1: Di parlare di Ciancarella.
0: Ma
1: come
0: perché?
1: Sempre, dai.
0: Ragazzi, il premio sarà
1: il livello.
0: Anche
1: e a
0: il premio
1: proposito
0: sarà
1: di livello
0: Nobel,
1: basso,

0: Ma invece la incontreremo, e come, perché ho appena visto che nella commissione artistica del prossimo Festival di Sanremo con Stefano De Martino, eccetera eccetera,
1: ci sarà, chi
0: Noemi sarà? Noemi, facciamole i complimenti.
1: Ma quindi non canta?
0: No, non canterà, non sarà una...
1: Che peccato però, perché per me Noemi è la cantante di Sanremo.
0: Beh,
1: non
0: c'è,
1: so
0: andata, c'è andata 16 volte e mezzo,
1: sì,
0: no, non c'è... lo so, meno, però c'è andata un bel po' di volte, sempre con grandi risultati, comunque brava. Intanto, caro Ciro, io me ne torno da mia madre. Perché mia madre aveva ragione, ha detto: tu adesso vai da Ciro, stai con lui, ma ti faccio vedere che lui è come tutti gli altri uomini, lui non mi hai fatto, non mi hai detto guarda hai tagliato i capelli, non mi hai detto che carino che sei con questa camicetta di lino azzurro, niente, neanche.
1: Somiglia a quello che porta l'autobus.
0: Ho capito, ma dimmi, hai tagliato i capelli?
1: No, ma perché, no aspetta, non sto scherzando, hai tagliato i capelli?
0: Sì che ho tagliato i capelli.
1: E dove li hai tagliati?
0: A meno che non mi siano caduti stanotte
1: questi
0: sul cuscino.
1: Questi sono capelli tagliati?
0: Beh, non vedi che sono rasati ai lati?
1: No,
0: non
1: no.
0: Vedo che sembro un piccolo moicano.
1: No, invece no.
0: Vedi, non nota
1: sembri
0: niente.
1: Sembri un rabbino, tu
0: aveva
1: dovresti
0: ragione.
1: Mettere...
0: aveva ragione mia madre, niente, solo questo. No, ci tenevo solo a far capire al pubblico quanto sei insensibile in questo rapporto di coppia.
1: No, non si tratta di insensibilità, perché tu non li tagli proprio, tu non li tocchi, quindi niente. Come faccio a capire che li hai tagliati?
2: Alfio!
0: Ma perché, scusa? Ma mi stavo lamentando sentimentalmente di una cosa emotiva che mi sta toccando. Che facciamo? Andiamo nella giornata mondiale, caro Joschi?
1: Già andiamo?
0: Allora, vai!
1: Giornata mondiale! Tutto quello che accade. Allora, giovedì 8 ottobre,
0: sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che fanno le cose o pari o dispari.
0: Aspetta, allora, tipo per esempio, se io devo attraversare la strada, sì. Le strisce pedonali, devo toccarne un numero pari oppure dispari?
1: Ognuno c'ha i propri ingrippi. Che
0: le mattonelle.
1: A mettere il volume della televisione, il volume pari.
0: Ah, quindi, sì?
1: O 2, o 4, 8.
0: Io dispari, però il volume dell'autoradio. Sempre, sempre dispari.
1: Attenzione, attenzione. Giovanni dice le sveglie dispari. Significa?
0: Che ha 23.
1: Tipo, mi devi svegliare alle 8 e 7.
0: Esatto.
1: Quindi non alle 8 e
0: 6.
1: 0, 0.
0: Esatto, sì. Oh, numero dispari, numero di.
1: Ma questi non, credo... non stanno bene. Comunque.
0: Ma come
1: avete dei problemi seri.
0: Tu lo sai che stai offendendo un sacco di gente che ci sta ascoltando.
1: Aspetta un attimo, ho avuto un messaggio.
0: Sì.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Vedi, peggio. Oh, 347 490 0042. Diamo dimostrazione a Ciro di quante fisse.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
6: Kiss, kiss.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: l'invito alle 4:30 del pomeriggio, Everybody Get Up and Dance. Ma sì, ma famo se sta ballata in Danziteria.
1: Ma attenzione, perché stavamo parlando di tutte quelle persone che hanno delle fisse, che fanno delle cose.
0: Non ne stavamo parlando. Com'è? Tu li stavi offendendo. Tu hai detto che hanno dei problemi.
1: Beh, direi di
0: noi,
1: sì.
0: Ma dai, è una cosa talmente
1: comune. Mi sono
0: accorto
1: che sono tante le persone che hanno questi disturbi.
0: No, non sono disturbi, vai.
2: Quando vedo le partite del Bari, sì, metto il volume sempre a 29.
0: Quella è scaramanzia però, amico.
1: Questa è scaramanzia.
0: È un po' scaramanzia, però ci sta.
3: Ciao ragazzi, io le sveglie le metto sempre che devono finire o con 1 o con 6. Quindi 17.01, 17.06 o 21, 26.
1: Vabbè, diciamo che ti mangi quei 5 minuti.
0: Sì, sì, però là bisogna calcolare anche la posposizione. Cioè, se ti risuona dopo 5 minuti, devi calcolare che poi se lo metti a 0-1 dopo 5 minuti.
1: C'è gente che si sveglia alla prima botta, eh.
0: Come no?
1: Io sono così.
4: Io ho la fissa quando faccio gasolio al distributore automatico. Cioè, quando lo faccio col bancomat in self service, non mi piace che venga la cifra, non so, 34,17 euro.
0: Ah, e come fai?
4: No, deve essere almeno 34 euro. E 20.
0: Ah, quindi sempre cifra pari.
1: Lo butta fuori. Anzi, voglio leggere il suo messaggio, sì, perché è interessante. Magnola.
0: Vabbè,
1: è straniero. Allora, ragazzi, la mia è proprio una malattia. Io faccio la spesa sempre pari.
0: Che vuol dire?
1: Sempre. No, vorrei
0: capirlo. Che se arriva alla cassa e il conto è, che ne so, 17.31, lei corre da qualche parte a prendere una cosa.
1: Voglio capire. Quindi come fai? C'è la calcolatrice, ogni cosa che metti fa il calcolo per arrivare a una cosa
0: complicata.
1: Oppure arrivi lì e ti dico: aspetta un attimo, compra un'altra cosa.
0: Esatto. Beh, le caramelline che sono alla cassa, forse.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Padova.
0: Sì.
5: E io sono a un altro livello,
0: cioè?
5: Perché la mia fissa è di mettere il volume della televisione che sia un multiplo di 5, quindi 20, 25,
1: non senti
5: 22,
1: niente.
5: 23, non posso accettarlo assolutamente.
0: Ma porca miseria, ma scusa, la prossima fai la radice quadrata di 3, fai prima. Che
1: ma
0: ne
1: no,
0: so.
1: Ma guarda, quanta gente!
0: C'è anche una spiegazione psicologica che diamo tra pochissimo.
1: Perché, sicuro?
0: Ma sì, perché i corrieri presentano il problema, ma hanno anche la soluzione.
6: Tre ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: così proprio, con questa canzone su Radio Kiss Kiss, noi rientriamo nella realtà dei fatti, che è quella che ci stanno raccontando a proposito di piccole fissazioni i nostri ascoltatori.
1: Io pure sono in fissa con le cose dispari, volume dell'autoradio dispari, video 7-9. Se mangio cose piccole tipo mandorle o cose varie, o 5 o 7, sempre dispari, sempre.
0: Ciro lo fa con le angurie, se ne mangia una, ne deve mangiare tre.
2: No, ma tu mi dicevi che ci sono delle motivazioni scientifiche.
0: C'è una spiegazione, perché poi tra l'altro non è solo la questione dei numeri pari o dispari.
2: Chi lo dice?
0: No, la psicologia.
2: Ah, no, uno studio.
0: Volendo un po' di studi di psicologia.
3: Annacchiare Gulì.
0: No, annacchiare Gulì, ma cosa c'entra adesso? È partita un'altra roba dalla regia. Allora, no, ci avranno i loro problemi anche a Annacchiare Gulì. No, quello che ti volevo dire è che non sono solamente ste cose dei pari e dispari, ma sono le mattonelle del pavimento che devi mettere i piedi sempre su quella nera o su quella bianca.
2: Sì, oppure devi camminare sulla striscia.
0: Oh, come no?
2: Sulle mattonelle, sulla striscia delle,
0: certo, hai voglia.
2: Sulla fuga.
0: Io per esempio ho anche la fissazione che devo sempre andare all'esterno delle cose. Se trovo un palo della luce, se trovo un albero sul marciapiede, io devo passare dall'esterno.
2: Ma lo sai che non lo sapevo di te?
0: Sì, però sono piccole fissazioni.
2: Vabbè,
0: sono
2: comunque
0: piccole.
2: Che puoi
0: dire? Comunque la psicologia ha una spiegazione. Dice intanto è che il cervello umano si rende conto che viviamo in un mondo fatto di incredibile caos. Basta che accendi il telegiornale mezza volta o scorri social. E quindi che cosa fa?
2: Ognuno di noi ha il proprio schema.
0: Esatto.
2: E ci fa stare bene, stare nel nostro.
0: Bravone.
2: È quello che volevi dire?
0: Esatto.
2: Vedi, l'ho detto in poco tempo.
0: Ma forse la ricerca è la tua.
4: Comunque gli esauriti in giro ce ne stanno parecchi.
0: Ma come ti permetti? Stiamo appena dicendo che non è un disturbo ossessivo compulsivo, è una cosa molto comune, lo hanno dimostrato anche gli ascoltatori che ci hanno mandato.
2: Ma anche perché è lieve, non è che stiamo parlando di uno che dice ok, se ti devo salutare, ti devo salutare quattro volte, mi devo alzare, devo fare il giro della
4: macchina. Comunque gli esauriti in giro ce ne stanno parecchi.
0: Sì, ma devi stare calmo, ma scusami.
2: Come si permette?

0: Ma tu chi sei? Tu chi sei? Si chiede Mia il...
1: No,
0: se lo chiede Mia il su Radio Kiss Kiss. Però se dobbiamo dire chi è il prossimo artista della novità, lo conosciamo anche molto bene. Ormai amico di Radio Kiss Kiss.
1: Amico,
0: no?
1: Sì, ormai sono 3 anni che viene sempre da noi. Tra l'altro, se non sbaglio, verrà in questi giorni.
0: Va bene, dai, incrociamo le dita. Intanto sentiamo la nuova e Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Yes, yes.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Move to the Sun, questo è il pezzo di questo pomeriggio che mi ha riscaldato, devo dire, non solo perché c'è la parola sole, ma proprio perché il beat di fondo mi fa stare bene. Allora,
1: senti,
0: Ciro,
1: Flauto, volevo sapere
0: una cosa per dire.
1: Allora, ma tu ti sei mai chiesto perché i prezzi, quando tu vai a comprare delle cose, no?
0: Certo.
1: Proprio quei prezzi, $9.99. 19,90.
0: Ma scusa, ma che c'è bisogno di chiederselo?
1: Perché
0: il cervello inganna, certo. Perché tu, piuttosto, quando vedi 9,99, piuttosto che pensare che quella roba costi 10 euro, pensi che ne costi 9.
1: È un piccolo trucco di
0: magia?
1: Incredibile, ma
0: marketing,
1: magia di marketing. Di psicologia. Ma ce lo stanno infinocchiando.
0: No, aspetta.
1: Tra l'altro, io ho scoperto anche un'altra cosa.
0: Qual è l'altra cosa che
1: quando si tratta di cose tipo, vedi, 9,90, 19,90, tutte queste cose?
0: Sì.
1: C'è questa strategia.
0: Certo, perché
1: facci caso risparmiare. All'amico tuo Ciro. Facci caso. Se tu dovessi andare in un negozio di alta moda, sai,
0: quelli
1: firme,
0: di lusso proprio importanti,
1: lusso, non troverai mai queste escamotage, ma sempre i prezzi pieni. Tipo una borsa 950 euro.
0: Certo.
1: 1300 euro.
2: Ha ragione Ciro.
1: Sai
2: grande
1: perché?
2: Ciro.
0: Perché?
1: Te lo dice l'amico tuo.
0: Ma è molto facile pensare.
1: Perché allora?
0: Perché il virgola 99 o comunque le somme un po'
1: è
0: così.
1: Associato
0: è associato ai poveracci quali siamo noi.
1: No, non ti
0: scusa.
1: Devi mai permettere.
0: No, è perché è così, scusami.
1: Perché se tu entri in una boutique di lusso e vedi questa cosa, non è normale. Ti sembra automaticamente, dice, vabbè, sto risparmiando. Ma chi? Io devo
0: vabbè, però c'è anche da dire, scusami, riflessione veramente becera e spicciola, che se vedi una borsa a 999 euro, non è che dici, ah, quanto costa poco. Non è che dici, ah,
1: esatto,
0: che combinazione. Ma guarda,
1: no,
0: ma io me la prendo.
1: È ridicolo.
0: È ridicolo.
1: Mettilo a 1000 euro.
0: Esatto, quindi 999,99 solo fino a domenica. Farebbe abbastanza ridere. Vabbè, ma tanto non è un nostro problema che continuiamo a comprare a virgola 99. Sei pronto?

0: e Sandy con Good Old Days, con Good Old Days su Radio Kiss Kiss. A proposito di vecchi giorni d'oro, quelli dell'anno 1900, oddio aspetta, 87.
1: Mamma mia, nell'87 ragazzi nasceva il primo elicottero moderno.
0: Esatto, sì, c'è stato il primo volo, è vero, il primo
1: elicottero
0: volo
1: moderno.
0: E com'era il...
1: Era nuovo. Che tu lo vedevi, dici, è proprio moderno.
0: Poi, qualche anno dopo è arrivata un'altra forma di elicottero della quale noi non vogliamo parlare.
1: Ma quello c'è sempre stato.
0: No, che quando mai? Non per

0: Comunque, quando si dice che ben comincia è a metà dell'opera, perché questo è stato il primo album di George Michael dopo i Wham ed è venuta fuori
1: ma
0: la roba.
1: Ma si dice anche un'altra cosa.
0: Che si dice?
1: Quando fai ridere una donna sei già a metà dell'opera.
0: Ma che c'entra?
1: E vedi,
0: non è che deve
1: sono
0: essere...
1: punti di vista diversi.
0: Va bene, chissà quante ne avrai fatte ridere durante la prima ora e quante ne farei ridere invece nel corso di questa
1: guardami.
0: Sei un cretino. Questa seconda ora dei Corrieri di Kiss, signori, benvenuti. È giovedì 8 ottobre, giovedì
1: allora,
0: siamo
1: voglio
0: con
1: solo dirvi una cosa. È giovedì. Quindi ci sarà il messaggio cantato.
0: Ci sarà il messaggio
1: io
0: cantato.
1: Vi consiglio di stare con noi fino alle 7, ragazzi.
0: Preascoltato è veramente fantastico.
1: Perché oggi veramente tanta roba.
0: Restate con noi anche perché tra poco parliamo di modi facili per fare i soldi.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: forse un po' illuso il nostro pubblico, scusate, non è da me perché
1: sono 2 anni e mezzo.
0: Ma come ti permetti? Ma che merda che sei. Allora no, perché ho detto modi facili per fare soldi, in realtà è l'escamotage che sembrerebbe aver trovato questo signore di cui stiamo per parlare, della provincia di Cosenza, un cinquantenne che ha detto: ma io sai che faccio, visto che non ho la fortuna di vincere uno di quei
1: gratta e vinci,
0: per avere la combinazione numerica giusta cosa faccio? Una specie di collage di taglia
1: cioè
0: e incolla.
1: Cioè lui ha preso due biglietti,
0: esatto,
1: e li ha uniti,
0: esatto,
1: mettendo i numeri vincenti. Ed è andato, io voglio i soldi.
0: Sì, sì, ha detto io ragazzi sono, credo di aver vinto 10 milioni di euro.
1: Il tabaccaio dice: ma tu sei fuori, tu hai attaccato i biglietti, ma stai scherzando.
0: E lui ha detto: no, ma non è vero.
1: E lui ha fatto causa.
2: Non ho capito il gioco.
0: No, ma non c'era un gioco
1: da capire. Ha fatto causa. Eppure i giudici sai che hanno detto?
0: Che hanno detto?
1: Cazzo, però ha ragione.
0: Ma che ha ragione? Ma figurati, è stato rinviato a giudizio, ma ci mancherebbe. Ma chi vuoi che gli creda? Poi tra l'altro con lo scotch visibilissimo. Solo che poi qui mi si apre tutto un mondo di riflessioni a proposito di modi...
1: Ma ha fatto tutto la questione di Kintsugi, Kintsugi. Come si chiama?
0: Kintsugi?
1: Kintsugi. Quella cosa che quando era rotto il...
0: Non era rotto. Kintsugi è la nobile arte giapponese di riparare le cose con l'oro. Certo, ma...
1: questo ci ha messo.
0: Con
1: certo,
0: lo scotch
1: è adorato.
0: Ma che Kintsugi? Ma che è? Ma è tutta un'altra roba, anzi. No, però, scusami, modi facili per fare soldi ne esistono sì o no? Al netto della delinquenza, al netto delle cose che fa Ciro di solito.
1: No, che c'è? Al netto della delinquenza, secondo me, non è facile, fare soldi. A meno che tu non sia un tale, vedi, ci arriva l'informazione in cuffia.
0: Sì, sì, raffinatissima.
1: Vai a faticare.
0: Fischetti che ha dato la sua opinione a riguardo. Beh, certo,
1: tu,
0: bisogna lavorare.
1: Tu, tra i tuoi talenti,
0: sì.
1: Immagina magari che incontri qualche ricco e usi il tuo talento per fare cosa? Vai.
0: Ah, dici, potrebbe essere... allora, mi offro per leggere...
1: Ma perché la base di Narcos?
0: Perché quando si parla di soldi facili c'è un po' di magagna sotto.
1: Allora, il talento di Alfio, vai.
0: Io andrei a leggere le favole della buonanotte ai figli dei ricchi.
1: Interessante.
0: Sai che con la... Perché so fare le vocine.
1: Interessante.
0: Potrebbe essere, secondo
1: Anche
0: me
1: io
0: sì.
1: potrei raccontare le favole della buonanotte.
0: Già lo faccio io.
1: Alle mogli dei ricchi. Vieni ti racconto la storiella.
0: No, potrebbe essere.
1: Cattivo.
0: Vogliamo chiedere magari ai nostri amici, alla community dei corrieri.
1: Voi come fareste i soldi facili? In base alle vostre skills.
0: In base al vostro talento. Ma magari c'è qualcuno che sa fare qualcosa di bene. Ma che... anche su OnlyFans.
1: Anche
0: 347 490 0040

L'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: dice.
1: Dodo poi a chi la dà?
0: Ma che no, non ha detto questo. Viajando per il mondo chiude con una bellissima frase in spagnolo.
1: Ma che le piace girare?
0: Ma chi? Cosa
1: Karol G, prima con Bruno Mars e poi con Manu Chao.
0: Veramente prima con Manu Chao, poi con Bruno Mars.
1: Ma che si fa qua?
0: Ma
1: dai.
0: Sono collaborazioni artistiche.
1: Ti prego.
0: Allora scusami, ma perdonami, ma tu prima con Gigi Garretta, poi lo dai a Paolo Franceschini, poi a Ivano, poi Alf, cioè scusami,
1: Non reggono questa energia. Regge.
0: Ma guarda che io ti porto fino alla vecchiaia. Allora, sarò il bastone nella schiena della tua vecchiaia. In tutto questo arrivano un po' di messaggi a proposito di modi facili per fare soldi.
1: Tu hai fatto una domanda un po' impertinente.
0: Addirittura?
1: Sì,
0: ma ho chiesto mica di che colore hanno le mutande,
1: scusami. Hai detto in che modo è facile, come si può fare soldi facili
0: al netto
1: delle vostre capacità.
0: E anche soprattutto della criminalità, se escluse quelle.
2: Allora, io non ho molte skills, però se mi pagassero per ogni volta che dico uff mentre sono a lavoro, sarei miliardaria.
0: Ma non è una capacità,
1: no,
0: scusami.
1: Questa no, vedi, non ci siamo.
0: Devi fare come dice Giovanni, scusami, che dice: ragazzi, io potrei essere pagato per diventare l'amico che ti dice no quando stai per comprare cose inutili.
1: Beh, interessante.
0: Bello, perché
1: bravo.
0: Oh, arrivi lì, no, fermo.
1: Interessante.
3: Allora, dato che io sono una grandissima e eccellente donna delle pulizie, potrei insegnare a quelle persone che non sanno tenere un panno tra le mani a fare le pulizie di casa. E in più sponsorizzare pezzi e prodotti che rendono la casa.
1: Ragazzi, posso dire la verità? Se facesse un profilo Instagram simpatico di una che dice ti faccio vedere come si lava il water,
0: esistono tantissimi.
1: Perché ragazzi, io non so da dove partire.
0: Non segui i profili giusti, esiste tanta concorrenza.
1: Brava.
4: Ciao, sono Katia di Firenze. Io avendo il pollice verde potrei fare una bella piantagione di marijuana.
0: No, abbiamo detto al netto della criminalità, scusami.
1: Attenzione, Anita dice: ciao ragazzi, io leggo i tarocchi e mi dicono che ci azzecco pure, ma per mia stupidità non prendo soldi per queste cose. E tutti i miei amici mi dicono che potrei fare i miliardi.
0: Con i tarocchi hai voglia.
1: In
0: Italia
1: bravo,
0: poi. Mi piace il messaggio di Manuele. E qui chiudiamo: sposare uno sceicco ricco è sempre un'ottima opzione.
1: Aspetta,

0: Chissà te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chissà te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes. Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio... I cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis. Con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Hai capito? A proposito di modi per fare i soldi, Peggy Goo, sai che viene? Madonna, ragazzi, adesso che è nella lista tra i migliori DJ, i primi 5 migliori DJ del mondo, tra l'altro.
1: Quanto prenderà questa per andare a suonare?
0: Ma io credo di aver sentito cifre davvero esorbitanti.
1: Cifre
0: per
1: blu!
0: Però se le merita, perché è veramente brava, figa, cioè non le manca veramente niente.
1: Allora,
0: woman,
1: sono le ore 17:26, non ci siamo ancora rassegnati.
0: Ma tu
1: per
0: che
1: cui.
2: Sera, che figura di merda.
0: Ma no, ma però dipende dalle circostanze.
1: Dipende da che punto lo vedi.
0: Effettivamente, quando vai all'Oktoberfest, perché di quello parliamo tra poco, è molto facile.
1: Una vicenda che arriva da quelle parti, soprattutto per una giostraia.
0: Una giostraia. Ma in realtà, sì.
1: Per
0: sì.
1: una situazione, praticamente è successa questa cosa: che c'è una giostra, sì. tipo il Tagadà, si chiama la ruota del diavolo. Ecco, sì. signori, venghino sul Tagadà.
0: La ruota del diavolo, ma io direi dell'indiavolato. Anzi,
1: in
0: degli indiavolati.
1: Giostra, come funziona? Per andare in questa giostra ti danno il classico abitino tedesco, come si
0: sì, il costume quello tipico.
1: No, il kilt animale, il kilt
0: scozzese,
1: ma che è? Il kilt animale.
0: Vabbè, comunque, allora ragazzi, siccome Ciro sta inventando proprio di sana pianta la notizia,
1: come sempre.
0: Il discorso è questo. Questa attrazione che si chiama la ruota del diavolo è un'attrazione sulla quale si sale, devi restare su questa roba in movimento il più saldo possibile prima che ti sbatta a terra.
1: Che succede?
0: Lo fanno spesso le donne e lo fanno
1: che quando
0: anche
1: vanno in queste manifestazioni hanno l'abito classico, quello
0: molto
1: con la gonna.
0: Spesso sì, ma anche se vanno senza l'abito classico, quello tipico, il costume, ecco, quello tipico bavarese, ci vanno anche con le gonne. E il problema è che quando tutto sbatte si alza la gonna.
1: Si alza, quindi succede, negli ultimi periodi è successo che se la gente sa di questa cosa,
0: sì,
1: va lì e riprende col telefono e riprende proprio i momenti in cui la gonna si alza e si vede tutto il fragolame.
0: Le pudenda.
1: Esatto, sì, le putenda.
0: La giostraia, come diceva Ciro, tale Elisabeth Polacki ha detto, raga, così non si può più andare avanti, anche perché questi video non vengono solo girati, vengono postati all'insaputa poi del soggetto preso o
1: e
0: della
1: poi dopo
0: soggetta
1: la gente non viene più sulla giostra mia.
0: No, è diventato un problema. Quindi lei che cosa abbiamo pensato di fare?
1: Ha pensato di dare alle donne, soprattutto che salgono sulla giostra, dei pantaloncini.
0: Dei pantaloncini. Hai presente il ciclista?
1: Sì,
0: si chiama così.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: mettere sotto
3: Ciro,
0: la gonna.
3: Devi vergognarti. Trattare questa ragazza così.
0: Sono d'accordo.
3: Guarda, da te non me l'aspettavo. Vergognati.
0: Ma perché
3: tanto.
0: Esattamente. È il tipo di cose che fai tu, Ciro.
1: Chiedo scusa. Hai ragione.
0: È da lì che è partito tutto. Chiedo scusa.

0: Marriage All to Me. Questa è Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ogni tanto lasciami fare anche quello istituzionale.
1: Bravo, fallo che ti viene bene.
0: Alfie e Ciro, intanto, visto che prima parlavamo dell'Oktoberfest, sai che io non ci sono mai stato all'Oktoberfest.
1: Ma non ci andare, perché tu non sei il tipo.
0: A parte che adesso per andare a una festa della birra, insomma, se ne vedono tante.
1: È in ogni quartiere la festa della birra.
0: Se ne vedono tante, però quella originale, quella
1: però, attenzione,
0: figa
1: attenzione.
0: In assoluto è l'Oktoberfest a Monaco.
1: Molte volte si va all'Oktoberfest perché si ha voglia di stare magari con tanta gente,
0: o di bere
1: ma
0: tanta
1: molta
0: birra.
1: Gente non va in questi mega eventi perché non amano stare con tanta gente.
0: E allora va in Svezia, scusami.
1: Perché? Che cosa ha fatto la Svezia?
0: Anzi, non proprio la Svezia, diciamo che Visit Sweden. Sweden che
1: l'ente turistico nazionale.
0: L'ente turistico svedese si è inventato anche una nuova campagna pubblicitaria che praticamente ha ideato la Introvert Travel Agency, cioè l'agenzia di viaggio per persone introverse.
1: Sì, Vuol dire che non ti piace chiacchierare con la gente per questioni di circostanze, così vieni qua perché manca agli svedesi piace parlare.
0: No, ma sono molto belle le immagini perché fanno vedere anche delle persone che sono sulla metro e hanno il sediolino quello accanto, la seduta quella accanto a loro,
1: vuota.
0: Con una vuota o con una borsa appoggiata per dire vedi che in Svezia nessuno ti rompe le balle,
1: nessuno ti vuole vicino,
0: sono tutti introversi, quindi potete stare tranquilli. Se non amate stare nel bordello, nel caos, nel budello oscuro, venite
1: Guarda
0: in Svezia
1: che si sta è bene. Una cosa molto intelligente perché tu vai a coprire proprio una quota di mercato.
0: Ma vai in Islanda se non vuoi vedere gente.
1: Sto dicendo,
0: scusami,
1: che la gente
0: Svezia.
1: Capito che fai? Tu dici io voglio andare in Sud America perché là è tutta gente calorosa.
0: Vabbè,
1: ma se non vuoi il calore, allora te ne vai là.
0: Ci sono mille motivi per andare in Svezia. Dopo ne diciamo uno in particolare che in tanti conoscono, ma non lo posso dire adesso perché c'è Max Pezzali.
1: Sì, con le ali, no, Fausto?
0: No, esatto, la canzone si chiama Le ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Kiss Kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Amore, non rompere le uova.
6: Kiss Kiss.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss Kiss.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
6: Kiss Kiss.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss Kiss.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.

0: Bambara.
1: Rispondi e vinci.
2: Ma cosa tu ridi?
3: Rido perché questa sigletta che mi concilia con una Marcord un po' anni 80, che è fighissima perché ritorna tutto. Tra l'altro, a proposito di anni, 50 sono quelli di Radio Kiss Kiss, festeggiati questo settembre,
0: sì,
3: il 2026, e noi vogliamo regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ricordiamo
3: che la potete comprare anche sul sito, ovviamente. Alla
0: quindi la possono comprare?
3: La possono anche
0: perché
3: comprare.
0: La regaliamo?
3: La regaliamo perché premiamo chi risponde correttamente alla domanda, ma solo se sono stati sorteggiati tra quelli che ci hanno scritto.
0: E allora chiamiamo? Chi chiamiamo?
3: Eliana. Tra l'altro, da Bra, siccome io ho un po' fame,
0: questa sapendo,
3: adesso vorrei una salsiccia di Bra. Dico,
0: salsiccia di Bra.
3: Ma quanto è lì? Buona! Vediamo se Eliana risponde.
0: Comunque ti sei perso una mia battuta.
3: Non
0: Eliana, che sta sapendo,
4: Pronto?
0: Pronto, chi è Eliana?
4: Sì. Sì. Sono Eliana.
3: Eliana, ferma lì, siamo al Fiaccino, i Corrieri di Kiss Kiss. Ciro, ho una domanda per te.
0: Allora, ferma lì.
3: Si è dimenticato la domanda.
0: Qual è la radio che ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Troppo forte.
3: Ma come devo fare, Eliana, con Ciro che si dimentica la domanda? Mi guarda con la paura negli occhi per dire, ma qual era?
0: Non perché io le cose istituzionali non le so fare.
3: Perché si è concentrato sul fatto che il tuo nome ha un'assonanza con Liana, che è la cosa della giungla a cui ci si appende. Ma che c'entra? È un nome bellissimo. Eliana, dove ti abbiamo raggiunta? Cosa stai facendo?
4: Io sono a Bra, in provincia di Cuneo.
3: Sì.
4: E in questo momento sto facendo la cat sitter.
3: Per chi, scusa?
4: Per un gatto che è qui da solo.
0: La cat sitter.
4: Hanno
0: capito, una babysitter. Invece è cat sitter.
3: No, cat sitter. Ah, quindi sì, non per una amica che te l'ha chiesto, lo fai proprio anche su commissione.
4: Esatto, sì, è una signora che in questo momento non è a casa, gli ha lasciato le chiavi e do da mangiare al gatto.
0: Ma io sono convinto di una cosa, ti ha rotto i coglioni però sto gatto.
3: No, allora, scusa, non tu Eliana, è la regia che ci mette un gatto in sottofondo.
0: Io sapevo che il gatto poteva stare anche da solo, cioè non dà fastidio a nessuno.
3: Ma tu sei un essere insensibile, il gatto ha bisogno anche di compagnia, di qualcuno.
0: Non lo sapevo sto fatto.
3: Eliana, è carino oppure è di quelli che ti soffia?
4: No, è carino, è un gatto nero però ve lo devo dire, quindi chi è superstizioso è un gatto tutto nero.
3: Allora c'era meravigliosa, ragazzi. C'era una frase meravigliosa che diceva: credo porti più sfortuna ai gatti neri essere attraversati da un'auto, quindi ci sta.
4: Eliana, esatto.
3: Grazie mille davvero, Kiss Kiss a te, complimenti, la t-shirt è tua.
0: Ciao
4: a voi ragazzi, grazie, ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci!

0: È una di quelle canzoni che ti fa innamorare di chiunque ti sia di fronte. Ciro, smettila di guardarmi così.
1: Ma che
0: intanto.
1: Vuoi? Ma ti stai guardando?
0: No, se tu che guardi me,
1: ma
0: scusa.
1: Come sono sindaco?
0: Invece guardo lo schermo della nostra regia e mi pare di capire che abbiamo un grande 1981.
1: Un anno bellissimo.
0: Eh sì, aprimo sempre.
1: Sul lungomare di Vasto.
0: Che cosa?
1: Una tattaratterettareia.
0: Ciro, non l'hai neanche saputo dire, come pretendi che io capisca?
1: Era
0: di
1: una tattaratteria.
0: Quindi si entrava e vedeva tartar?
1: No, che perché cosa? La gente entrava e diceva, io vorrei comprare quel disco, e come fa?
0: Ti dico che ci sono i Depeche Mode, questa la conoscono tutti. Can't get enough.

0: Enough, ecco, prima me l'ho mangiato anche mezza parola del titolo. I Just Can't Get Enough, che meraviglia, i Depeche Mode dell'anno 1981. Adesso invece l'attualità delle ultime ore con Cristina Manco, tra pochissimo.
1: Denaro.

0: È tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Una buona serata e bentrovati. Dopo il via libera della Camera, la riforma elettorale che dunque è diventata legge, Giorgia Meloni rivendica chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Oggi rispondiamo con i fatti, siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte legge truffa, no all'imbroglio. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta, la battaglia si sposta nei tribunali. Le proteste degli studenti in Francia, in corso nuove manifestazioni, scontri a Nantes, le forze dell'ordine non hanno istruzione di scontrarsi con gli studenti, ha assicurato il premier francese Le Cornu, che promette il governo lavora ad un piano d'urgenza per aumentare i docenti. La guerra in Ucraina è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. L'attentato non rimarrà impunito, minato il presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. La cronaca: restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito il 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. Il decorso post-operatorio, da quanto si apprende, procede regolarmente, ma la prognosi al momento resta strettamente riservata. Nel tempo sul nostro paese, situazione critica in particolare nel centro Italia, con la Toscana tra le regioni più colpite da grandine e vento. A Roma oltre 120 interventi dei vigili del fuoco, nubifragi anche nel napoletano. Per un miglioramento bisognerà attendere sabato e domenica. La musica come linguaggio universale, capace di superare confini, culture e differenze, soprattutto come strumento per lanciare un messaggio di pace. Questo è lo spirito che anima l'Orchestra Europea per la Pace, protagonista questa sera alle 21 nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, in un concerto organizzato dall'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona. Sentiamo Santino Spinelli, in arte Alexian, fondatore e direttore artistico dell'orchestra.
3: L'Orchestra Europea per la Pace veicola un messaggio appunto di pace, di amore e di fratellanza fra i popoli, per un'Europa unita, solidale e senza discriminazione. Questo è il grande messaggio che l'orchestra è costituita da musicisti rom e non italiani e stranieri che vogliono veicolare appunto attraverso la musica. Abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di concordia per poter vivere serenamente e in tranquillità.
2: In chiusura allo sport, calcio, il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha annunciato alle 55 federazioni nazionali affiliate alla società la sua intenzione di candidarsi per continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027, accogliendo di fatto la loro richiesta degli ultimi mesi di rivedere la sua decisione di non ricandidarsi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: E via!
5: Devi fare come fa Cristina Manco. Cioè, la senti quanto è sincera quando dice kiss kiss a tutti, non come quando lo dici tu che escludi delle persone.
6: Infatti io dico kiss kiss a tutto.
5: No, tu dici kiss kiss ad alcuni, cioè si capisce che quando dici tutti poi dice. Invece i Corrieri di Kiss Kiss è un posto inclusivo, siete tutti ben accetti. Tra l'altro, tra poco noi giocheremo, faremo sentire anche il messaggio cantato.
6: Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora.
5: Questo è imperdibile.
6: Non vedo l'ora.
5: Allora, siamo Alfio e Ciro, c'è la nostra regia meravigliosa, ci potete guardare anche in TV 158 del digitale terrestre. E adesso chi arriva?
6: Sai!
5: Bravone!

0: Mi han detto che no, tu
1: non è bello dire queste parole di pomeriggio così mentre ci ascoltano anche tanti bambini, tanti bambini. Intanto scusatemi, visto che prima parlavamo di viaggi, di andare in Svezia, che la Svezia si è inventata anche una campagna di marketing per far andare le persone lì in vacanza, sì. Non ha detto secondo me la cosa più importante,
0: sì.
1: Che sarebbe quella pausa lì che fanno loro, no? Come si chiama?
0: La siesta?
1: Non si chiama la siesta, c'è un nome particolare, solo che se lo dici senza
0: Golden Gap Year.
1: No, quella è una notizia che dobbiamo
0: notizia,
1: dire.
0: Notizia?
1: La pausa fica, Ciro. La pausa fica con la K.
0: Ah, ma tu volevi dire quella cosa?
1: E quello è importante.
0: L'ho detto,
1: perché...
0: ma metti in imbarazzo. Ma perché lo sento male? Eccolo.
1: Perché ti metto in imbarazzo?
0: Mi metti in imbarazzo.
1: È una tradizionale pausa svedese che consiste nel prendersi un momento durante la giornata per bere caffè, mangiare un dolce e socializzare.
0: Quindi è una pausa che si fa tipo alle 11 e un quarto?
1: Si fa alle 10 del mattino e si fa alle 15 del pomeriggio. Quindi si chiama pausa fica con la K. Adesso
0: ma perché io alle 3 del pomeriggio, quindi non faccio mai questa pausa?
1: Non vai a fica.
0: Non vado.
1: Però aspetta, io adesso non lo so, magari chi si è appena sintonizzato pensa che noi siamo sconci, sboccati, scurricoli.
0: No, voi sapete che comunque gli svedesi quando parlano hanno tutti questi nomi particolari con la K, con le cose. Andate nei negozi e comprate una sedia flaccala.
1: Sì, per dirne una così a caso. Buttano
0: quindi,
1: le consonanti.
0: Come si chiama la pausa?
1: Si chiama pausa fica. Ragazzi, nel 2026 se stiamo ancora a fare i giochi di parole, no.
0: È vero, che veramente vergogna. Nicolò che ci fa, è l'ora della fica.
1: Qualcuno ha appena scritto, ragazzi, ma c'era un tempo in cui la fica svedese veniva in Italia. Adesso andiamo noi a fare la fica. Ma che c'entra? Ma ragazzi, vedi, non si può dire una cosa culturale.
0: Dire, questo programma sta prendendo una brutta piega.
1: Sì.
0: Che faccio?
1: Che fai? Lo stiri. Lo stiri. Dai, tra poco quella cosa che ha detto prima Ciro, Golden Gap Year.

0: Carillon.
1: Rondo.
0: Benson Boone, Radio Kiss Kiss. Allora, prima mi hai detto una cosa strana.
1: La Golden Gap Year.
0: Allora, devi spiegare al tuo corriere del cuore e anche agli ascoltatori dei corrieri di Kiss Kiss cosa significa.
1: Spiego, a proposito di viaggiare, è un fenomeno che sta prendendo piede soprattutto tra tra gli adulti, tra i 40 e i 60 anni.
0: Io ho 44 anni.
1: Allora,
0: non mi sento
1: adulto. È il momento tuo. Mai pensato di prenderti un anno sabbatico? Sai quando i ragazzi, che ne so, dopo il liceo dicono no, io per un anno non voglio fare niente.
0: Sì, però scusa,
1: voglio prendere un anno, voglio viaggiare.
0: Se stai cercando di liberarti di me, ci sono modi più facili.
1: No,
0: basta
1: è una
0: dirlo.
1: Cosa che sta andando di moda.
0: E come funzionerebbe?
1: Funziona che tu chiedi delle ferie anticipate, chiedi, che ne so, non lo so come funziona, ma che cazzo ne so, io non lo posso
0: fare. Capito. No, mi pare
1: però
0: di aver
1: funziona
0: capito.
1: Che magari in quelle aziende dove puoi chiedere un anno sabbatico,
0: te ne
1: dici,
0: vai, okay, a fare
1: e te ne vai
0: e
1: ti fai le tue esperienze. Perché questa è una cosa che tendenzialmente molti fanno quando vanno in pensione.
0: O lo fanno appena finite, ma che ne so, l'università,
1: esatto,
0: le scuole superiori, magari per prendersi un momento prima dell'età lavorativa o addirittura dopo l'età lavorativa.
1: Però
0: ma
1: quando finisce l'età lavorativa, magari ho gli acciacchi, ho gli impegni, le cose. Invece magari quando sei nel pieno delle tue forze, tipo adesso approfitta, pigli tuo treno, pigli l'aereo,
0: sì,
1: vai,
0: perché se tu vai in Svezia a fare la famosa pausa fica, è un conto che ci vai a 40 anni, è un conto che ci vai a 80 anni.
1: Quindi ragazzi, il senso è questo, non vogliamo più aspettare di essere vecchi per viaggiare, per prendere il nostro tempo, per toglierci degli sfizi. Perché che senso ha?
0: Aspetta,
1: che fai da vecchio, muori?
0: Anticipo un attimo l'ascoltatore dei corrieri. Ha ragione Ciro, grande Ciro.
2: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
0: Figurati, ci mancherebbe. Però
1: puoi
0: l'hanno
1: vedere?
0: Detto anche
1: vedere?
0: Che cosa devo
1: vuoi
0: vedere?
1: Vuoi vedere un capezzo?
0: Non voglio vedere un capezzo. Scusa, allora facciamo così, per favore, caro il nostro regista, metti un po' di musica leggerissima, va.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Kiss, kiss.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
10: Kiss, kiss.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Kiss, kiss.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
10: Kiss, kiss.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Yes, yes.
18: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica

0: Che pezzo The Boys Are Gonna Lose Myself.
1: Il messaggio cantato.
0: Ah, eccoci. Allora ragazzi, non vedevi l'ora. Ragazzi, Ciro sta fremendo dalle 16 per questo messaggio cantato che lui ha preascoltato, io no. Fammi capire per quale motivo è così imperdibile.
2: Mi piace la storia, a parte che questi sono tre messaggi che quindi sentiremo in tre volte.
0: Chat di gruppo.
2: Chat di gruppo. Il primo messaggio è un insegnante di danza che parla con le mamme e riferisce delle informazioni per fare questo saggio, per fare questo spettacolo.
0: Ok, ce lo manda Nadia. Ok, allora, salutiamo Nadia che ce l'ha inviato.
2: Io vi consiglio di alzare il volume e poi di ascoltarli tutti e tre.
0: Tutti e tre. Ok.
2: Va bene, dai. Siete pronti? Fai un messaggio.
0: Sembra l'esorcista.

0: adesso.
1: Grazie, è bellissimo.
0: La butto lì. A parte che sembrava la canzone di Cicciolina di un po' di anni fa.
1: No,
0: un po' sì, un po' sì.
1: Insomma, attenzione, piccole raccomandazioni.
0: Ma piccole raccomandazioni, ma ha messo un'ansia incredibile.
1: No, no, ha detto, ragazzi, delle cose giuste.
0: Vabbè.
1: Non è che lo dobbiamo vestire noi ste
0: bambine.
1: Sentiremo
0: le risposte tra

0: Vandalize.
1: Voce così graffiata, Alex Warren, mi piace un sacco Fever Dream, ma intanto sì, la febbre del messaggio cantato.
0: Messaggio cantato, abbiamo ascoltato il primo, la maestra che parla, la maestra di ballo, ecco, di queste bambine che parla con le mamme e dà delle indicazioni.
1: Per il saggio di Natale.
0: Esatto.
1: E a me già mi ha messo ansia la prima chat trasformata in canzone. Vediamo la risposta nel gruppo delle mamme.
0: Della prima mamma.
1: Vai.
0: Attenzione.
1: Basta, è già così.
0: Sta preparando, eccola.
2: Oh. Buonasera maestra.
1: Già incazzata. Vabbè.
2: Scusi se mi permetto. Ma volevo capire
1: che cosa?
2: Sul saggio.
1: Dilla.

0: sì.
1: Lo dico davvero con il massimo rispetto.
0: Sì, poi tutte che... Ma che è sta sceneggiata? Oh, ma che è sta caffonata? Basta! Ma che è? Ma basta, allora io
2: ma carità, è bellissima.
0: Però perché? Allora, o ti incazzi o ti incarno. Che no. Dici metti le mani avanti. No, no, io
2: è
0: non
2: stata
0: voglio
2: educata
0: fare.
2: Però, è stata educata.
0: Va attenzione. Bene, dai.
2: Poi sentiremo un altro messaggio cantato.
0: Canzoni non dell'intelligenza artificiale, ma quelle del cuore. Giorgia arriva con la nuova, questa è Parafulmini.

0: di imprevedibile. I Corrieri di Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss, kiss.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
6: Yes, yes.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta. Muta o rottamazione.
13: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Orocash.
6: Kiss, kiss.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Yes, yes.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Kiss Kiss!
17: Oh, my soul.
6: La musica più bella suona solo su Radio.

0: dove avevamo rimasti?
1: Avevamo rimasti che stavamo facendo il messaggio cantato. Ne abbiamo ascoltati due, sì, ricordiamoli. Il primo è l'insegnante di ballo di queste bambine che dice alle mamme come devono comportarsi le bambine al prossimo saggio.
0: Però ricordiamo che ha messo un po' di ansia perché appena cominciano le prove già dice come si devono vestire al saggio di Natale.
1: Ah, per dire, dà delle informazioni. Risponde la prima mamma dicendo: io sono però dispiaciuta perché davanti ci sono sempre le stesse bambine e mia figlia non vuole più venire, viene sempre piangendo perché dice che lei sta in ultima fila.
0: Si sente un po' messa da parte.
1: Quindi lei propone di mettere tutti a turno, insomma, davanti in prima
0: fila. Anche perché con una coreografia sarebbe anche facile farle ruotare, ma si sente chiamata in causa la mamma di un'altra bambina.
1: Di un'altra bambina che risponde così.
0: E già è sceneggiata. Già la vedo male, ragazzi.
2: Scusate. Io non volevo intervenire.
0: Ma no. Perché sussurrano tutte?

0: capito.
1: Vabbè, ok. No, dai.
2: Deciderà la maestra. Però, sinceramente.
1: Che cosa?
2: Certe insinuazioni mi sembrano davvero.
1: Ehi.
2: Fuori luogo.

0: mamma che pezzo, mamma che chiusura dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ed
0: signori,
1: è stata con noi anche lei, Lady Gaga, grazie, sì. Facciamo un applauso.
0: Ma che cosa?
1: Possiamo salutarla,
0: uscita. Ma che cosa? Ma smettila, intanto salutiamoci noi e diamoci appuntamento a domani.
1: Applauso.
0: Ma che cosa?
1: Possiamo
0: salutarla,
1: uscita.
0: Ma che cosa? Ma smettila, intanto salutiamoci noi e diamoci appuntamento a domani, sempre a partire dalle 16.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Un saluto e bentrovati a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Oggi rispondiamo con i fatti, siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, lo scrive la Premier Meloni dopo l'ok della Camera, voto segreto alla riforma della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Il voto di preferenza mancava da oltre 30 anni, ha rivendicato Meloni. Da questa mattina il sito del Ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione. Lo dichiara la Farnesina, aggiungendo che sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi. E andiamo all'estero, i ribelli yemeniti degli Houthi hanno lanciato un nuovo attacco missilistico-balistico contro l'aeroporto internazionale della capitale dell'Arabia Saudita, il terzo raid di oggi. Gli Houthi rivendicano colpiti anche l'aeroporto di Najjar e una base aerea. L'attacco, ha scritto Six, portavoce militare, ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo a Riyadh. L'attacco russo contro gli autobus a Kramatorsk, che ha provocato 33 morti, non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social, che parlando ai giornalisti ha annunciato che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice il 15 e il 16 ottobre. Torniamo in Italia. I computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso torneranno al centro delle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella. La Procura della Repubblica di Larino ha infatti disposto approfondimenti e accertamenti informatici sui dispositivi della scuola alla ricerca di eventuali tracce riconducibili alla ricina e il potente veleno che ha provocato la morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita nel dicembre 2025. L'obiettivo è ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento, identificare

0: che abbia effettuato determinate ricerche attraverso internet. Ancora morti sul lavoro, un uomo ha perso la vita all'interno di un'autofficina a Roma, investito dall'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion a cui stava lavorando. Nell'Avellinese invece un operaio è deceduto dopo essere precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Il premio Nobel per la letteratura 2026 alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson, nata nel 1950 a Toronto, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune delle sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Tra i suoi libri pubblicati nel nostro paese, Come l'acqua ed Era una nuvola. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: E kiss kiss a te, cara Cristina, grazie mille alla nostra redazione. Per oggi è tutto, con la redazione ci risentiamo domani alle ore 7 del mattino. E per fortuna anche con i Corrieri ci risentiamo e ci rivediamo domani a partire dalle 16 con i Corrieri di Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, buonasera, sono le 19 in punto di giovedì 8 ottobre, c'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia, siamo direi abbastanza pronte, dai, anzi super pronte per accompagnarvi verso sera anche oggi. Fino alle 21 insieme, musica, notizie, curiosità dal mondo e anche un rispondi e vinci. Già sapete cosa dovete fare, non voglio prolungarmi. Partiamo come sempre con la musica più bella, buon viaggio! Radio.

Ed è così iniziato il nostro appuntamento di oggi. Lizzo, Adele ed Emma e Fabri Fibra. Emma, Adele, Lizzo, wow, tre super donne. Un saluto a proposito a tutte le donne di Bolotà, tutte le donne che ascoltano Portami a Casa Kiss Kiss, ma in particolare alle donne di Bolotana con l'accento sulla seconda O. Bolotana è un paese di poco più di 2000 abitanti che si trova nel cuore della Sardegna in provincia di Nuoro ed è salito agli onori delle cronache perché uno studio scientifico internazionale ha rivelato un dato straordinario, e cioè che in questo borgo le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni rispetto al resto d'Italia. Cioè pensate che una volta superati i 70, quasi il 14% di loro festeggia il secolo di vita, cioè proprio matematico. Numeri da podio mondiale. E gli scienziati chiaramente adesso stanno studiando il fenomeno e appare già chiaro che hanno un ruolo importante l'alimentazione, il movimento continuo, ma soprattutto la centralità delle relazioni familiari, dove l'anziano non viene isolato ma resta il pilastro della comunità. Quindi forse il famoso elisir di lunga vita non è una formula chimica, ma è un modo profondo per intendere il tempo, per intendere i legami, no? Pensate un attimo alla vostra famiglia, vedi la curiosa che c'è in me adesso subito scatta. Qual è la buona abitudine oppure il segreto di vita che avete ereditato dai vostri nonni? Non parliamo per forza di genetica, no? Ma di quelle piccole regole, di quelle famose perle di saggezza quotidiane dei nonni, quindi un modo di affrontare i problemi, un consiglio, un modo di dire, insomma raccontate. 347 490 0042.

In mezzo a tutti questi casini io mi stavo divertendo tantissimo e devo dire molti messaggi mi hanno fatto anche parecchio commuovere, i vostri, quelli relativi alla buona abitudine oppure il segreto di vita che avete ereditato dai vostri nonni. Allora partirei da questo di Silvia che dice: mia nonna ha vissuto fino a 98 anni e l'abitudine che mi ha lasciato è la camminata del mattino. Non importava se ci fosse il sole o la pioggia, lei usciva sempre a fare la spesa a piedi per tenersi in movimento e a fare due chiacchiere con i vicini, questo è importante. Oggi cerco di fare lo stesso, mezz'ora a piedi ogni giorno. Grazie Silvia. Poi il segreto ereditato da mio nonno: il goccetto di grappa terapeutico dopo i pasti contro qualsiasi malanno. Avevi il raffreddore? Grappa. Ti faceva male il dente? Grappa. Eri triste? Grappa. È arrivato a 96 anni dicendo che l'alcol disinfetta l'anima. Luca di Verona, grazie. Roberta invece scrive solo giornali di enigmistica e questa frase dice tutto, no? Perché effettivamente sì, è un bel modo per tenere il cervello in attività. Ragazzi, che dire, grazie per aver aperto il cassetto dei vostri ricordi di famiglia. Noi torniamo alla musica, perché altrimenti dicono che parlo troppo, e vi faccio sentire Jackie Chan.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss, giovedì 8 ottobre, visto che poco fa abbiamo celebrato i segreti e l'elisir di lunga vita delle nostre nonne e dei nostri nonni, è giusto dire che non siamo gli unici ad averne capito il valore, perché c'è una tendenza che sta spopolando tra i ragazzi della generazione Z in tutto il mondo e si chiama turismo delle nonne. Proprio così, turismo delle nonne. I ventenni di oggi, quando viaggiano, cercano piattaforme per noleggiare le nonne del posto. Per esempio, vengono a fare corsi privati per imparare a fare la pasta fatta in casa qui in Italia, oppure fanno le visite guidate nei quartieri storici di Tokyo, facendosi accompagnare da arzille signore ultra settantenni di Tokyo. Questo fenomeno si chiama nonna maxing ed è la risposta dei più giovani, come dire, allo stress dei social. Della vita, del logorio della vita moderna, sicuramente cercano calore umano, ecco, i ritmi lenti e anche, perché no, i consigli di chi la vita l'ha già vissuta, no? E sono sicura che nel prezzo del noleggio è incluso anche l'affetto di una nonna in più, una nonna acquisita, e questo è molto bello. Gnars Barkley per voi. I

troppo nella direzione giusta. Ecco, la risposta migliore ce la dà 22 Simba, oggi ospite di Paolo e Lucilla in Kiss Kiss Trend Zone, con un pezzo che mette in chiaro le cose fin da subito. Si intitola Ne vale la pena.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ennio Kiss, la nuova di 22 Simba. C'è Lorenzo Tedici per noi ora da ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani sono previsti rovesci al settentrione sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo, specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, parziale attenuazione dei fenomeni al nord-ovest. Massime tra 18 e 23 al nord, tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Non è soltanto un programma, è una community! È Daddy Kiss. Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Kiss kiss.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Kiss kiss.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Amore, non rompere le uova.
6: Kiss kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss kiss! La musica più bella suona solo su Radio.

0: Baby Steps era Olivia Dean per voi che amate la musica più bella e dunque ascoltate Radio Kiss Kiss. Allora, in merito alle abitudini dei nonni, tramandate o meno, adottate o meno, c'è Daniele di Prato che dice: questa cosa della grappa è troppo vera. Sua nonna racconta, per un mal di denti teneva un bicchierino di grappa sul comodino e lui all'età di 4 anni beve un sorso pensando fosse acqua. Povero cucciolo, ti sei battezzato con il fuoco, no? Quando si dice il battesimo col fuoco. In merito invece al turismo delle nonne c'è un vocale.
1: Posso confermare, io conosco un borgo dalle mie parti, Bovino, e ci sono tante persone famose che vanno in questo posto, in questo borgo, e si fanno cucinare dalle nonne. Ed è veramente fantastico. Ciao, Kiss Kiss a te.
0: Sì, assolutamente, è un fenomeno enorme, bellissimo. In Italia l'home restaurant e le cooking class casalinghe gestite dalle nonne e dalle mamme anche sono diventate una delle esperienze più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Chiaramente non parliamo di ristoranti classici, ma parliamo di vere e proprie case private che aprono le porte del salotto e della cucina. E se c'è una se c'è una nonna ai fornelli, cioè è assicurato, se magna proprio bene.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Non dovrei proprio dirlo perché dovrebbe essere una sorpresa, ma a me le sorprese francamente non sempre piacciono, dunque vi avviso che all'inizio della seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss ci sarà il Rispondi e Vinci di oggi. Quindi chi risponde Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni riceve in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra bellissima radio, anche se ci ascolta da 3 giorni, quella è la frase esatta. Il numero da chiamare sarà estratto a sorte fra tutti quelli che avranno interagito con noi al 347 490 0042. Sono stata chiara? Robertina, vai con Teddy Swims.

History Chest in arrivo per voi e per capire la potenza dei Simply Red. Bisogna tornare sicuramente all'autunno del 1985, perché in quel periodo, mentre tutti gli altri esageravano con i sintetizzatori, questo ragazzo dai capelli rossi di Manchester, grande, il grandissimo Mick Hucknall, con quella voce fuori dal comune, decide di rimettere al centro il groove, l'eleganza, la sezione fiati, e questa è la traccia d'apertura del loro primissimo album Picture Book, ed è secondo me un pezzo micidiale, e l'ascoltiamo insieme. Come to My Aid.

un groove pazzesco e trovatemi un'altra speaker che vi fa sentire il pezzo fino alla fine inimicandosi il fonico o la fonica di turno, ok? Era Come to My Aid 1985, grandissimi Simply Red. Miss Roberta Sepe in regia, grazie, ti voglio tanto bene. Ciao a tutti da Rita, sono le 20 e un minuto, giovedì 8 ottobre, si riparte seconda parte del nostro appuntamento quotidiano tra le 19 e le 21, molto semplicemente portami a casa Kiss Kiss, ma col sorriso sulle labbra, in assoluta pace e relax. Grazie per i numerosi messaggi, assolutamente così, non interessati alla t-shirt. Partiamo e ripartiamo con la musica più bella. No, ma fate bene, inviatene pure. Elisa, subito per voi con Kintsugi.

ed è subito spiaggia, è subito mare, è subito estate quando c'è Pedro Capó, Calma su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, anche Santana e Michelle Branch, The Game of Love, ma anche Elisa Kintsugi a dare inizio alla seconda parte di Portami a casa, Kiss Kiss. Allora, Roberta ed io stavamo commentando, Roberta in regia naturalmente, stavamo commentando il fatto che l'Accademia di Svezia ha confermato ufficialmente che la poetessa canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2026 ed è notizia su tutti i giornali, e che al momento della telefonata si trovava in Islanda ad ascoltare il vento. Così ha detto: sono in Islanda ad ascoltare il vento. Ah, le poetesse! Il sospetto che in realtà ha risposto da casa sua e stava togliendo il calcare dal box doccia come tutti i comuni mortali è un sospetto molto molto forte, però fa assai più figo, no, dire sono in Islanda ad ascoltare il vento. Quindi grazie per il premio e per gli 11 milioni di corone svedesi, ma io resto qui ad ascoltare il vento, perché questa storia apre degli scenari meravigliosi. Cioè da oggi alla domanda dove sei è ufficialmente vietato rispondere sono bloccato sulla tangenziale oppure sto sbrinando il frigorifero. No, serve un po' di dignità letteraria, ragazzi. Quindi sono in tangenziale, immagina, dove sei? Sono in tangenziale, sto contemplando l'immobilità del genere umano racchiuso nelle scatole di metallo mentre cerco il senso profondo del terzo millennio.

0: Franci.
1: La fantastica t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss la trovate anche nella sezione shop del sito kisskiss.it ed è la stessa che regaliamo ogni giorno con una telefonata a sorpresa a chi oggi ha inviato un messaggio o un vocale, a patto però che sappia bene cosa dire. La nostra Roberta sta componendo come sempre il numero, non prima però di aver messo questa base ansiogena. Non riesco. Ah, questa è la base suspense, no ansiogena. Silenzio. Cos'è? Primo squillo? Secondo, speriamo che risponda.
2: Speriamo. Pronto?
1: Ciao Pierluigi.
2: Sì?
1: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusami se ti disturbo. Tu sei in diretta alla radio, quindi non dire parolacce, ok? Ti chiamo per chiederti una cosa importante. Tu che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! L'ha detto piano piano, però... Lo puoi urlare al mondo oppure sei in un posto dove non puoi?
2: La situazione è complicata, sto facendo una...
3: Sì, è una signora. Siamo
1: fermati. Stai lavorando? Scusami, che esattamente cosa? Perché sai, per non dare adito diciamo a fraintendimenti, esattamente ad una signora cosa stai facendo?
2: Dai, un ago nel collo.
1: Sei un fisioterapista?
2: No, sono un medico.
1: Ah, un medico. Allora, dottor Pierluigi, la ringrazio tantissimo. Volevo scambiare quattro chiacchiere con te, ma credo non sia il momento. Ti regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss per dimostrarti la nostra gratitudine. Buon lavoro, Kiss Kiss a te e alla signora.
2: A tutti.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: chi schissa te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Chi schissa te, che nonostante i social pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
2: Negli occhi, negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Kiss, kiss.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
10: Capsule per ogni ora.
12: Kiss Kiss.

Lei era Miley Cyrus qui su Radio Kiss Kiss. Io sono ancora un po' basita dalla telefonata di prima con Pierluigi, ma allora l'audio non era proprio perfetto, ma avete sentito anche voi che ha detto che stava facendo un prelievo a una signora e che le stava infilando l'ago in gola? Cioè, me lo sono sognato oppure credetemi è accaduto? Boh, vabbè, comunque questo è il bello del, quando si dice, no, il bello della diretta. Allora, in questi giorni è diventata una star la modella Rachel Ojuromi. Io direi che una piccola parentesi la possiamo dedicare. Lei è la 22enne nigeriana meravigliosa che ha sfilato alla settimana della moda di Parigi per Chanel. Perché se ne parla? Perché un'agenzia le aveva detto che lei non avrebbe mai e poi mai calcato una passerella. Lei invece non si è arresa, ecco, e ha aperto un profilo social dal titolo chiarissimo Give Rachel a Shot, date a Rachel una possibilità, un'opportunità, e insieme a un'amica ha iniziato a ricreare i look delle grandi sfilate usando abiti usati scovati nei mercatini dell'usato, e quindi ha trasformato le strade sterrate, i mercati, le baracche di Lagos nella sua passerella personale, sfilando con i tacchi vertiginosi in mezzo alla polvere. I suoi video sono diventati talmente virali da catturare l'attenzione dei vertici della Maison francese, che l'hanno poi chiamata a Parigi per farle indossare i veri abiti di alta moda, e quindi ora la vediamo splendida e fiera a sfilare in passerella a Parigi. Non fa marameo con la mano, ma nella sua testa lo fa di sicuro. Quante volte vi siete sentiti dire ma lascia stare, non fa per te, non hai le carte in regola? Quante volte avete preso quel rifiuto e ci avete camminato elegantemente sopra e avete dimostrato il contrario? Se vi va, raccontatelo a Radio Kiss Kiss.

stiamo celebrando le rivincite qui su Radio Kiss Kiss. Che meraviglia, quanti messaggi. Vi ho chiesto di raccontarci il vostro momento alla Rachel Ogiuromi, di quella volta che vi hanno chiuso la porta in faccia e voi ci avete costruito un'autostrada. Allora, leggo questo: al mio vecchio capo che mi disse tu al massimo puoi fare le fotocopie, farei volentieri in marameo. 5 anni dopo ho aperto la mia agenzia e l'anno scorso l'ho pure superato per fatturato. Tiè, cioè io l'ho fatto il gesto, lui ha scritto proprio così, tiè. Lui è Maurizio. La mia prof d'inglese sosteneva che non ero lontanamente brava ed ora ho un bed and breakfast e lavoro prevalentemente con stranieri con cui parlo tranquillamente in inglese e in francese, cara la mia Jessica. Il mio ex mi lasciò dicendo che ero una persona spenta e che con me non sarebbe andato da nessuna parte. 3 mesi fa ho vinto una borsa di studio per un master a New York e sto per trasferirmi, mentre lui è ancora lì al solito bar a lamentarsi che in questa città non succede mai niente. Scintille, grande Chiara da Milano. A volte vedi, le persone non credono in noi e sono senza volerlo i nostri più grandi motivatori. Quel no che doveva bloccarci è diventato benzina. Grazie per la condivisione. È appena volata direttamente al primo posto della Billboard Hot 100, segnando la sua 16ª numero uno in carriera, scusate se è poco, Taylor Swift, che torna a dominare le classifiche con una canzone in cui racconta cosa significhi

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss,
5: kiss. Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma. Kiss, kiss.
8: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende, Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
10: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Kiss, kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
13: Kiss, kiss.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Da Old Wild West.
13: Kiss, kiss.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

L'ultima tappa del nostro viaggio verso sera di oggi la facciamo in Svezia, perché la Svezia ha fatto uno spot per invitare tutti gli introversi del mondo a fare le vacanze in Svezia, promettendo che lì nessuno li disturberà mai per nessuna ragione al mondo. Allora vi spiego, l'ente nazionale del turismo svedese ha preso un tratto caratteriale molto diffuso tra gli svedesi, l'introversione, e ne ha fatto il pilastro di una campagna pubblicitaria, protagonista appunto questa fantomatica agenzia di viaggi che organizza tour in Svezia per gente che non ama socializzare e che ama starsene per conto proprio, in silenzio, con nessuno che ti disturba, perché in Svezia gli introversi vengono rispettati. E le prove che mostrano nel video sono geniali. Avete presente in treno quando la gente mette la borsa sul sedile di fianco per non far sedere nessuno? Ecco, da noi quella è maleducazione. Lì in Svezia è il contrario, significa rispettare lo spazio degli altri. E poi lo small talk, le chiacchiere forzate, no? Quelle di circostanza, i convenevoli, che so, in ascensore col vicino di casa, alla macchinetta del caffè col collega falso. Ecco, per noi sono un obbligo quasi, no? Per gli svedesi sono solamente una maledetta perdita di tempo. Quindi quella svedese è di fatto una società in cui non dover essere espansivi a tutti i costi non è affatto un problema. Ecco. Torniamo alla musica più bella di Kiss Kiss.

E qui il cuore sorride. Non so quanti all'ascolto possano essere stati ad un concerto dei Massive Attack. Vi assicuro che è un'esperienza quasi mistica, oltre che commentarli qualche anno fa per Radio Kiss Kiss, uno dei loro capolavori, 1998, Teardrop. Ma anche Unfinished Sympathy, la voce di Shara Nelson, la vibe così suggestiva che avete seguito fino a qualche secondo fa appartiene a un genere musicale ben preciso, che è quello definito trip hop, ma è limitante definire un genere rispetto all'estera esperienza di uno dei gruppi della musica elettronica più rappresentativi dell'intero panorama mondiale. Sono le 9 della sera, ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, saluto Roberta che è in regia. Ci saranno un po' di stelle cadenti della musica, lo dico subito, un po' di meteore del giovedì, i nostri classici one shot assolutamente da non perdere, ma prima Fabri con i Pinguini Tattici Nucleari.

Questa sera i Pinguini Tattici Nucleari a fianco a Fabri Fibra, che nelle ultime ore gira solo con Neffa perché mancano poche ore alla pubblicazione del loro disco. Un insieme, una reunion molto bella che aspettiamo da tanto tempo. Intanto abbiamo goduto anche Goya, Io, Tu e Kiss Kiss. Buonasera amici, una canzone da indovinare in un secondo, la maglietta da conquistare per Rispondi e Vinci, il giovedì sera dedicato all'inizio, nei primi minuti, alle meteore musicali. E a proposito, qui ci divertiremo un sacco, perché nel 1998 arrivarono i Touch and Go. Quando nomino titolo oppure interpreti delle canzoni meteore, tutti dicono vabbè, ma chi è? Cioè, ma che fa? Poi riconoscerete tutto questo nel giro di pochi secondi. Ad esempio, i Touch and Go con Vuldio divennero famosi non solo per la canzone stessa, perché la song fu inserita nelle pubblicità più importanti del 1998 e negli anni a seguire, ad esempio quella dell'aranciata, quella della birra, quella del telefono portatile di nuova generazione, almeno per l'epoca, e così via. E soprattutto per un paio di frasi che vennero registrate dalla stessa band, non da una cantante, da una corista o da un professionista del canto, ma da una seduta psicologica che parlava di sesso, perché diceva: I found you very attractive. Would you go in bed with me? Cioè, vuoi venire a letto con me? Quando il paziente stava raccontando alla psicoterapeuta il suo sogno erotico. Tutto questo venne rubato, non si sa come, e messo all'interno di questa canzone molto molto divertente. Benvenuti, questo è Io, Tu e Kiss Kiss.

vorresti venire a letto con me? Questa è la frase tradotta in italiano. Evviva la chiarezza, tanti giri di parole oggi, un po' di chat infinite, un po' di foto purtroppo infinite, un po' di storie troppo complicate, invece vedi la chiarezza degli anni 90. Riviviamola in toto. 1998 con i Touch and Go, Would You. Avete riconosciuto non solo la canzone ma tanti spot pubblicitari che avete ascoltato nel corso degli anni oppure visto. E poi adesso andiamo nelle radici della musica rap. Più che One Shot, sicuramente è il successo più pop di Frankie High Energy MC della sua storia, cioè è diventato, come si direbbe oggi, mainstream per tutti i gusti e non solo per gli appassionati esclusivi della musica rap in Italia. Tra l'altro un testo spaziale che andrebbe spiegato all'università, dove si narrano le gesta di questi arrampicatori sociali, degli yuppies dell'epoca, senza alcun scrupolo rispetto per gli altri. Quelli che ben pensano in realtà sono le persone che esteticamente si presentano in un modo e anche in un parlato davanti agli altri quasi inequivocabile: ma quanto è bello, quanto è bravo, quanto è buono, eccetera eccetera. Poi le azioni reali sono decisamente spietate. E c'è anche una frase, l'attualità del messaggio: vincere e non far partecipare nessun altro, la regola del gioco, quella spietata, raccontata appunto in Quelli che ben pensano. Pensate, tutto questo accadeva nel lontano 1997, una canzone che sta per compiere 30 anni. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltro, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, questa è un capolavoro.

Quando incontrai Frankie I Energy MC nel 1997 eravamo al Salone della Musica, una cosa bellissima che si teneva come evento puramente musicale per gli appassionati di dischi, di interviste, di showcase, eccetera, ed era molto giovane come me, e la radio invece presentava una forma di rap più giovanottiana, diciamo così, più pop. Lui arrivava da altri movimenti più integralisti del rap, e quando un conduttore chiede a Frankie I Energy MC mi fai un po' di freestyle, non lo chiedi esattamente ad altri protagonisti più pop, e ci divertimmo molto perché lui cadde nel tranello. E quando ci siamo poi rincontrati molti anni dopo qui a Radio Kiss Kiss, abbiamo ricordato in modo molto divertente questo aneddoto con un Frankie I più saggio, più maturo, sicuramente più inclusivo anche nel mondo della musica pop. 14 minuti dopo le 21 devo salutare Paoletta, che durante l'ascolto di Quelli che ben pensano mi ha scritto su WhatsApp: è il titolo di una mia opera che ora è esposta. Bellissima questa cosa, sono una fotografa. Grazie ragazzi, so che in Piemonte piove e la manda giù di brutto, ma anche in Toscana, in zona Civitavecchia. Teneteci aggiornati non solo per le passioni musicali, perché siamo una comitiva e ci prendiamo cura di voi. Mi raccomando, coperti, in macchina procedete molto molto piano, perché c'è un sacco di musica da godere nelle meteore del giovedì sera. Ad esempio, in Italia un po' l'Italo Disco, un po' People from Ibiza di Sandy Martin e tutto quel mondo lì. Venne fuori nel 1985 Baltimora. Tutti pensano Baltimora è uno, no, era una band formata da Jimmy, Maurizio, Nemi e Giorgio. Maurizio Bassi nello studio di registrazione componeva e cantava, quindi registrava autenticamente la canzone, però all'epoca c'era il frontman, colui che non cantava in sala di registrazione ma diventava inevitabilmente Baltimora personaggio, ed era la buona anima di Jimmy McShane. Che ricordi.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
3: Kiss Kiss.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Kiss, kiss.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Kiss, kiss.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ogni volta che sono Cesare Cremonini nel mio programma, i miei amici scrivono il WhatsApp sul mio smartphone personale: oh, quando viene in radio mi devi avvisare. Vabbè, ma a parte l'amore smisurato, la stiamo studiando questa canzone, perché è arrivato a un certo livello Cesare Cremonini, che può fare davvero quello che vuole, anche sperimentare un po' di indie rock, andare a Londra e fare un po' come gli pare per l'album che ormai è imminente. Ho nominato il Salone della Musica di Torino e ho scoperto che tanti ascoltatori e ascoltatrici lo frequentavano quando prima ho parlato di Frankie Eye. A proposito di Frankie Eye, l'effetto di quelli che ben pensano.
1: Bella Picci, buonasera. Frankie Eye Energy, e sono le rime a memoria. Chissà a tutti, ciao.
0: Ciao, è iniziato il momento della comitiva. WhatsApp aperto 347 490 0042, anche per scriverci il vostro anno di nascita. Vi mettiamo quella canzone lì, quando siete venuti al mondo, la canzone della vostra vita, perché più tardi arriva anche un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. E ricordiamo che oggi è il compleanno di Bruno Mars.

cadde in un singolo intitolato Treasure, che faceva un po' il verso a band come Shalamar, quelli di A Night to Remember o i Whispers di And the Beat Goes On. Lui compie 41 anni, Peter Gene Hernandez, conosciuto al mondo come Bruno Mars. Tanti auguri, buon compleanno, soprattutto anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che stanno festeggiando questa sera o un anniversario. C'è sempre un motivo per festeggiare quando si ascolta dal lunedì al venerdì dalle 9 della sera. Io, tu e Kiss Kiss, voce pazzesca adesso, quella di Leona Lewis.

0: waste what I feel I deserve. I'm so fucking fabulous.
1: Giovanissimi che lavorano sulla loro autostima, è il caso anche di Mick con Fabulous. Sono favolosa, anche tu sei favoloso, siamo tutti fabulous, soprattutto lì fuori con i vostri messaggi.
2: Ciao Stefano, niente, allora oggi è arrivata mia cugina dall'Abruzzo e ha portato ovviamente gli arrosticini.
1: Brava.
2: E stasera pane, olio, rusht e Radio Kiss Kiss, cosa grazie, vuoi di più della vita?
1: Grazie davvero.
2: Kappa a tutti.
1: Si sente l'odore fin qui, è un odore molto gradevole. Intanto, quando inviti a cena qualcuno, beh, l'ospite deve fare l'ospite, cioè se tu prepari qualcosa per la cena, l'ospite deve mangiare per forza, però comunque deve gradire la tavola, questo ad ogni latitudine. C'è qualcuno che non lo fa e Bono Vox scrisse questa canzone proprio in occasione di una cena. Va per la tua strada, per cortesia. Cioè, ho lavorato tutto il giorno ai fornelli e get out of your own way.

5 settembre allo stadio San Siro si presentò Sfera e Basta in tribuna, circondato da 10 modelle vestite tutte in nero per la promozione così mediatica del suo nuovo disco, che è arrivato tra l'altro, e il singolo è molto bello. Lontano da cosa? Da tutti i riflettori. Lo ascoltiamo.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Yes. Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
11: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Kiss, kiss.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Yes, yes.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
17: Kiss Kiss.

epica, stai vivendo qualcosa di più di una semplice song ascoltando la voce di Olivia Rodrigo con Stupid Song, che invece è tutt'altro che Stupid, un personaggio che ci ha fatto ballare per tantissimi anni, festeggia oggi il suo compleanno, uno dei fondatori della mitica Kool & Gang, sto parlando di Robert Earl Cool Bell.

Sai che la Kool & the Gang si ritrovò per caso a fare disco music perché nacque come band jazz e soul. Poi giocarono con una canzone, ma ebbero un successo spaziale, mega, e alzi la mano per un solo istante chi non ha mai ballato almeno una volta nella vita, ma anche quale generazione Alfa e Z, i successi che ancora oggi girano con un piacere nei club piccoli e grandi. Auguri, 76 per lui, Neo 2 e Kiss Kiss.

Parma che unisce Genova e Napoli, accomunate dalla visione di un mare meraviglioso. Poi ci sono alcuni esempi di comuni. Parma che unisce Genova e Napoli, accomunate dalla visione di un mare meraviglioso. Poi ci sono alcuni esempi di comuni italiani gemellati con città

La banda del buco, le All. Con Courtney Love sugli scudi, naturalmente, per la sua celebrità, per il legame a Kurt Cobain degli anni precedenti, poi la mano di Billy Corgan, che fece la schitarrata, il leader degli Smashing Pumpkins, ma non soltanto, c'era una batterista fantasma accreditata all'interno del disco che, intervistata qualche anno dopo, disse: non ho mai suonato la batteria lì, io never ever, diciamo così. Accade nel mondo pazzo del rock. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, tra poco un anno, una canzone.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Scusami, metti Dang Dang Dang. Ormai quando mettiamo i dischi e gira Peggy Goo non è più Woman, che tra l'altro è un gioco di parole tra woman, la parola che identifica la donna, però è scritto W-Man e quindi è una crasi tra i due generi, presi in considerazione da Peggy Goo insieme a Ira Starr. Detto questo, torna un anno una canzone. Stacca un po' la spina, giornata pesante, puoi raccontare invece, pensare, iniziare a pensare ai tuoi ricordi più belli. Scegliene uno della tua esistenza, anche dell'altra sera quando sei stato bene con gli amici, o la vacanza scorsa di agosto, o piuttosto il diploma di laurea, chi più ne ha più ne metta, e mettiamo invece la canzone nel tuo anno di nascita. Per fare questo basta mandare un vocale oppure uno scritto al 347 490 0042. Al di là dell'anno di nascita, desidero ringraziare e salutare tanti colleghi di altre radio nazionali che la sera si mettono ad ascoltare Radio Kiss Kiss. Per me è un grande onore, un grande piacere anche ritrovare poi nelle parole successive un briciolo di ispirazione. Sono davvero molto onorato. Ciao Martina, ciao Emiliano, ciao a tutti davvero, perché poi alla fine siamo una grande family. Vi porto nell'anno 2009, magari c'è qualcuno nato esattamente quell'anno ed è nato bene con la musica, nato con una splendida song di Tiziano Ferro. Questa è Il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Non è Claudio Simonetti dei Goblin, quelli di Profondo Rosso, ma in realtà DJ Snake è uno scultore della musica elettronica con gli Stray Kids, gruppo K-pop. Ha emozionato moltissimo anche il regalo più grande al nostro Lorenzo, che all'ascolto. Do il benvenuto anche agli amici delle 22, a Pierpaolo, Antonio e così via. Io sono collegato con San Benedetto del Tronto, con Daniela. Ciao Daniela, buonasera.
1: Ciao Stefano.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Allora, lì c'è ancora il monumento al gabbiano Jonathan.
1: Certo, come no.
0: Sul lungomare di San Benedetto del Tronto, a parte il libro che abbiamo studiato e amato più volte e riletto in ogni parentesi della nostra vita molto delicata, devo dire che è una delle icone del lungomare di San Benedetto del Tronto. Devo farti la domanda che non è tanto da gentleman agreement, ma ci sta, siamo una comitiva informale. Di che anno sei?
1: 1987.
0: E allora una ragazzina al telefono di un anno, una canzone, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, condivido un fatto di circa un anno e mezzo fa, dove comunque diciamo che non era un bel periodo della mia vita e mi trovai a Napoli.
0: Ok.
1: Stavo aspettando la chiamata per un colloquio molto importante per me. Allora, dico, vabbè, sono a Napoli, dove vado? Da San Gennaro.
0: È giusto.
1: Chiesi la grazia a San Gennaro.
0: Giusto.
1: E adesso è un anno e mezzo che lavoro in un'azienda di cyber security di Ascoli Piceno e sto benissimo.
0: Ma dai, allora, il miracolo, il sangue sciolto anche personalmente per te, devo dire. Qui stiamo affrontando il sacro e non tanto il profano delle nostre...
1: Allora, ti dico la verità, il profano c'è stato pure, perché comunque da Pulcinella sono andata ad accarezzare il naso, porta fortuna.
0: Hai fatto la combo, perfetto.
1: Esatto.
0: Sei un pelino scaramantica?
1: No, per niente.
0: Per niente davvero. Beh, devo dire, anche dal tono della tua voce alla contentezza, non solo, ma il prendere una delle cose più importanti dell'esistenza di una persona che è un posto di lavoro, e anche la contentezza, quindi evidentemente ti trovi bene.
1: Sì, sto benissimo e saluto tutti i miei colleghi, sono fantastici e meravigliosi.
0: Ok, spargi la voce, falli sintonizzare, falli mettere Radio Kiss Kiss.
1: Detto, guarda, spero che stiano ascoltando, perché ho mandato a tutti quanti spam.
0: Ok, chi è il collega del tuo ufficio più rompi?
1: No, non lo posso dire.
0: È all'ascolto.
1: Quello lo più sanno tutti, ma non lo posso dire.
0: Quello più simpatico?
1: Tutti.
0: Vabbè.
1: Tranne quello più rompi.
0: Ok. Ti vedo alla Camera o al Senato tra qualche anno per le tue dichiarazioni.
1: Perfetto, ottimo.
0: Allora, visto che hai nominato la tua comitiva di lavoro, anche un'occasione molto bella, è una sorta di Together Forever, e devo dire che il tuo anno 1987 fu bellissimo. Anche per me, nel mio piccolissimo, perché il primo anno a Radio Kiss Kiss da parte mia è stato proprio il 1987, quindi sono anch'io molto legato, e tu nascevi in quel momento e saresti diventata una nostra ascoltatrice, pazzesco, bellissimo.
1: Certo, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vedi? E c'era anche Rick Astley, appunto, con Together Forever, che ti dedico. Ciao Daniela, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto.
1: Kiss Kiss
0: a te. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schissa a te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chi schissa a te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

conoscete a memoria e vi piace molto cantarla, Giulia, insieme a Brescia, Serenamente. Questa è la musica più bella e popolare di Radio Kiss Kiss. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, 50 della nostra radio, 40 quest'anno 2026 per una band svedese che avete amato molto e continuate ad amare, perché il prossimo 14 di ottobre l'Alcatraz a Milano è sold out per Europe.

tastiere entrarono ufficialmente nel mondo del rock, che divenne molto pop grazie a Joey Tempest, che compose il riff appunto su una tastiera prestatagli dal suo tastierista della band, l'amico Gunnar. Gli svedesi, che dovevano intitolare questa canzone non The Final Countdown ma The Final Breakdown, perché inizialmente il pezzo non doveva essere un singolo commerciale, cioè destinato alle radio, ma un brano d'apertura per i loro concerti, usato esclusivamente dal vivo. Poi si fecero prendere la mano e ebbero un'idea giustissima, perché ebbero un successo pazzesco che ancora si trascina a distanza di 40 anni. Un po' più avanti, 1999, con

La donna da sposare, la cantante che impersonifica la donna che ama molto, già con Dios on This Hill, ma non corrisposta, perché i miei colleghi maschietti fanno delle scelte sbagliatissime, quindi lasciano andare persone come Sienna Spyro, grande talento, grande bellezza, con Great Expectation. Prima abbiamo suonato Europe in occasione del loro 40° The Final Countdown, quando il rock si trasformò in pop e quando grandi artisti rock fecero pezzi quasi da ballare o totalmente da ballare. Volete un esempio? I Queen.

quelli di Bohemian Rhapsody, quelli di Will We Rock You, si fecero travolgere dalla scena dance con Another One Bites the Dust. Non furono gli unici, cioè il grande David Bowie, Aladdin Sane, The Spiders from Mars, Heroes, tanti titoli incredibili dei suoi personaggi e della sua discografia, in un bel momento furono eliminati da Nile Rodgers per Let's Dance.

quando colui che aveva cantato Starman, per dare giusto un piccolissimo esempio, si diede alla dance. Ma non scherzavano neanche i Simple Minds, quelli di New Gold Dream fecero la loro canzone più famosa, Don't You.

Se pensi che questa è del 1985, quella dei Queen, Radio Gaga del 1984, oppure ancora Let's Dance del 1983, quanto il pop e la dance degli anni 80 hanno influito anche su mostri del rock che sembravano integralisti nel loro genere. Che bella voce troviamo adesso, Malika.

16, raccontata con una canzone dalla voce di Malika Jan, con Senza fare sul serio, ma la slovacca, ne parlano tutti di questa ragazza slovacca che dice addirittura la nuova Madonna, la nuova Lady Gaga, la nuova Britney Spears, la nuova Christina Aguilera, datele il tempo. Ha pubblicato un paio di singoli, il più recente è dedicato a una grande attrice, Nicole Kidman. La sua hit ormai, comunque ancora novità, è Ain't in LA, Adela.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss.

Bighetta ha vinto delle immagini rompi fuori casa di un altro francese comunque emergente di grande successo ormai da questa estate con Moving to the Sun e la voce di Ultra Nate. Devo ringraziare e salutare anche il nostro amico Carmine, anche in provincia di Caserta piove tantissimo, prudenza, non fare il fenomeno, non tu Carmine che ce l'hai segnalato, ovviamente tu ascoltatore alla guida, piano, mi devi prestare anche un po' d'attenzione anche in qualità di passeggero perché dovresti riconoscermi una canzone in un solo secondo. Questa sera è difficilissima e allora chi vince gli offro la cena, lo raggiungo anche che ne so in Piemonte piuttosto che in Calabria piuttosto nelle Marche, in Toscana. 347 490 0042, sei capace di dirmi chi canta questa canzone, il titolo della stessa, il secondo è questo. Guarda, neanch'io, proprio come primo, sono stato cattivissimo perché siete stati tutti molto bravi. Vedi, c'è chi nicchia al 347-490-0042. Vi do una terza possibilità di riconoscere questa canzone. Che pezzo è? 347-490-0042. Difficile, difficile.

0: L'autoimprecazione per Fulminacci è diventata famosa in questo 26, maledetto me. Siete su Radio Kiss Kiss, una canzone in un secondo, il secondo è questo. Però abbiamo solo risposte sbagliate, facciamo una piccola sequenza, grazie.
1: Ciao Stefano, buonasera a tutti, sono Diego, la canzone da indovinare è Lambada.
0: Kaoma, danzando Lambada, no, non è la Lambada.
2: Ciao Stefano, dovrebbe essere L'ombelico del mondo di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti.
0: È ripartito bene con la R.
2: Chissà te. Sempre da Corigliano Rossano, Cosenza.
0: Grazie, grazie Walter. Purtroppo non è Lorenzo.
3: Ciao, sono Gio da Imola. Africa Bambata.
0: Africa Bambata! Meraviglioso, e ci manca tantissimo, però non è Reckless.
4: La canzone è Ombelico del mondo di Giovanotti, che schissa a tutti.
0: Ciao, l'ha detto anche con una certa sicurezza, cioè invece no.
5: La canzone è L'ombelico del mondo cantata da Giovanotti.
0: Ripeto,
5: ciao,
0: no.
5: Nunzio da Cermenate.
0: Siete troppo belli ascoltatori in macchina, non soltanto di Radio Kiss Kiss, ma non l'avete indovinata. Magari ci potete provare ancora. Prossima ora vi teniamo sulle spine. Ma che pezzo sarà?

Losers preferiti dai Coldplay sono i Chainsmokers, qui con la voce di Halsey, esattamente 10 anni di separazione dalla pubblicazione del 2016 con Closer. A proposito di storia, vi porto nei 90, 1993, disco dei Duran Duran che segnava un po' la loro e la nostra fine dell'innocenza, dell'essere giovani a tutti i costi, una sorta di senso di alienazione, Space Monkey in the Place to Be, cioè la scimmia spaziale nel posto giusto, e la vita ordinaria come desiderio in un mondo da sperare chiamato Ordinary World.

La bellezza di sentire la voce di Simon Le Bon, dell'intera band dei Duran Duran. Era il 1993 con Ordinary World. Radio Kiss Kiss. Che non era una critica al mondo ordinario, anzi il desiderio dopo un trauma personale, perché Simon Le Bon perse all'epoca uno dei suoi migliori amici nella sua vita privata, tanto da farne poi una trilogia con dei dischi molto più cantautorali rispetto al pop di The Reflex, Save a Prayer, Notorious, chi più ne ha più ne metta. Vi do una seconda possibilità, sono arrivati naturalmente altri vocali, ma molti inerenti alla canzone in un secondo. Dobbiamo, ecco, sfatare il mito dell'anonimato. Pronti via? Facciamo comitiva, io tu a Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con Madonna.

0: il cantautore romantico James Blunt, che cantava anche di Smona, così pronunciata da lui in Anti 73, ma anche Bonfa Heart, niente male, la canzone di un secondo, manicomio vero. Sentiamo quale sarà, un po' di risposte sbagliate prima.
1: Sympathy for the Devil, The Rolling Stones.
0: Canzone mega, ma non è quella, anche se l'inizio, devo dire, può tradire.
2: Lionel Rich, All My Love, Pierre Dataran.
0: Ma che bella, se non sbaglio, con il duetto insieme a Diana Ross, ma non è quella.
3: Ciao, la canzone è La Isla Bonita di Madonna.
0: Siamo vicini, vicini, ma non è, anche se l'inizio è veramente molto molto simile, bisogna dire.
4: Ciao Stefano, è Run to Me.
5: Oh. Ciao, sono Davide da Cireale. La canzone è Run to Me di Tracy Spencer. Dovrebbe essere quella.
0: Sì! Sarà contento Claudio? E questo era il ritornello. Una delle sue tante innumerevoli produzioni di grande successo. Era difficile stasera, ma ci siete arrivati uguale. Ai due devo offrire una cena, quindi quando siete da queste parti siete miei ospiti. Ogni promessa è davvero debito. Annalisa con la sua nuova amica che è Madame.

Un'amica raccontata da Annalisa insieme a Madame e quante coppie di amiche che ci seguono nel dopo cena, che si sono confidate, fanno il punto sulla loro vita con tanto di suggerimento l'un l'altra e ci rendete partecipi, grazie davvero. Vi rendiamo partecipi per conquistare la t-shirt di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa dei 50 anni. Corrispondi e vinci, la risposta da dare è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e chissà, si è fatta una certa, bisogna chiamare qualcuno. Al 347 490 0042. Hai mandato un messaggio scritto o vocale a partire dalle 21? Sì, naturalmente ne selezioniamo uno a caso e regaliamo la maglietta. Questo è il meccanismo del gioco che chissà può scattare da un momento all'altro, da qui alla mezzanotte. Intanto 2018, l'anno per Portugal, The Man Live in the

0: Mix & Max, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argen D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Kiss Kiss. Che bello!

0: E all'improvviso, a sorpresa, succede, e succede davvero. Ti posso regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, Walter. Abbiamo selezionato dai messaggi arrivati al 347 490 0042, alla domanda: quale radio ascolti? Dovrà rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Pronto?
0: Caro Walter, sono Stefano Piccirillo, Radio Kiss Kiss, buonasera, come stai?
1: Sì, buonasera, tutto bene, sono appena rientrato dal lavoro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Sì, che vi ascolto tutte le sere durante il viaggio, la mattina, il pomeriggio, insomma.
0: Ma che bello!
1: Sì,
0: allora guarda, io sto cercando di fare di tutto per farti vincere la t-shirt, ma devi rispondere a questa domanda: quale radio ascolti?
1: Radio Kiss da 50 anni.
0: Va bene, ci sta l'emozione, ci sta. Maglietta tutta intera nonostante l'emozione, quindi non ti preoccupare, sei un mito, ti voglio bene, continua a seguirci. Caro Walter, la t-shirt celebrativa è tua.
1: Ok, grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro
1: e
0: a te.
1: Kiss a tutti.
0: Ma che bello, ciao.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se Walter ha risposto esattamente per rispondo io e vinci, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni all'ascolto anche per festeggiare mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. Buonasera lì fuori.
2: Ciao Stefano, sono Federica da Bovisio. Io sto tornando da una partita di pallavolo e come sempre entro in macchina e ascolto la mia radio preferita. Grazie. Che ascolto da una vita. Anche rima. Kiss Kiss a tutti.
1: Può valere per un prossimo gioco la rima baciata ascoltando Radio Kiss Kiss. Si parte da una base d'asta generica, ovvero perché all'interno di 50 potete anche mettere una nota vocale sul nostro WhatsApp aperto. Da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss? A parte i 50 della risposta esatta di Rispondi e Vinci, vi porto all'inizio degli 80, perché 50 presenta 5 canzoni tutte le notti a partire da quest'ora fino alla mezzanotte, molto molto iconiche, che hanno segnato la storia della nostra radio. Quell'anno ballavate, facevate festa anche con Falco del Commissario, piuttosto che con i Clash, Should I Stay or Should I Go, oppure fate festa ancora con una canzone di quell'anno esatto firmata dagli In Deep, che racconta la storia di un disc jockey che salva la vita ad un'ascoltatrice. Si chiama Last Night, dice Save My Life, In Deep.
0: 1982.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Lo scarico più famoso non di casa tua ma degli Indip, portato in giro per il mondo per una vita. La Slide DJ Save My Life è diventata la canzone di tutti noi serali che facciamo la radio a un certo livello nazionale da tanti anni, anche ascoltando le vostre storie molto ma molto delicate. Quelle di là fuori stasera sono bellissime.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss. Allora, mi state risvegliando tanti di quei ricordi. È qualcosa di unico ed impressionante. Sono strafelice perché ascolto voi da anni, tanti anni, di preciso non so quanti, oserei dire 50 anni perché io ho 60.
1: Okay.
2: Ma bando agli scherzi, sono contentissimo di ascoltarvi sempre, tutti i giorni.
1: Grazie. Tutti i giorni. Grazie davvero. E 50 anche questo, la festa dei nostri ascoltatori. Festeggiamo i 50 di Radio Kiss Kiss. La roulette stasera scatenatissima. Anno esatto per i Train.
3: 2012.

anni 10, esattamente il 2012, Train Drive By, ideale per i tanti in macchina con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Un abbraccio anche a Piero da Campobasso. Ho visto già le prime due puntate della serie North Sud Ovest Est, non vi dico nulla, non faccio il cattivo. Max Pezzali, quello vero, torna con le ali.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Yes, yes.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss!

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Stavo riflettendo sul pezzo di Sombra. Devo dire, i giovani e i giovanissimi oggi hanno più vulnerabilità rispetto ai difetti del proprio corpo, cosa che io non avevo a 20-30 anni. Sono sempre stato al massimo un tipo piuttosto brutto, ma sono sempre stato piuttosto accettato. Però comprendo che oggi invece tutto questo venga sentito in modo diverso, magari un po' più di autostima. Forza ragazzi, ce la fate comunque, anche col neo sulla guancia, non c'è nessun tipo di problema. Lì fuori siete fantastici come tutte le sere.
2: Ciao Stefano, sono Domenico, uno dei due che prima ha indovinato la canzone in un secondo, Rantomi tra l'altro. Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2017. Dunque, oggi l'ascolto dappertutto, in giro, in casa, ma all'epoca il motivo fu particolarmente casuale, perché ero in garage e nel mio garage seminterrato è l'unica stazione che prende la radio.
1: Evviva!
2: E quindi da allora ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Certo. Meraviglioso, sei stato molto simpatico, molto carino. Quindi non solo Radio Maria, ma anche noi, perché Radio Maria prende ovunque, anche Radio Kiss Kiss. Evidentemente questo ci fa molto, ma molto piacere. 50 anni con un classico di Duke Ellington, i Dumbing Thing, If It Ain't Got a Swing, che era il ritornello dei mitici Gaben. Italiani, duap, duap, duap, l'anno
0: 2002.

0: Hai presente quando nel 2002 entravi in un locale che girava a pieno ritmo, gente, musica in sottofondo e trovavi sempre il pezzo dei Gaben che divenne spot pubblicitario per una delle prime fibre ADSL e poi anche sponsor del campionato di Serie A, quella stessa compagnia telefonica dell'epoca 2002-2003. Gaben, fuori avete percepito un po' di nostri ascoltatori che raccontavano la loro storia notturna, anche questa ascoltatrice lo fa.
1: Ciao Stefanino, allora per rispondere alla ragazza di Bovisio che viene torna dalla partita di pallavolo, e vorrei far presente che io alle benemerite età di 54 anni
0: ragazzina,
1: ho iniziato a fare pallavolo questa settimana.
0: Dai.
1: Io sono un ex basketchista.
0: Quindi, già sei preparata.
1: Mi sto divertendo un sacco.
0: Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ti accompagniamo nel viaggio per festeggiare la tua iscrizione a basket, anzi scusa, pallavolo, hai già fatto basket, con la musica più bella di mezzo secolo. In particolare i Fugees, quelli di Killing Me Softly, che era la cover da Roberta Fleck, fecero un altro tentativo di mettere insieme canzoni del passato. L'arrangiamento di Inia con Boadicea e in particolare un pezzo soul vecchissimo dei Delphonics. All'inizio ebbero qualche problema perché non chiesero il permesso a Inia. Inia chi è? Colei che cantava Orinoco Flow, il fiume del Sud America, tanto per intenderci, con un altro pezzo Boadicea, però non l'avevano avvertita. Lei si incazzò un po' e dovettero metterla nei credits, come capirà sempre, ho sbagliato, ti chiedo scusa, faccio tutto dopo, no? Però alla base c'era il soul dei 60s nel pezzo degli anni 90 di Lauryn Hill e tutto quello che veniva definito come Fugee Camp, cioè la comitiva dei Fugees. Pezzo intitolato Ready or Not.
2: 1996.

Gees, Ready or Not, ti ho fatto tornare esattamente a 30 anni fa, 1996, e qui quasi a 40, 1987, per salutarci il classico di Ritchie Valens, cantante prematuramente scomparso perché incise nel 58 La Bamba e sparì purtroppo l'anno successivo. Nel celebrarlo, nel 1987, un film e la colonna sonora con lo cover dei Los Lobos, grazie a Roberta in regia. Domani alle 21 da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica